Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Whatever you do.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: Avenue. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

che ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tra tu la

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000

se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

0: te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Sono tornata, rieccomi alla conduzione di Voci Protestanti. Un saluto a tutte e tutti voi. Dopo queste due settimane di pausa per questa prima ora di Voci Protestanti, ripartiamo da questo lunedì 20 di luglio. Un saluto a chi ci sta seguendo in diretta in questo pomeriggio. Sono le 14 in punto, lunedì 20 luglio 2026. Un saluto sempre comunque rinnovato. Riprendiamo le buone abitudini anche con chi ci segue il mattino successivo con la replica di questa prima parte di programma, la replica di Voci Protestanti che va in onda tra le 6 e le 7 del mattino. A tutte e tutti voi, visto l'orario appunto mattiniero della replica, un buon inizio di giornata. Ritorniamo dopo due settimane ricchissime anche di eventi, di iniziative, di anniversari importanti e di notizie importanti che sono arrivate da varie parti d'Italia e dal mondo e che hanno visto tanti commenti dal punto di vista del mondo delle chiese. E quindi riannoderemo un po' i fili di queste due settimane passate, andando a riprendere anche tematiche di cui avete sicuramente sentito parlare o che avete approfondito, anche articoli che insomma sono usciti su Riforma, sull'agenzia stampa NEV, su vari media di comunicazione legati al mondo delle chiese protestanti ed evangeliche in Italia e all'estero. E quindi ci riconnettiamo con l'attualità, con la quotidianità. Intanto, come sempre, le buone abitudini anche dal punto di vista musicale, quindi la musica quest'oggi, la nostra playlist si apre con Moby Porcelain.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci, ecco, questa è una, anche questa è una buona abitudine da riprendere, insomma, ricordare i contatti di RBE, ricordare il modo con cui potete scriverci e comunicarci eventi, iniziative, appuntamenti. Potete farlo tramite l'email, come giustamente ricordava il nostro jingle, diretta@rbe.it, oppure attraverso gli sms WhatsApp. Il numero di telefono è sempre il medesimo, 328 8757 845. Scriveteci, aggiornate la nostra agenda, che riprendiamo subito in mano, perché insomma dobbiamo un po' rimetterci al passo con gli appuntamenti di queste giornate. Poi andremo a vedere anche quello che è successo, ma prima uno sguardo alle prossime giornate. Ad esempio, ricordo che questo giovedì 23 di luglio ci sarà una delle nuove proiezioni della rassegna Mi rifugio al cinema al Rifugio Re Carlo Alberto. Sarà proiettato il film Non dirmi che hai paura. L'appuntamento è alle ore 21:15 nel giardino, appunto, del Rifugio Re Carlo Alberto. Prima della proiezione sarà possibile partecipare ad una cena a base di paella, quindi è un'occasione più unica che rara quella che viene proposta dal Rifugio Re Carlo Alberto, e sappiamo essere sempre particolarmente apprezzata. Dovete però prenotare per tempo, anzi vi raccomando di non tergiversare troppo e telefonate subito al rifugio se volete partecipare soprattutto alla cena. Poi per il film diciamo che la disponibilità di posti è sempre più ampia, ma per la cena è sempre molto apprezzata, quindi telefonate per tempo per prenotare il vostro posto per questo giovedì 23 di luglio. Mentre venerdì 24 c'è stata segnalata un'iniziativa alla Casa delle Diaconesse di Torre Pellice, ovvero letture per bambini nel pomeriggio di venerdì 24 dalle 16 in avanti nel parco giochi della Casa delle Diaconesse a Torre Pellice in Viale Gilli. Le letture ad alta voce saranno proposte dai volontari e dalle volontarie di LAV, cioè appunto letture ad alta voce. E chiudo con un'ultima segnalazione, anche questa ci è stata segnalata proprio in questi giorni, un appuntamento che riguarda in questo caso la chiesa valdese di Luserna San Giovanni per il ciclo di incontri luglio al Ciabas, organizzato dalla chiesa appunto di Luserna San Giovanni. Alle 21 di sabato 25 luglio un incontro musicale, frammenti di bellezza tra musica e parole, con Enrico Groppo al violino e letture sempre ad alta voce con Giancarla De Ferrari. Il tempio rimarrà aperto, il tempio del Ciabas, recentemente ristrutturato, anche al mattino dalle 9:30 alle 12 per chi desidera andarlo a visitare.

con La voce del silenzio, il brano che abbiamo ascoltato, e ci portiamo adesso sul tema dell'attualità, perché in queste settimane avrete sicuramente letto o approfondito del tema del fine vita rispetto alla legge approvata in Francia, la legge sul fine vita, appunto, anche se deve ancora essere sottoposta al vaglio del Conseil per verificare alcuni aspetti importanti, però è sicuramente una legge e una svolta etica, un importante avanzamento, ecco, da questo punto di vista, soprattutto per diciamo una volontà della Francia, che ribadisce in questo modo ancora una volta uno dei suoi grandi pilastri, ovvero la laicità dello Stato. Questa legge infatti non piace particolarmente ad alcune componenti religiose, che ha creato e crea alcune discussioni, alcune problematiche dialettiche, soprattutto nell'ambito della Chiesa cattolica. Ci sono tanti articoli in questi giorni che compaiono su questo tema, dopo andremo a vederne alcuni. Io volevo intanto citarvi i due commenti che compaiono sia sull'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, che su riforma.it, quotidiano online delle Chiese Battiste Metodiste Valdesi d'Italia. Il doppio commento delle redazioni, con un diciamo commento ancora più tecnico di Ilenia Goss, che oltre a essere pastora valdese è anche laureata in medicina e chirurgia ed è membro della commissione etica, anzi è la coordinatrice della commissione etica delle chiese valdesi metodiste battiste, sul tema appunto sulle tematiche etiche e bioetiche. Quindi insomma sicuramente da un punto di vista molto professionale Ilenia Goss approfondisce questo tema, questa notizia. Tra i vari passaggi degli articoli e dell'articolo in particolare del commento di Ilenia Goss troviamo questo paragrafo che dice: la questione che emerge come problematica è in realtà il divieto di obiezione per le strutture sanitarie, e questo in effetti è il grande tema che differenzia questa legge da altre simili che in altri stati sono state approvate. Viene invece prevista un'obiezione per medici e infermieri a livello individuale, mentre come struttura sanitaria, quindi come ospedale o struttura clinica, non ci può essere una preclusione appunto come obiezione di coscienza. Questa diciamo è la questione che fa discutere parecchio, e il dibattito diciamo riporta appunto il fatto, il concetto che è il diritto del paziente trovare un aiuto ed è diritto ed è dovere anzi dello Stato garantire, un obbligo dello Stato garantire questo aiuto. Insomma, sicuramente la pressione di diverse componenti religiose su questa tematica sta facendo in modo che si porti a ritrattare alcuni passaggi e che abbia così portato delle lungaggini anche nella sua approvazione, perché l'iter parlamentare è stato veramente lungo, però si è arrivati ad una decisione. È stato un disegno di legge che è stato approvato con 291 voti favorevoli e 241 contrari, quindi una cinquantina di voti di differenza tra le due posizioni. E torniamo ancora su questo argomento, anche perché le chiese protestanti francesi, dicevamo, è una legge che fa discutere molto, molto il mondo delle chiese. Quindi torniamo su questo argomento anche perché, dicevo, la Federazione Protestante Francese si è espressa su questa tematica più volte, in più occasioni.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Sì.
3: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Legge sul fine vita in Francia, eravamo su questo argomento prima del passaggio musicale, rimaniamo ancora su questa tematica che è una delle tematiche che più ha coinvolto anche il dibattito internazionale, anche dal punto di vista della riflessione delle chiese in queste settimane in cui appunto non siamo stati presenti con Voci Protestanti, quindi andiamo un po' a recuperare alcune notizie, alcuni articoli comparsi in vari luoghi di comunicazione nazionale ed internazionale. Ad esempio su Avvenire troviamo un articolo di Francesco Ognibene dedicato proprio a questa tematica. In Francia l'aiuto a morire è legge, come ci si è arrivati e perché il paese si è spaccato. E si parla appunto della legge al suicidio assistito, all'eutanasia, che è stata votata, come dicevamo, con una differenza di soli 50 voti, 291 voti a favore, 241 contrari, e dopo 3 anni di dibattiti e un grande coinvolgimento del mondo, appunto anche delle chiese, non solo le chiese protestanti ma anche le chiese cattoliche e anche altre confessioni religiose. Moltissime sono le associazioni invece che si sono impegnate per la difesa della dignità della vita, come viene ricordato anche su Avvenire. La Chiesa Cattolica Francese, come giustamente specifica Avvenire in modo dettagliato, si era appellata ai parlamentari perché scegliessero il sostegno alla vita con dignità, prendendo piena consapevolezza della scelta che avrebbe determinato il modello futuro della società. Un po' più, un po' meno attente invece trovo l'articolo pubblicato su Comunione e Liberazione, anche qua si parla di fine vita, la preoccupazione della Chiesa in Francia, in questo caso la Chiesa con la C maiuscola, si dà per scontato che sia la Chiesa Cattolica, mentre così non dovrebbe essere. Giustamente Avvenire scriveva e dettagliava la Chiesa Cattolica Francese, in questo caso appunto la Chiesa con la C maiuscola, dando per scontato che sia la Chiesa Cattolica, sul sito di Comunione e Liberazione è un po', diciamo, una visione parziale e un po' grossolana, ecco, delle sfaccettature religiose. C'è anche un'intervista al portavoce della Commissione Episcopale Francese, ovvero il vescovo Mathieu Rouget, il vescovo di Nanterre, che commenta questa nuova legge, questa proposta di legge, e la commenta dal punto di vista proprio della posizione della Chiesa Cattolica. Io vi cito invece ancora i quattro principi, ecco, che sono stati stilati dalle chiese protestanti francesi dopo anche in questo caso un lungo percorso di analisi e di approfondimento sul tema del fine vita. È dal gennaio del 2019 che le chiese protestanti di Francia si interrogano e si confrontano su questa tematica, la tematica delle cure palliative, dell'eutanasia, del suicidio assistito. E dicevo, sono quattro i principi che hanno guidato un po' queste riflessioni. Uno, Dio all'origine della vita, e per i cristiani la dignità è intrinseca ad ogni persona perché è creata di immagine di Dio. Due, la vita è un dono, una grazia, fa parte di un'indipendente interdipendenza in cui ognuno è allo stesso tempo e successivamente beneficiario o fornitore. Terzo punto, la finitudine è un elemento strutturante della condizione umana. Quarto punto, la compassione. La compassione verso i più vulnerabili è un principio fondamentale del cristianesimo. E queste sono appunto le sue, i quattro pilastri su cui la riflessione delle chiese protestanti francesi si è snodata e sviluppata. Tra l'altro, chiudo con quest'ultima parola, la Federazione Protestante di Francia ha espresso la sua profonda convinzione che nessuna legge potrà mai rispondere alla molteplicità delle situazioni di fine vita, alla loro complessità, alle esperienze e ai vissuti di coloro che le vivono. E quindi, insomma, c'è questa preoccupazione del fatto che ovviamente ogni percorso è un percorso strettamente personale, strettamente intimo, strettamente legato a quello che la persona o la famiglia ha vissuto, e quindi, diciamo, potrebbe esserci il timore che delle pressioni esercitate appunto su famiglie possano non rispondere, ecco, alla specificità del caso che rappresentano. Il tema, come dicevo, sta facendo ancora discutere, sicuramente ci saranno altri articoli, adesso non vi ho citati solo alcuni, quelli che ho trovato un po' più caratteristici e legati anche al mondo delle chiese, ma sicuramente è un tema che torneremo a trattare anche nei prossimi giorni, anche perché appunto c'è ancora un passaggio all'interno della legislazione francese prima che diventi vera.

0: RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. A Bologna ci sono stati scontri tra manifestanti e forze di polizia nell'ultima fase delle proteste di piazza, iniziate nel tardo pomeriggio di ieri. Al centro della mobilitazione la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo che domenica era stato immobilizzato a terra da due agenti e ripreso in un video mentre chiedeva inutilmente aiuto. La vicenda è la prima in cui viene applicato lo scudo penale per le forze di polizia. I due agenti e quattro operatori sanitari che erano sul posto non sono stati iscritti nel normale registro delle persone indagate, ma in uno separato, come previsto dalla norma approvata nei mesi scorsi dalla destra di governo.
3: Intanto la maggioranza in Parlamento insiste sulla volontà di negare la possibilità di risarcire chi commette reati. Il pretesto è il caso Mario Roggero, il gioielliere in carcere da alcuni giorni per aver inseguito e ucciso due rapinatori. L'uomo è stato condannato anche a versare 780.000 euro alle loro famiglie e la magistratura ha fatto sapere di averne sequestrati 50.000 che erano stati raccolti da un comitato a sostegno di Roggero ed erano stati trasferiti su un conto tunisino intestato a lui e alla moglie. Poche ore fa i capigruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno annunciato la presentazione di un emendamento a un decreto in discussione in Parlamento per escludere ogni pretesa risarcitoria di chi commette reati come violenza sessuale, rapina, furto, sequestro di persona o violazione di domicilio.
2: A Genova stasera ci sarà una fiaccolata alla scuola Diaz in cui esattamente 25 anni fa fece irruzione la polizia aggredendo le persone che erano lì per dormire dopo aver manifestato contro il G8. Il giorno prima era stato ucciso Carlo Giuliani, che ieri è stato commemorato in piazza Alimonda tra il ricordo delle proteste della repressione del 2001 e la rivendicazione dei contenuti di quella mobilitazione e della loro attualità.
3: Questa notte tre persone sono state uccise e diverse sono state ferite in un raid aereo israeliano sui campi profughi di Jabalia, nel nord della striscia di Gaza. Secondo l'agenzia stampa palestinese Wafa, l'attacco ha preso di mira l'ospedale Yaman al-Saed. Ieri Wafa aveva riportato altre tre vittime a Khan Yunis e una a Gaza City.
2: Non si fermano gli attacchi tra Stati Uniti e Iran. Nella notte gli USA hanno colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani. I media locali hanno confermato che sono state sentite esplosioni in diverse città, tra cui Isfahan e Bushehr, entrambe ospitano siti nucleari. L'Iran ha risposto prendendo di mira ancora una volta basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain. Nel frattempo i mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco della durata di 10 giorni. Secondo Axios, il presidente Trump sta valutando una massiccia campagna militare congiunta con Israele. I funzionari, riporta il media americano, ritengono che i prossimi giorni saranno decisivi.
3: La Casa Bianca ha annunciato dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada. L'ordine esecutivo firmato dal presidente USA Donald Trump sarebbe una risposta al trattamento discriminatorio riservato dal Canada ai prodotti americani. Trump ha citato controversie commerciali su latticini, alcolici e automobili. Le nuove misure entreranno in vigore tra un mese e si applicheranno a vari prodotti come vino, mazze da occhi e cemento. Saranno interessati dal provvedimento anche i prodotti che entrano negli Stati Uniti nell'ambito dell'accordo nordamericano di libero scambio. Il premier canadese Mark Carney ha replicato che il paese ha avanzato alcune proposte per risolvere le controversie e modernizzare l'accordo.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
4: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Siamo in diretta, sono le 14:31 minuti, mi era rimasta impressa l'ora citata nel jingle. No, le 14:31 minuti, abbiamo iniziato da una mezz'oretta circa, rimarremo insieme fino alle 16, quindi abbiamo a nostra disposizione ancora un'ora e mezza di trasmissione, di cui mezz'ora, però ricordo che questa prima parte, questa prima ora di

protestanti francesi e le chiese valdesi dell'Italia, insomma del Piemonte e delle valli in modo particolare. L'appuntamento cade ogni anno la terza, la domenica di luglio, quindi l'incontro si è svolto appunto ieri, domenica 19 luglio, un 180 partecipanti, così mi è stato detto insomma da chi è salito al Colle della Croce a questo appuntamento, e una buona parte di giovani, di ragazzi e di ragazze che hanno partecipato anche grazie al coinvolgimento attraverso l'animazione giovanile delle valli valdesi e che ha visto la partecipazione e diciamo così la promozione di un fine settimana, di un sabato e una domenica al Pra, con salita già il sabato e poi la partecipazione al culto nel pomeriggio di ieri. La liturgia di quest'anno è stata curata dal pastore, da uno dei pastori delle chiese protestanti francesi, quindi era in francese. La tradizione vuole che un anno il culto sia in lingua francese e l'anno successivo invece sia in lingua italiana, quindi il prossimo anno tornerà ad essere in lingua italiana. Quindi un bel coinvolgimento, una bella partecipazione per questo tradizionale appuntamento appunto al Colle della Croce in Alta Valpellice. Mentre per i prossimi appuntamenti, guardando in là verso la nostra agenda, vi ricordo che questo venerdì 24 di luglio si terrà una nuova cena dal mondo promossa dai servizi inclusione della Diaconia Valdese, con la proposta di piatti che provengono da vari luoghi del mondo, in collaborazione proprio con i beneficiari dei centri dei progetti di accoglienza che sono attivi sul territorio. L'appuntamento è al ristorante di Villolanda, qua dove trovate anche i locali di RBE a Cose Buone in via Furman. L'appuntamento è aperto ovviamente a chiunque, ma è necessario prenotare, quindi prenotate per tempo, preferibilmente entro il mercoledì precedente la cena, quindi entro questo mercoledì 22 di luglio, se volete partecipare alla cena appunto di venerdì 24 luglio. Le cene dal mondo con i servizi inclusione della Diaconia Valdese.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Avevamo parlato già alcune settimane fa, prima insomma dello stop di Voci Protestanti, della prima parte di Voci Protestanti. Oggi abbiamo ripreso la nostra quotidianità e ci andiamo un po' a ricollegare con alcuni argomenti che appunto avevamo già toccato. In particolare, in questo caso è un argomento che riguarda la cronaca, il terremoto in Venezuela avvenuto a fine giugno. Questa nazione latinoamericana è stata colpita appunto da due terremoti con una magnitudo molto molto elevata e le scosse devastanti hanno creato e causato danni gravissimi agli edifici, alle strutture, ma soprattutto alle vite umane. C'è stata una perdita che ormai di vite umane che ormai supera le 4.000 persone accertate e ovviamente una quantità di dispersi, di persone che non sono ancora state ritrovate, altrettanto alta. Avevamo parlato degli interventi immediati da parte di alcune organizzazioni legate al mondo delle chiese, in particolare grazie anche all'intervento immediato delle chiese avventiste che operano in modo diciamo molto preciso e puntuale quando ci sono queste situazioni, e l'esercito della salvezza in modo altrettanto a una adeguata e importante risposta umanitaria. Per quanto riguarda le chiese evangeliche in Italia, qualche giorno fa è stata aperta una sottoscrizione, quindi chi vuole può donare, può fare una donazione attraverso bonifico bancario alla Federazione Chiese Evangeliche in Italia con la causale sottoscrizione Venezuela. Trovate tutti i dettagli, i codici da inserire, l'intestazione sul sito nev.it nell'articolo Terremoto Venezuela. Questa sottoscrizione è appunto stata aperta da parte della FCEI, della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, e le donazioni saranno devolute alle iniziative portate avanti dall'esercito della salvezza, che appunto è stato immediatamente operativo con squadre anche di primo soccorso e sta portando avanti adesso anche un aiuto a medio e lungo termine, oltre al momento più immediato del primo soccorso più emergenziale. Il presidente della Federazione Chiese Evangeliche, il professor Daniele Garrone, ha dichiarato: riteniamo significativo poter intervenire grazie a questa presenza dell'esercito della salvezza, che è anche una consolidata tradizione di intervento nel sociale, e vogliamo appunto dare anche noi il nostro contributo in questa drammatica circostanza. Quindi chi volesse trova sul sito www.nev.it sezione articolo Terremoto Venezuela i dati e i dettagli per effettuare, se volete, una donazione con la causale appunto sottoscrizione Venezuela.

0: Salto nel passato con Caterina Caselli, Sono bugiarda, questo è il brano che abbiamo ascoltato, uscito nel 1967, una delle canzoni più celebri e anche più iconiche, direi, di Caterina Caselli, che in realtà è una cover in italiano di un brano invece di Neil Diamond, e quindi di un brano statunitense uscito l'anno prima, quindi diciamo che è un remake italiano che ha avuto altrettanto successo, ma è stato riproposto prendendo spunto e musica da questo originale statunitense. Allora torniamo invece a noi, torniamo a Voci Protestanti. Vi ricordo ancora i nostri contatti, il 328 875 7845, oppure l'email diretta a @rba.it. E volevo ancora aggiungere un appuntamento dei tanti che ci sono arrivati in queste giornate in cui Voci Protestanti si è presa una piccola pausa in questa prima ora, ora invece siamo tornati, andremo dritto avanti, non ci fermeremo più, almeno fino a al momento poi del sinodo, che vedrà un po' uno stravolgimento del palinsesto, ma per ora andiamo avanti come di consueto. E allora volevo ricordarvi che questa domenica 26 di luglio a Torre Pellice il Museo Valdese, come ogni ultima domenica del mese, propone un incontro di approfondimento dedicato alla storia valdese. Il tema scelto per questa domenica 26 di luglio sarà contadini, abilità e lavoro. Se volete partecipare, sappiate che l'appuntamento è alle ore 16, l'incontro è comprensivo anche di visita guidata gratuita inclusa nel costo del biglietto e la prenotazione è obbligatoria. Dovete prenotare scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org. Domenica 26 di luglio.
1: Ho bisogno di qualcuno

Oggi Protestanti. Per scriverci in diretta 328-8757-845. Un altro tema che vogliamo ricordare, in realtà è una sorta di recupero anche qua della memoria storica. Ovviamente noi all'interno di Voci Protestanti tocchiamo l'argomento come sempre con lo sguardo rivolto all'ambito chiese dintorni, quindi come le chiese protestanti evangeliche analizzano, approfondiscono e propongono i vari temi di cui raccontiamo e parliamo, e stiamo parlando in questo caso dei fatti del G8 di Genova che quest'anno vengono ricordati in modo particolare. Sono trascorsi 25 anni dal luglio appunto del 2001, dal giovedì 19 luglio fino a domenica 22 luglio 2021, quando si svolse a Genova la riunione del G8, e ci furono però anche moltissimi scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che hanno creato polemiche, e soprattutto che nei mesi e negli anni successivi hanno aperto delle finestre di verità che in quel momento, in quei giorni, erano state un po' occultate come notizie, non erano state insomma del tutto dichiarate in versione diciamo trasparente. 25 anni dal 2001, le chiese protestanti durante il G8 ricordano appunto il G8. Volevo citarvi un paio di articoli comparsi su nev.it e su riforma.it, quotidiano delle chiese battiste e metodiste valdesi d'Italia, che ricordano anche proprio come le chiese evangeliche e delle varie realtà locali aderirono. Ci furono moltissime adesioni convinte rispetto appunto alle iniziative di protesta al G8. Vengono ricordate le prese di posizione degli organismi, vengono ricordate le parole del pastore Franco Giampiccoli, coordinatore della Commissione Globalizzazione e Ambiente dell'AFCEI, della GLAM. Vengono ricordati alcune posizioni, ad esempio le posizioni di chi partecipò proprio in quel contesto rispetto a quello che venne vissuto, che venne visto e concretamente sperimentato insomma sulla propria pelle. Momenti anche particolarmente drammatici, momenti che ancora adesso vengono ricordati come forti e particolarmente appunto violenti. Ci sono diverse testimonianze in questo articolo appunto riportato su Riforma, e ci sono anche degli articoli di Riforma stessa rispetto proprio a quel periodo, a quel momento del G8, quindi come i media in generale e come il media Riforma visse e raccontò appunto il G8, e poi cosa è successo dopo il G8, passati 25 anni appunto dal 2001. Qual è stato il percorso delle chiese protestanti dopo quel momento? Qual è stata l'eredità di quelle esperienze? Lascio a voi l'approfondimento appunto di questi articoli, e li ritrovate pubblicati in particolare appunto su riforma.it. ce ne sono un paio che vi ho già citato e altri ancora ritrovate pubblicati anche e ripresi su nev.it.

Ferma al meta, stella stellina, intanto si sono fatte le 14:58 minuti, quindi ci avviamo a chiudere questa prima parte di Voci Protestanti, la parte che viene replicata al mattino successivo, quindi saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, chi ha potuto ascoltare la replica di questa prima parte di programma. Per chi invece può continuare a seguire la diretta, noi continuiamo, andiamo avanti fino alle 16, proseguiamo anche con Voci Protestanti Talk, quindi continuate a seguirci ed ascoltarci, scriveteci 328 875 7845, oppure via mail, l'indirizzo che potete utilizzare per mandare appunto le vostre mail è il seguente: diretta@rbe.it. E detto questo, un saluto appunto da parte mia, Daniela Grill, per chi ha ascoltato la replica della puntata, e ci risentiamo tra poco. Continuiamo a parlare ancora di attualità e di appuntamenti e di territori tra pochissimo in Voci Protestanti Talk su RBE. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Buongiorno, le notizie delle 7. A Bologna scontri tra manifestanti e forze di polizia nell'ultima fase delle proteste di ieri per la morte di Abderrahim Fakir. Applicato per la prima volta lo scudo penale per gli agenti che hanno immobilizzato l'uomo e per 4 operatori sanitari. Intanto la destra di governo insiste sulla volontà di negare la possibilità di risarcimenti a chi commette una serie di reati. Il pretesto è il caso del gioielliere Roggero, condannata a versare 780.000 euro alle famiglie dei 2 rapinatori che ha inseguito e ucciso. A Gaza 3 persone sono state uccise e diverse sono state ferite in un raid israeliano sul campo profughi di Jabalia. Ieri anche altre 3 vittime a Khan Yunis e una a Gaza City. Continuano gli attacchi tra Stati Uniti e Iran. Nella notte gli USA hanno colpito centri di comando militare e si sono sentite esplosioni in città che ospitano siti nucleari. Teheran ha risposto attaccando Kuwait e Bahrain. Dalla Casa Bianca, dazi addizionali del 50% su beni importati dal Canada. Trump accusa il paese confinante di trattamento discriminatorio sui prodotti americani. Il primo ministro canadese Carney assicura di essere pronto a intensificare le discussioni sulle tariffe. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 21 luglio la meditazione di oggi è curata da Attilio Fornerone, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torre Pellice. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Hosanna, una registrazione di un coro battista. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Cristina Pretto.
2: Leggiamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 66, versetto 10. Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate. Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa. E nell'Evangelo di Luca, capitolo 19, versetto 37. Quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste.
3: Gioite con Gerusalemme. Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Bequit Evangelica, per quale motivo il profeta Isaia rivolge questo invito alla gioia e soprattutto a chi lo rivolge? Il popolo di Israele è in esilio in Babilonia, è stato sradicato dalla propria terra e vive una situazione estremamente difficile, complicata, vive un profondo senso di smarrimento, di abbandono, in modo particolare l'abbandono da parte del proprio Signore. È lì perché il Signore ci ha abbandonati. Ecco, questo invito appare dunque quasi ironico, cioè che senso ha in quella situazione rivolgere un invito alla gioia? Una gioia, un invito alla gioia, a gioire con Gerusalemme, che è detto viene rivolto anche a coloro che sono in lutto, cioè a coloro che forse non sperano più, a coloro che hanno rinunciato ad ogni speranza. Ma in questo invito c'è la conferma che per il Signore esiste un progetto diverso per Israele, che va al di là di quella che pare dimostrare la realtà. Cioè c'è per Israele una prospettiva di rinascita. Se da un lato quell'esilio è stata la conseguenza della deviazione, dell'allontanamento di Israele dalla retta via. È scritto: ho steso tutto il giorno la mia mano verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona seguendo i propri pensieri. Isaia 65, i primi due versetti. Ecco, dall'altra vi è una speranza, vi è una promessa. Ecco, dice il Signore, su chi poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alle mie parole. Isaia 66, versetto 2. Cioè Dio offre la possibilità di riprendere il dialogo, di riprendere la relazione, ma pone delle condizioni ben precise. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Questa è la nuova Gerusalemme per la quale, con la quale si può gioire. Questa è la città che il Signore ci chiama a costruire con Lui, di cui poter gioire. Amen.

0: Solare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: A Bologna migliaia alla manifestazione convocata dal sindaco per Abderrahim Fakir. In piazza la richiesta di giustizia per l'uomo immobilizzato da due agenti, ripreso in un video mentre chiedeva aiuto. Nell'ultima fase delle proteste, ieri scontri tra manifestanti e forze di polizia. La condanna a morte di Schlein e Conte da parte di Vannacci. Strillano come cornacchie per un video satirico, dice l'ex generale, dopo le proteste causate dal filmato in cui è nei panni di un imperatore romano. Un'operazione in perfetto stile trampiano. A Genova stasera fiaccolata alla Diaz a 25 anni dall'irruzione della polizia e dalla macelleria messicana. Ieri la mobilitazione in piazza Alimonda nel nome di Carlo Giuliani. A Gaza 3 persone uccise e diverse altre ferite in un raid israeliano sul campo profughi di Jabalia. Ieri anche altre 3 vittime a Khan Yunis, una a Gaza City. Continuano intanto gli attacchi tra Stati Uniti e Iran. Nella notte gli USA hanno colpito centri di comando militare, esplosioni in città che ospitano siti nucleari. Teheran ha risposto attaccando Kuwait e Bahrain. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. A Bologna migliaia di persone hanno manifestato per Abderrahim Fakir, l'uomo morto 2 giorni fa dopo essere stato immobilizzato a terra da 2 agenti e ripreso in un video mentre chiedeva inutilmente aiuto. Già la sera stessa c'era stata una manifestazione al Pilastro, il quartiere in cui è morto Fakir. La protesta di ieri invece era stata convocata in pieno centro storico. Sentiamo Alessandro Canella, direttore di Radio Città Fujiko.
3: Bologna ha risposto in modo veramente corposo, considerato anche il periodo dell'anno, quando ci sono le ferie, le vacanze, alla chiamata anche delle istituzioni, a partire dal sindaco Matteo Lepore, proprio per avere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. Piazza Nettuno, centralissima piazza, di fianco quella più grande, Piazza Maggiore, si è riempita al punto che non ci stavano più le persone. Solitamente lì ci stanno tra le 5 e le 7 mila persone, quindi questo più o meno il numero di persone scese in piazza, perché non accettano che la città venga ferita in questo modo. Si sono stretti intorno alla famiglia della vittima, ha parlato la nipote dicendo: per noi Fakir non è un caso di cronaca, è una persona che stava chiedendo aiuto, stava chiedendo di essere ascoltato, stava chiedendo rispetto e dignità. E invece chi doveva soccorrerlo e garantire la sua incolumità, la sua sicurezza, poi ne ha provocato la morte. Quindi è una ferita che di certo non si rimargina e che la città, da come sta reagendo, non vorrà che venga archiviata in breve tempo.
2: E in serata, nell'ultima parte delle proteste di ieri, ci sono stati scontri tra manifestanti e forze di polizia. Sentiamo ancora Alessandro Canella.
3: Dopo la manifestazione più istituzionale, quella chiamata alle 19 dal sindaco Matteo Lepore in piazza Nettuno, quella si è conclusa in un'oretta, ma grossa parte dei manifestanti, soprattutto diciamo le realtà antagoniste, i centri sociali, si sono spostate di 200 metri nella vicina piazza Roosevelt, dove ha sede la prefettura, che ovviamente sono i rappresentanti del governo in città. Qui per circa un'ora si sono fronteggiati solo in modo stanziale i manifestanti con le forze dell'ordine, che erano schierate con camionette, idranti e agenti in tenuta antisommossa a proteggere il palazzo della prefettura. Tutto si è svolto tra slogan e proteste nei confronti del governo, ma in modo tranquillo, fino a che non sono stati fatti esplodere 2 grossi petardi, una volta si sarebbe detto bombe carta, e a quel punto sono immediatamente partiti fumogeni, lacrimogeni e idranti. Il grosso della folla presente in piazza Roosevelt si è disperso, ma è rimasto uno zoccolo duro che si è fronteggiato per alcuni minuti con il lancio di oggetti verso le forze dell'ordine, e le forze dell'ordine che rispondevano con lacrimogeni e idranti.
2: La vicenda di Abderrahim Fakir è la prima in cui viene applicato lo scudo penale per le forze di polizia. I due agenti e quattro operatori sanitari che erano sul

0: omicidio, quantomeno nascono dei legittimi sospetti che vi sia stato una sproporzionalità dell'uso della forza da parte degli operanti e che ci sia quindi la possibilità, attraverso delle indagini che andranno effettuate, eventualmente di ipotizzare un eccesso colposo nell'utilizzo di questa causa di giustificazione, e questo determina comunque una responsabilità e quindi la possibilità di esercitare l'azione penale e arrivare a un processo.
1: Intanto la maggioranza in Parlamento insiste sulla volontà di negare la possibilità di risarcire chi commette reati. Il pretesto è il caso di Mario Roggero, il gioielliere in carcere da alcuni giorni per aver inseguito e ucciso due rapinatori. L'uomo è stato condannato anche a versare 780.000 euro alle loro famiglie e la magistratura ha fatto sapere di averne sequestrati 50.000 che erano stati raccolti da un comitato a sostegno di Roggero e trasferiti su un conto tunisino intestato a lui e alla moglie. Poche ore fa i capigruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno annunciato un emendamento a un decreto in discussione in Parlamento per escludere ogni pretesa risarcitoria di chi commette reati come violenza sessuale, rapina, furto, sequestro di persona o violazione di domicilio. La sinistra strilla come una cornacchia per un video satirico e palesemente irreale. Roberto Vannacci ha risposto così alle accuse di incitamento all'odio e alla violenza che gli sono state rivolte dopo aver rilanciato sui social network un video in cui l'ex generale è nei panni di un imperatore romano e condanna a morte Elly Schlein, Giuseppe Conte, Romano Prodi e Laura Boldrini. Una mossa in perfetto stile trampiano che mette insieme l'attacco all'opposizione e un uso violento dell'intelligenza artificiale. Sui possibili obiettivi di operazioni come questa sentiamo Leonardo Bianchi, giornalista esperto di destre internazionali.
2: Secondo me ne hanno almeno tre. La prima è indubbiamente quella di solleticare ed esaltare i propri sostenitori, che non hanno alcun problema a consumare contenuti generati con l'intelligenza artificiale, anche se sono irreali, grotteschi, assurdi. Ormai quello è uno stile che è associato all'estrema destra, dagli Stati Uniti all'Europa. Il secondo obiettivo è catturare l'attenzione mediatica e dominare l'agenda mediatica. E poi il terzo, far diventare virali questi contenuti sulle piattaforme, che è secondo me il vero obiettivo non solo dei comunicatori politici, non solo dei Trump, dei Vannacci, ma anche di chi attivamente produce questi contenuti, che non necessariamente sono degli attivisti o dei militanti o dei politici dei partiti, ma spesso e volentieri sono semplici simpatizzanti o anche utenti che non sono simpatizzanti, ma che ad esempio vedono che Vannacci sta andando molto forte e quindi producono contenuti a tema.
1: A Genova stasera ci sarà una mobilitazione alla scuola Diaz, in cui esattamente 25 anni fa fece irruzione la polizia, aggredendo le persone che erano lì per dormire dopo aver manifestato contro il G8. Il giorno prima era stato ucciso Carlo Giuliani, che ieri è stato commemorato in Piazza Limonda. Inviata Diana Santini.
3: Il pomeriggio è lungo e fitto di abbracci. Dal palco si alternano musica e parole. Scaletta serrata, asfalto bollente, un accappatoio scolorito è appeso ad asciugare una finestra della facciata arancione della grande chiesa barocca di Piazza Limonda, Piazza Carlo Giuliani, ragazzo. In ogni caso nessun rimorso, si legge sullo striscione posato davanti al cippo che ricorda la morte assurda e la vita acerba di Carlo, che oggi veleggerebbe verso i 50. I suoi genitori sono invecchiati qui, aspettando una giustizia che non è mai arrivata e che il paese fosse finalmente pronto a guardare davvero dentro al buco nero della notte della democrazia. Pinelli, Franceschi, Uval, Drovandi. Dal microfono si dipana un lungo filo fatto di singole e collettive lotte per la verità. Lotte di donne, madri, sorelle, precisa qualcuno dal palco. E poi il presente, Abderrahim Fakir, la ferita più recente, e Gaza, il genocidio, il sudario con i nomi dei bambini uccisi a Gaza che ondeggia sul sagrato. In altre stanze, in queste stesse ore, 25 anni fa, si preparava intanto la mattanza, l'assalto, con corredo di prove false e copertura ai piani alti, a chi era rimasto in città, scattò intorno a mezzanotte. Si sono poi sprecate le metafore, la più efficace, macelleria messicana. Quando tutto finì, Genova si svegliò come rintronata, dolente. Sui muri della Diaz il sangue tracciava dei rigori orrendi. Stasera a Genova una fiaccolata ricorderà anche questo, a chiudere una settimana di riflessione, incontro e anche un po' di sana rabbia.
1: Angelo Miotto ha intervistato Enrico Zucca, il pubblico ministero che indagò sulla Diaz.
4: Alla Diaz parteciparono poliziotti ordinari. Nessun reparto speciale, un reparto, diciamo, specializzato in ordine pubblico, che era soltanto meno di un terzo di tutti i poliziotti che sono penetrati. Hanno esercitato

0: la violenza inusitata, per usare le parole Cassazioni, poliziotti delle Digos, poliziotti delle squadre mobili, poliziotti volontari arruolati lì, poliziotti che non c'erano negli elenchi che la polizia ti ha trasmesso, ma che sono stati identificati, sono stati ripresi nel volto e la polizia non ci ha mai detto chi fossero questi poliziotti. Questa è un'operazione di polizia ordinaria. Niente corpi speciali, niente infiltrati, niente servizi, niente squadroni. Purtroppo gli squadroni sono stati le nostre forze di polizia ordinaria. È duro ammetterlo, sarà una parentesi, speriamo, ma vuol dire che si può cadere in un momento.
1: Avremo mai le scuse, secondo lei?
0: Io credo che se parlo, come dire, e non a caso, insomma, del livello e del genovese, che io non è che conosco la situazione di tutta la polizia italiana, devo dire che sul campo qualcosa, se non è cambiato, può cambiare. Questo mi lascia speranza, mi deve lasciare speranza, non come magistrato, come cittadino.
2: 3 persone sono state uccise e diverse sono state ferite in un raid israeliano sul campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo l'agenzia palestinese Wafa, l'attacco ha preso di mira un ospedale, Yaman al-Saed. Ieri Wafa aveva riportato altre 3 vittime a Khan Yunis e una a Gaza City. E veniamo agli ultimi aggiornamenti sulla guerra fra Stati Uniti e Iran. Continuano gli attacchi incrociati. In studio Valeria Schröter.
3: Sì, Andrea, come dicevi, gli Stati Uniti hanno attaccato ancora una volta l'Iran e i media locali hanno confermato che questa notte sono state sentite esplosioni in diverse città, tra cui Isfahan e Bushehr, che sono città che entrambe ospitano siti nucleari. L'Iran ha risposto prendendo di mira di nuovo basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain. Nel frattempo è da ieri che i mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco della durata di 10 giorni. Ma secondo Axios, il presidente Trump starebbe valutando una massiccia campagna militare congiunta insieme a Israele. Trump poi ha giustificato gli ultimi bombardamenti come una forma di rappresaglia per la morte di alcuni soldati statunitensi nel corso del conflitto. Infatti dal 7 luglio quasi 100 militari americani sono rimasti feriti e 17 sono morti dall'inizio del conflitto. E intanto, nonostante i continui attacchi di Trump, l'Iran continua a controllare lo stretto di Hormuz, e a complicare ancora di più questo quadro c'è l'annuncio di ieri degli Houthi yemeniti di un embargo marittimo contro l'Arabia Saudita. Questo blocco dovrebbe interessare lo stretto di Bab al-Mandeb, che è la porta di accesso al Mar Rosso.
2: Grazie Valeria. La Casa Bianca ha annunciato dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada. L'ordine esecutivo firmato da Trump sarebbe la risposta a un presunto trattamento discriminatorio riservato dal Canada ai prodotti statunitensi. Le nuove misure entreranno in vigore tra un mese, si applicheranno a prodotti come vino, cemento, mazze da hockey, compresi i beni che fanno parte dell'accordo nordamericano di libero scambio. Il primo ministro canadese Mark Carney ha detto che cercherà di chiarire con Trump. L'ordine del presidente degli Stati Uniti arriva dopo che lo stesso Trump aveva minacciato il Canada di addebitargli i costi sostenuti dagli Stati Uniti a causa del fumo degli incendi proveniente appunto dal Canada nei giorni scorsi attraverso appunto le tariffe commerciali. In India più di 10.000 persone hanno manifestato a New Delhi marciando verso il Parlamento nonostante il tentativo della polizia di disperdere il corteo con lacrimogeni e manganelli. La protesta, coincisa con l'apertura della sessione estiva dell'Assemblea, è stata guidata da studenti e sostenitori del cosiddetto movimento degli scarafaggi. Sentiamo Valentina Bosoni.
4: Cori e slogan contro il ministro dell'istruzione e il governo di Narendra Modi hanno accompagnato la protesta di ieri a Nuova Delhi. La polizia, che aveva dichiarato illegale il corteo, ha circondato l'area della manifestazione ed è intervenuta con i manganelli quando alcuni partecipanti hanno tentato di oltrepassare le barricate. A dare la scintilla negli ultimi giorni è stato il caso di Sonam Wangchuk, attivista e volto del movimento, trasferito con la forza in ospedale dalla polizia sabato scorso dopo 20 giorni di sciopero della fame. In un messaggio diffuso dalla moglie ha definito la marcia di ieri il secondo movimento per la libertà dell'India. La mobilitazione arriva dopo settimane di proteste per le fughe di notizie agli esami di ammissione all'università. A maggio oltre 2 milioni di candidati al test di medicina hanno dovuto ripetere la prova dopo l'annullamento dei risultati, alimentando la rabbia contro le falle nel sistema educativo indiano. Nato come movimento satirico, il Partito degli Scarafaggi è diventata una delle espressioni più visibili del dissenso contro il governo Modi. Un'ondata giovanile che chiede maggiore rappresentanza e trasparenza nelle istituzioni e che, nonostante il silenzio dell'esecutivo, non accenna a fermarsi, trasformando il dissenso in una spinta collettiva sempre più forte.
2: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Valeria Schroeter. La prossima edizione alle 8:30. Buon ascolto.
5: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Durante la notte le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 209 droni ucraini in volo sopra alcune regioni del paese, sopra il Mar d'Azov e il Mar Nero. A riferirlo è il Ministero della Difesa di Mosca. Da inizio luglio le forze di Kiev hanno intensificato la campagna di attacchi contro le imbarcazioni russe nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. Secondo le forze ucraine sarebbero state colpite oltre 100 navi tra petroliere, cargo, navi gasiere, rimorchiatori e mezzi di supporto.
1: L'Iran ha colpito basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. I Pasdaran hanno da poco rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Gli attacchi sono una risposta ai bombardamenti statunitensi di questa notte. I media iraniani hanno riferito di esplosioni in diverse città, tra cui Isfahan e Bushehr, che ospitano siti nucleari. I mediatori iraniani stanno insistendo per avere un cessate il fuoco di 10 giorni, ma secondo Axios il presidente Trump starebbe valutando una massiccia campagna militare congiunta con Israele.
0: A Bologna migliaia di persone hanno manifestato per Abderrahim Fakir, l'uomo morto 2 giorni fa dopo essere stato immobilizzato a terra da 2 agenti e ripreso in un video mentre chiedeva aiuto. Nella serata di ieri, nell'ultima parte delle proteste iniziate nel tardo pomeriggio, ci sono stati scontri tra manifestanti e forze di polizia. La vicenda di Bologna è la prima in cui viene applicato lo scudo penale per le forze di polizia. Gli agenti e 4 operatori sanitari che erano sul posto non sono stati iscritti nel normale registro delle persone indagate, ma in uno separato, come previsto dalla norma approvata dalla destra di governo.
1: La maggioranza in Parlamento insiste sulla volontà di negare la possibilità di risarcire chi commette reati. Il pretesto è il caso di Mario Roggero, il gioielliere in carcere per aver inseguito e ucciso 2 rapinatori. L'uomo è stato condannato a versare 780.000 euro alle loro famiglie e la magistratura ne ha sequestrati 50.000 che erano stati raccolti da un comitato a sostegno di Roggero e poi trasferiti su un conto tunisino intestato a lui e alla moglie. Ieri sera i capigruppo al Senato di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno annunciato un emendamento a un decreto in discussione in Parlamento per escludere ogni pretesa risarcitoria di chi commette reati come violenza sessuale, rapina, furto, sequestro di persona o violazione di domicilio.
0: A Genova stasera ci sarà una fiaccolata alla scuola Diaz, in cui esattamente 25 anni fa fece irruzione la polizia aggredendo le persone all'interno che avevano manifestato contro il G8. Il giorno prima era stato ucciso Carlo Giuliani, che ieri è stato commemorato in Piazza Alimonda. Tra il ricordo delle proteste e della repressione del 2001 e la rivendicazione dei contenuti di quella mobilitazione e della loro attualità.
1: La Casa Bianca ha annunciato dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada. L'ordine esecutivo firmato dal presidente USA Donald Trump sarebbe una risposta al trattamento discriminatorio riservato dal Canada ai prodotti americani, ha detto Trump. Le nuove misure entreranno in vigore tra un mese e si applicheranno a vari prodotti come vino, mazze da occhi e cemento, compresi quei beni che fanno parte dell'accordo nordamericano di libero scambio. Il premier canadese Mark Carney ha assicurato che cercherà di chiarire con Trump. L'ordine esecutivo arriva dopo che il presidente statunitense aveva minacciato il Canada di addebitare i costi sostenuti dagli Stati Uniti a causa del fumo degli incendi provenienti proprio dal Canada attraverso le tariffe commerciali.
0: A New Delhi circa 70 manifestanti sono stati fermati durante la protesta organizzata dal Partito degli Scarafaggi. Secondo i dati delle forze di polizia, negli scontri di ieri sarebbero rimasti feriti 118 agenti e 60 manifestanti. 10.000 persone sono scese in piazza per chiedere le dimissioni del ministro dell'istruzione per le irregolarità riscontrate durante i test di ammissione alla facoltà di medicina. Le mobilitazioni sono in corso da settimane. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra Corso alla Mano e Borgaro in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 100 nel comune di Sagliano Micca e sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio.

0: inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:15 minuti che scattano in questo preciso istante. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis e vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, martedì 21 luglio 2026. E buongiorno Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e tutti.
1: Ciao Jacopo, grazie per essere qui con me anche stamattina a bordo di questa trasmissione che di fatto apre la diretta quotidiana, il palinsesto di RBR Radio e TV. Anche oggi vogliamo leggere le prime pagine dei giornali italiani e internazionali, vogliamo poi realizzare uno spazio di approfondimento come facciamo da sempre, se vogliamo, almeno all'interno di questo comparto di informazione mattutina di RBR Radio TV, uno spazio di approfondimento che oggi vuole tornare al pensiero, al lavoro di un grande e compianto giornalista che se n'è andato troppo presto, giornalista intellettuale che è Alessandro Leo Grande. Oggi con Marco Gatto vogliamo parlare di un libro pubblicato dalla sempre preziosa Altra Economia, Il meridionalismo inquieto, di Alessandro Leo Grande, inchiesta, impegno e militanza. Parleremo con Marco Gatto dei contenuti di questo saggio a partire dalle 10 nello spazio che chiamiamo ancora per qualche giorno Play Live, e poi altri approfondimenti più squisitamente culturali e, all'interno di questo spazio che non prescinde mai, almeno in quest'ora e tre quarti, non prescinde mai dalla musica, con recuperi dalla storia della musica contemporanea, ma anche con nuove proposte musicali, nuovi ascolti per noi selezionati sempre saggiamente da Nicolò Sezzu. Ma intanto Jacopo, allora alle 9:17:12 vogliamo intanto fare una sorta di riepilogo, insomma mettere insieme in fila gli elementi fondamentali di questa giornata di informazione, di notizie, Jacopo.
2: Sì, e partiamo da quella che sarà, come vedremo, la notizia su tutti i quotidiani, perché in seguito alla morte di Abderrahim Fakir, deceduto domenica scorsa mentre veniva ammanettato dalla polizia, si sono verificati a Bologna duri scontri tra manifestanti a sostegno della famiglia di Fakir e la polizia in tenuta antisommossa. Gli scontri sono poi culminati con il lancio di una bomba carta e manganellate. 11 persone sono rimaste ferite negli scontri. Nel frattempo però la procura di Bologna ha deciso di applicare il nuovo scudo penale per i poliziotti e i sanitari che si trovavano sul posto. Mentre a livello internazionale ci sono tre cose principali di cui parleremo oggi. Ieri si è insediato Andy Burnham al numero 10 di Downing Street. Houthi, invece, la milizia yemenita definita milizia proxy del regime iraniano, hanno deciso di bloccare il passaggio all'Arabia Saudita nello stretto che controllano sul Mar Rosso, e gli Stati Uniti imporranno dazi del 50% sulle merci canadesi, intensificando la guerra commerciale nordamericana. E poi tra l'altro ci sarà una parentesi sull'India e sul movimento degli scarafaggi, che è un movimento molto popolare indiano che sta facendo parlare di sé, in particolare sul servizio pubblico britannico, e che qui non abbiamo ancora trattato, questo nella parte internazionale. Oggi però, come facciamo di consueto, partiamo dai quotidiani, partiamo in particolar modo dalle prime pagine, e utilizziamo la prima pagina del Corriere per iniziare a introdurre l'argomento principale di oggi: scudo penale per gli agenti. Questo il titolo di apertura del Corriere. Uomo morto in manette, scontri a Bologna tra la polizia e i manifestanti. Ovviamente si parla di Abderrahim Fakir. 6 coinvolti PM nel video, una parte dei fatti. Gioielliere, il centrodestra, via i risarcimenti ai criminali. Questo hanno il Corriere in fila, anche il caso Roggero all'interno del titolo di apertura. Sono 6 tra agenti e soccorritori le posizioni al vaglio per la morte di Fakir, mentre la polizia lo manettava. Per loro scatta lo scudo penale. I PM non cessano il video, valuteremo tutto. Scontri a Bologna, infatti l'abbiamo detto, 11 i feriti. E poi c'è un altro fatto che ha sempre a che fare con il grande argomento che si sta affrontando in questi giorni nel dibattito pubblico, ovvero la sicurezza. I dati in Italia dal 1 luglio, baby gang, 539 arresti usati, anche i CPR. Infatti ieri c'è stata questa maxi operazione, si sta parlando di giro di vite sulla criminalità dei più giovani, e insomma in questi giorni l'abbiamo visto, i quotidiani aprono di solito sempre con una notizia che ha a che fare con la sicurezza, e si fa di sicuro il paio col caso Roggero, che è anche qui in apertura del Corriere. Roggero, sequestrati 50.000 euro dal conto Musk, attacca i giudici. Anche in questo caso Elon Musk, come fa di solito con la politica britannica, c'è da dire, però in questi giorni ha deciso di entrare a gamba tesa anche nella politica italiana e di dire la sua, ovviamente schierata verso un'area politica ben precisa, che è quella affine al governo. Andiamo sulla Stampa invece, la prima pagina della Stampa, sempre su Fakir: scontri a Bologna, bombe carte, lanci di bottiglie al corteo, cariche con lacrimogeni e idranti contro gli antagonisti, scatta il nuovo scudo penale per i 6 coinvolti, piante dosi, pregiudizi contro polizia e magistratura. Morto durante il fermo degli agenti, il procuratore, c'è più del video l'ipotesi di un malore precedente. Infatti ciò che la procura di Bologna ha utilizzato per giustificare lo scudo penale è che non c'è soltanto quello che compare nel video, ma molto di più da analizzare per quanto riguarda il caso Fakir. L'inchiesta sulla morte di Ibrahim Fakir, si scrive sulla Stampa, è partita con prudenza. La procura ha aperto un fascicolo per chiarire circostanze e cause del decesso. Riguarda i 2 poliziotti che hanno eseguito l'arresto e i 4 infermieri presenti. E appunto poi sì, c'è una vignetta: come morto Fakir, con tutto questo parlare del G8 poi ti viene nostalgia, lo fa dire il vignettista della Stampa ad un poliziotto in tenuta antisommossa. Anche su Repubblica ovviamente il titolo d'apertura è: Fakir, piazza per la verità, a Bologna manifestazione per l'uomo morto durante il fermo, poi scontri con la polizia, la nipote, dignità, no all'odio, su agenti e sanitari, indagini con il nuovo scudo penale, manifestazione a Bologna per Ibrahim Fakir, 42 anni, morto domenica durante un fermo della polizia. L'appello della nipote: non chiediamo odio, ma verità, giustizia e dignità. Dopo il presidio, scontri con la polizia, il sindaco Matteo Lepore, nell'intervista la città è ferita. La procura indaga su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118. Per tutti è scattato lo scudo penale, ci ricorda ancora Repubblica. E c'è una lettera di Enrico Costa e Stefania Craxi sulla giustizia: non si può inseguire il populismo. Questo per che fa anche il paio di nuovo sui temi che si affrontano in questi giorni. Andiamo dopo Repubblica su Avvenire, sulla prima pagina di Avvenire, che questa mattina parte in realtà il titolo d'apertura con un reportage dall'Afghanistan di Lucia Capuzzi, che dopo leggeremo perché vale la pena di essere approfondito. Però poi Avvenire dedica un titolo anche a questo: la morte e lo scudo penale su Fakir, nuovo caso sicurezza, indagine sulla condotta di poliziotti e sanitari, Zuppi non strumentalizzare. Ovviamente Avvenire mette dentro anche il cardinale Zuppi: sono 6 le persone su cui la procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Ibrahim, deceduto domenica durante un fermo di polizia. Anche qui si riassume la vicenda. Vale la pena anche andare a vedere il titolo del manifesto, il titolo di apertura del manifesto, con accessorio di fotonotizia, quindi appunto gli agenti e l'uomo senza maglietta che bloccano Ibrahim Fakir. Il titolo è: pessimo stato a Bologna, lacrimogeni e idranti per blindare la piazza che chiede verità e giustizia per Fakir, ammazzato domenica dagli agenti che lo mobilizzavano. Per gli indagati è già scattato lo scudo penale, la destra senza freni difende prende le divise e rilancia sulla legittima difesa. Questo sul manifesto, vivere e morire dalla parte sbagliata. Mauro Palma scrive: non so cosa faccia più rabbrividire nell'esaminare il video dell'uccisione di Abderrahim Fakir. Nell'operazione di fermo e ammanettamento da parte della polizia a Bologna, al Pilastro, certamente l'assoluta assenza di minima professionalità degli agenti, che non si sono neppure resi conto che stavano finendo di contenere un cadavere. Fa riferimento Mauro Palma al fatto che le fascette sui piedi siano stati messi quando Fakir era già deceduto. Continuiamo questa nostra carrellata di titoli sul Domani. Benzina record, inflazione boom, ma la destra ci distrae con Roggero. Il governo si concentra sulla legittima difesa, sulla legge elettorale, mentre l'economia italiana vacilla. Per la morte di Fakir implicate 6 persone, il PM scuda la polizia, i dubbi della procura. Il Domani, infatti, come anche noi accennavamo, dicevamo, fa un mega gruppo di questi argomenti, perché alla fine sono tutti lo stesso argomento: giustizia e sicurezza. Anche il Messaggero parla di questa vicenda titolando: nessuno è al di sopra della legge, Bologna modello ICE, no ma niente attacchi pregiudiziali agli agenti, legittima difesa sì al confronto, Musk difende Roggero, PM da condannare, piano sicurezza del centro-sinistra, basta nuovi reati. E poi c'è un'intervista al ministro dell'interno Piantedosi nelle pagine interne. Per concludere su questo, appunto, sul caso Fakir e Roggero, il Giornale: la sinistra riapre la caccia al poliziotto, bombe carta, violenze, cori al corteo per Fakir, ma il loro nuovo eroe ha un passato di spaccio, rapine e aggressioni. A Bologna scontri al presidio di Pace. Già ieri il Giornale scriveva che Fakir avrebbe danneggiato una volante, cosa che ovviamente non era vera, si parlava di un'auto, non di volante. Il presidio per la pace, scrive però il Giornale, organizzato a Bologna per chiedere giustizia dopo la morte di Fakir, è finito in guerriglia. I centri sociali hanno lanciato bombe carta al grido di poliziotti assassini. È il frutto dell'ideologia antiforze dell'ordine che ritorna puntuale a sinistra. Intanto dal passato di Fakir Abderrahim, l'uomo morto durante un arresto, spuntano precedenti per droga, aggressione, resistenza pubblico ufficiale. Non certo il curriculum di un generoso imprenditore. E quindi non capisco effettivamente cosa voglia indicare il Giornale, nel senso che anche se qualcuno non è un generoso imprenditore, non merita di morire schiacciato dalla polizia. Questo alle 9:26.
1: C'è generosità e generosità.
2: Esatto, generosità e generosità. Alle 9:26 e 32 secondi, quando dopo il Giornale ci concediamo un attimo di respiro.
1: Sì, sì, assolutamente. Ci prendiamo un attimo di pausa, questa infilata comunque preziosissima da parte tua, Jacopo, di informazioni e di notizie sui fatti del giorno, una novità discografica che stiamo amando molto anche da queste parti, ad almeno 2 pagine al giorno, dentro Play e dentro Play Live. Vince Staples, questa è Cotton.

0: questa è la bellezza della musica, si scoprono sempre cose bellissime. E vedo anche che in realtà, in filigrana, ma neanche tanto, ce l'abbiamo qui, ce l'ho qui accanto, e per me è una fortuna e un privilegio avere Jacopo Bertuglia che ci ha messo lo zampino nel diciamo consigliare anche l'ascolto di Vince Staples a Nicolò Sezzu. Questo era Cotton da Cry Baby, disco insomma nella sua integrità notevole, uscito il 5 giugno scorso per Loma Vista Section Hyde Art House. Abbiamo una manciata, un minuto e mezzo prima del GR, Jacopo.
1: E ripartiamo e lo utilizziamo partendo dal Fatto Quotidiano, che questa mattina è molto internazionale come apertura, così vediamo anche come i giornali italiani trattano la crisi, la guerra in Asia occidentale. Il Fatto titola: il Golfo torna in fiamme, l'UE tace e pensa ai russi, Iran, USA, la guerra si allarga, gli UTI chiudono Bab el Mandeb, l'Europa è spacciata, paga i costi del conflitto ma cerca le sanzioni numero 21 a Mosca, Tenenko contro. Questo sul Fatto Quotidiano, ma anche il Corriere dedica spazio alla guerra, mossa degli UTI, blocco marittimo dell'Arabia Saudita, mentre Trump minaccia ancora vendetta per i soldati uccisi in Giordania, mentre l'esercito israeliano inizia la ritirata del Libano, la crisi in Medio Oriente si allarga e sale la tensione, gli UTI annunciano un blocco marittimo contro l'Arabia Saudita. E concludiamo, per vedere appunto cosa ne pensa l'Italia di questa guerra, andiamo sul Manifesto: UTI verso l'embargo ai sauditi, la minaccia di chiudere lo stretto di Bab el Mandeb, così la guerra USA-Iran diventa totale. Poi c'è un reportage da Beirut, 10 minuti di oscurità eterna, scritto sul Manifesto. Questo per quanto riguarda appunto la guerra, la crisi in Asia occidentale, ma di sicuro anche il GR Popolare Network ce ne parlerà, perché adesso sono le 9.32 e 40 secondi ed è il momento di lasciare spazio al GR. A tra poco.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Questa mattina all'alba 5 palestinesi sono stati uccisi durante un raid israeliano contro un appartamento a Gaza City, a riferire l'agenzia palestinese Wafa. Nella notte altre 3 persone sono state uccise nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia. Ieri Wafa aveva riportato altre 3 vittime a Khan Yunis e una a Gaza City.
4: L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento a Zawtar al-Gharabiyya, un villaggio nel sud del Libano, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano. Il movimento dell'esercito avviene in base all'accordo con Israele sulle zone pilota, aree designate nel sud del Libano dove è previsto il disarmo di Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane e il dispiegamento di truppe libanesi. L'accordo è stato mediato da Washington e oggi il presidente libanese Aoun dovrebbe incontrare Donald Trump alla Casa Bianca.
3: A Bologna 11 persone, tra cui 5 poliziotti e 4 manifestanti, sono rimaste ferite negli scontri avvenuti ieri sera nell'ultima fase delle proteste di piazza per la morte di Abderrahim Fakir. Un agente e un manifestante sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. Al centro della mobilitazione la richiesta di giustizia per l'uomo immobilizzato dalla polizia e ripreso in un video mentre chiedeva aiuto.
4: Oggi inizia ufficialmente il percorso al Senato della legge elettorale approvata dalla Camera, da capire se ci sarà un nuovo tentativo di inserire una norma sulle preferenze, dopo quella che era stata proposta da Fratelli d'Italia e che ha diviso la destra di governo, venendo bocciata in un voto a scrutinio segreto. Alla Camera nelle prossime ore dovrebbero essere approvate delle risoluzioni della maggioranza sul tema delle autonomie, con una spinta al governo a concludere gli accordi per lasciare a Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria la competenza esclusiva su questioni come la protezione civile e il coordinamento della finanza pubblica sulla sanità.
3: A Genova stasera ci sarà una fiaccolata alla scuola Diaz, in cui 25 anni fa fece irruzione la polizia aggredendo le persone all'interno che avevano manifestato contro il G8. Il giorno prima era stato ucciso Carlo Giuliani, che ieri è stato commemorato in Piazza Limonda tra il ricordo delle proteste e della repressione del 2001 e la rivendicazione dei contenuti di quella mobilitazione e della loro attualità.
4: Durante la notte le difese aeree russe hanno intercettato e distrutto 209 droni ucraini in volo sopra alcune regioni del paese, il Mar d'Azov e il Mar Nero. A riferirlo è il Ministero della Difesa russo. Da inizio luglio Kiev ha intensificato la campagna di attacchi contro le imbarcazioni russe nel Mar Nero e nel Mar d'Azov. Secondo le forze ucraine sarebbero state colpite oltre 100 tra navi petroliere, cargo, navi gasiere, rimorchiatori e mezzi di supporto.
3: Nel suo secondo giorno da premier, Andy Burnham in Gran Bretagna ha annunciato che da ottobre abolirà l'IVA sulle bollette dell'elettricità. Stiamo agendo immediatamente per ridurre le tasse sulle bollette energetiche, mettere più soldi nelle tasche delle persone, ridare speranza, ha dichiarato Burnham. Nel suo discorso a Downing Street ieri aveva annunciato che avrebbe lavorato per ridare respiro alle persone con piani appunto per ridurre le bollette e le tariffe dei mezzi pubblici. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra gli svincoli di Fenizzano e Asti Est in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per lavori tra Volpiano e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: alla faccia di chi dice, lo dico sempre quando ascoltiamo questa bomba, questa Today's Gonna Be Our Day dei Molotovs, alla faccia di chi dice che il rock and roll è morto, questo disco, questo brano tratto da Wasted on Youth, che vi suggerisco di recuperare, dei Molotov, è uscito il 30 gennaio 2026 ed è stato pubblicato da Marshall Records. Rock and roll puro, spesso e volentieri, qui ad almeno due pagine al giorno, dentro lo spazio di rassegna stampa. Sono le 9:41 minuti e 55 secondi. Allora, Jacopo, da dove ripartiamo?
1: Allora, ripartiamo da due reportage, perché stamattina abbiamo già accennato quello di Lucia Capuzzi sull'Avvenire, non avevamo ancora parlato però di quello di Nicolò Zancan sulla Stampa. Nicolò Zancan passato da questi microfoni qualche...
0: per parlare della morte della fabbrica,
1: esatto,
0: della Fiat,
1: certo, qualche settimana fa, se non vado errato, esatto. E questa mattina sulla Stampa scrive: nel delta del Po che soffoca la laguna e un brodo, muoiono anche le cozze. Quella di oggi, dopo quelle dedicate alle zone di Torino e Cremona, è l'ultima di tre puntate che compaiono sulla Stampa dedicate al grande fiume sofferente. Cosa ci fa un branzino nel canale di Porto Tolle? Scrive Nicolò Zancan. Vive, prolifica, nuota come se fosse nel mare, perché in effetti il mare è arrivato fino a qui, 20 chilometri dentro la terra, non è l'Adriatico a essere prepotente, e il Po che non ce la fa più a prendersi il delta, a irrorare le sue diramazioni, a chiudere la corsa lì dove da sempre deve arrivare. È troppo scarico, svuotato, lento, dice Raffaele Laurenti, direttore del consorzio di bonifica. Noi abbiamo un dato sicuro basato su anni e anni di rilevazioni alla centralina di Ponte Logoscuro. Per chiudere il ciclo, il Po deve arrivare da noi con una portata di almeno 450 metri cubi al secondo. Allora spinge e vince sul mare, ma ormai da settimane siamo attestati su una portata che oscilla fra i 300 e 250 metri cubi al secondo. Troppo poco. Così è il mare ad avere la meglio, risale, entra nei canali. Ormai si è spinto per quasi 25 chilometri all'interno, con tutte le conseguenze che questo fenomeno comporta. Quindi si chiama il cuneo salino questo fenomeno. Il mare va dove non dovrebbe andare e quindi brucia le terre dei contadini, cambia l'ecosistema, fa pescare il branzino al posto del pesce gatto, scrive Zancan. Siamo dentro la sacca di Scardovari, arrivando da sud-ovest, passati lì di Ferraresi, ecco che incomincia il Veneto. È un Veneto contadino, quasi ancestrale, di mare, laguna, fenicotteri, anguille, boschi e canneti, dune, vecchi attracchi, acqua dolce, salmastra, un'oasi dell'equilibrio delicatissimo che

0: stesso sta soffrendo a morte. Nella sacca si producono cozze, vongole, ostriche, qui è arrivato il famigerato granchio blu, uno dei simboli del cambiamento climatico, e sono state le due alluvioni dell'Emilia Romagna nel 2023 a creare l'habitat naturale per la sua abnorme diffusione, e quindi due eventi estremi hanno prodotto altre conseguenze estreme in un'estate estrema a sua volta. Si riflette quindi nel reportage sulle sugli effetti del cambiamento climatico, ma anche su come l'uomo influisce su di essi, facendo appunto specificatamente riferimento al Po, ma la riflessione è molto più ampia per un caldo che ha colpito quest'estate e sta ancora colpendo tutta l'Europa in modo decisivo, brutale, è stato definito da Politico la rivista paneuropea qualche giorno fa. E adesso però passiamo all'altro dei due reportage che trattiamo questa mattina su Avvenire, Lucia Capuzzi, che scrive: il segreto di Taliban, strage di ragazzini alle proteste di Herat. Una folla di 300 adolescenti è scesa in piazza al grido lavoro, scuola, libertà. La repressione è stata feroce, come ha ricostruito Avvenire, grazie a testimonianze inedite. Almeno 6 le vittime, tra cui un bimbo di 10 anni, centinaia gli arresti, 20 i feriti. Lucia Capuzzi inizia così: le chiazze di sangue sono scomparse dall'asfalto di Bahor Zendeghi, il luogo dove nasce la primavera. Spariti pure i frantumi delle telecamere di sorveglianza, crivellate dei corpi di Kalashnikov, una ad una, lungo l'intero incrocio, per evitare scomodi testimoni. Il checkpoint Taliban invece è ancora là, a oltre un mese dall'inedita rivolta di ragazzini, di cui non deve restare traccia nell'Emirato Islamico d'Afghanistan. Vigila che nulla alteri l'opprimente normalità di Jibril, una routine di cantieri in cui a ciclo continuo schiene curve di giovani, anziani, bambini trascinano mattoni di fango, immense pietre bianche, paioli e mattoni arrossati al sole. Di negozietti dove si vende di tutto e sempre meno si compra a causa dell'inflazione, di corpi di donne imbozzolati, inteli ingombranti da cui spuntano a malapena occhi e piedi incredibilmente svelti. Scritto molto bene il reportage di Lucia Capuzzi, che parla di come, di questa protesta appunto che è stata messa a tacere dai Taliban. Si scrive appunto: mentre i crescenti divieti pesano come un macigno sulle spalle dei più giovani, la generazione R, quella nata nella Repubblica filo occidentale, un'era di caos, corruzione, attentati e combattimenti quotidiani, ma gli under 25 ricordano soprattutto le piccole cose, come la possibilità di sedere al tavolo di una gelateria senza barricarsi dietro una tenda, in stile pronto soccorso. Si riflette su tutto quello di cui questa generazione è stata privata rispetto a ciò che aveva dopo la venuta dei Taliban, così su migliaia e migliaia di profili social, troppi perché i Taliban risalissero la fonte originaria, è rimbalzato l'invito scritto a mano su un foglio a scendere in piazza alle prime ore del mattino del 9 giugno al grido Karta Shil Azadi, lavoro, scuola, libertà, guidata da due giovanissime completamente coperte. Una folla di 300 ragazzini a Zara ha bloccato il traffico e scandito le sue parole d'ordine in faccia alle decine e decine di Taliban accorsi a Bahor Zendeghi dal centro di Herat. Là avrebbe dovuto svolgersi la manifestazione, ma il massiccio dispiegamento di forze l'ha dirottata nel periferico quartiere di Jibril, tra i bersagli del Giro di Vite. Per una manciata di minuti eterni i due Afghanistan, il vecchio e il nuovo, a seconda della prospettiva, si sono guardati negli occhi. Poi, alla radio del comandante, è giunta la sentenza: avete l'autorizzazione. La carica è stata immediata, li hanno colpiti con bastoni e taser, tutti, maschi, femmine. Dato che non indietreggiavano, hanno sparato. Ho visto due persone cadere nel caos, una scena orribile, raccolta Maruf, nome di fantasia di uno dei testimoni diretti grazie a cui Avvenire ha potuto ricostruire questa vicenda, questa ribellione che i Taliban hanno cercato in ogni modo di tenere nascosta. Per questo le interviste, sottolinea Avvenire, sono dovute tenersi in luoghi sicuri, raggiunti in tempi differenti per non dare nell'occhio, con lo sguardo fisso sull'orologio e i sensi allerta. Scrive ancora Lucia Capuzzi: hanno battuto il quartiere casa per casa e caccia dei dimostranti in fuga, ne hanno presi 350, più di quanti sono scesi in piazza. In pratica qualunque ragazzo sopra i 15 anni è stato arrestato, e tutte le giovani nei cui telefoni sì, ci fossero immagini del corteo. Poi il reportage prosegue, racconta qual è la situazione delle donne in Afghanistan, costrette a non poter frequentare la scuola oltre le elementari, e poi il rischio, cosa succede dopo la scuola, si rischia di essere arrestate in questi grandi rastrellamenti e portate in prigione. Ovviamente una volta uscite da prigione non è possibile superare il disonore, molte si suicidano. disonore e vergogna ovviamente per la famiglia, ma prima di tutto per le donne che in questo contesto sociale non hanno la possibilità di vivere in modo giusto e appropriato, ecco. Questo alle 9:49:20, questi due reportage che troviamo su Stampa e Avvenire, ci abbiamo dedicato un po' di tempo ma era giusto farlo, e adesso passiamo però alla parte internazionale, non prima però di esserci concessi un passaggio musicale.
1: Sì, perché l'anno scorso, un anno fa precisamente, sono tornati i Nine Inch Nails di Trent Reznor, questa è As Alive As You Need To Be.

0: As Alive As You Need To Be, Nine Inch Nails, brano uscito, pubblicato il 17 luglio dell'anno scorso, 2025, per Interscope Records. 9:53 minuti e 26 secondi. Jacopo.
1: Allora, torniamo in Asia occidentale, soprattutto torniamo in Yemen, perché gli Houthi, alleati dell'Iran, hanno dichiarato ieri che avrebbero imposto un blocco navale all'Arabia Saudita, impedendo di fatto la navigazione dello stretto di Bab el-Mandeb, aprendo un potenziale nuovo fronte contro gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran e aumentando così la minaccia alle forniture energetiche globali e al commercio al di là del Golfo, perché da questo stretto di Bab el-Mandeb passa ora circa il 7% delle forniture energetiche mondiali, non paragonabile al 25% che passava da Hormuz prima della, almeno ai livelli pre-guerra. Però comunque il fatto è che molte delle forniture energetiche che passavano da Hormuz sono state dirottate attraverso questo stretto, e il fatto di applicare un blocco navale all'Arabia Saudita è un gran problema, anche perché l'Arabia Saudita è uno dei principali esportatori. L'escalation arriva dopo uno dei periodi più sanguinosi della guerra per le truppe statunitensi. Ricorda Reuters che la scorsa settimana era stata la prima ad annunciare la notizia che gli Houthi probabilmente avrebbero chiuso lo stretto, e appunto lunedì il Pentagono ha identificato due soldati statunitensi rimasti uccisi venerdì scorso durante l'attacco iraniano a una base americana in Giordania, affermando inoltre di aver rinvenuto resti non identificati che potrebbero appartenere a un terzo soldato segnalato come disperso in azione. Separatamente poi un quarto militare è stato ucciso nel nord dell'Iraq. Gli Houthi hanno reso noto il loro annuncio nonostante i segnali che indicano che Teheran e Washington intendono riprendere contatti diplomatici per porre fine a un ciclo di attacchi sempre più intensi che ha praticamente mandato in fumo il fragile accordo provvisorio firmato il mese scorso. Il ministro degli esteri iraniano ha affermato che i mediatori hanno presentato delle proposte a Teheran, segnalando che i contatti diplomatici rimangono attivi, ma non ha fornito poi ulteriori dettagli. Nelle ultime ore, infatti, lo sottolineiamo, è iniziata a circolare una proposta di tregua di 10 giorni, a quanto pare portata avanti dal Qatar come mediatore. Però in ogni caso queste sono soltanto ipotesi. Il dato di fatto è che al momento c'è un'escalation che ha fatto salire i prezzi del petrolio. Mercoledì il greggio Brent, qui oggi scusatemi perché Reuters, come tutte le agenzie di stampa, non scrive oggi o ieri ma scrive il giorno. Martedì, oggi, il greggio Brent, indice di riferimento, è stato scambiato oltre $88 al barile. Il prezzo medio della benzina normale negli Stati Uniti è salito a $4 al gallone, questo lo riporta invece Associated Press, continuando a pesare quindi sulle tasche degli americani in vista delle elezioni di midterm di quest'autunno. E lo ricordiamo, gli analisti sono concordi nel dire che gli americani votano ancora con il portafoglio. Sempre rimanendo nel reparto internazionale, segnaliamo velocemente il discorso ieri di Andy Burnham, in cui ha affermato che la sua ascesa al potere riporterà la speranza in Gran Bretagna. Lo leggiamo dal Guardian, dando il via al suo mandato di primo ministro, quindi con la nomina sorpresa tra l'altro di John Healey a ministro del tesoro, una delle cariche forse la più rilevante nel pool di ministri di Andy Burnham, e con la promessa di riparare i danni a lungo termine causati alla comunità durante l'era Thatcher. Il nuovo primo ministro britannico ha riconosciuto che la gente è stufa della politica del discorso rivolto alla nazione dopo aver subentrato a Keir Starmer a Downing Street, affermando che il governo deve fare di meglio per realizzare un vero cambiamento. Adesso invece andiamo attraverso il Wall Street Journal in la principale conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale a Shanghai, e il Wall Street Journal scrive, titola: il principale evento cinese dedicato all'AI lancia un messaggio agli Stati Uniti: stiamo arrivando. Appunto ci porta in questa conferenza. L'aria era così rovente, racconta il Wall Street Journal, a causa dei server che gli organizzatori hanno dovuto posizionare enormi blocchi di ghiaccio nei padiglioni. Mentre le decine di migliaia di visitatori si facevano aria coi ventagli, le aziende cinesi però lanciavano un messaggio chiaro all'America: vi stiamo superando. L'azienda Moonshot AI, ad esempio, ha scioccato il mercato con il suo nuovo modello Kimi K3, che ha di gran lunga superato il modello Claude 4.8 di Anthropic Anthropic, mentre due giorni dopo Alibaba ha presentato un modello ancora più avanzato. La Cina, sotteniamo, vuole implementare le AI nel 90% della sua economia entro il 2030. Tra l'altro, durante la fiera si potevano vedere robot che ballavano, preparavano cappuccini, persino un automa da $44,000 programmato per fare le faccende domestiche serviva da mangiare, anche se, sottolinea l'articolo, è ancora goffo, ha fatto cadere un piatto a terra. Gli Stati Uniti però non stanno a guardare. Axios scrive che gli USA stanno combattendo una battaglia segreta contro l'intelligenza artificiale cinese. Il Dipartimento del Commercio aveva persino valutato di inserire i laboratori di AI cinesi nella sua lista nera, di fatto impedendo il loro accesso al mercato americano, anche se per adesso si evita il divieto assoluto. Tuttavia c'è un rischio, sottolineato ad esempio da David Sachs, consigliere esterno della Casa Bianca. Sachs teme che i grandi colossi americani, come ad esempio OpenAI e Anthropic, vogliano sfruttare il governo per eliminare la concorrenza open source cinese e creare un duopolio mondiale. Questo alle 9:59 spaccate, e questo minuto che ci rimane lo utilizziamo per parlare velocemente del perché, come scrive la BBC, migliaia di persone protestano a Delhi. In India decine di migliaia di manifestanti della generazione Z sono scesi in piazza nella capitale Delhi chiedendo le dimissioni del ministro dell'istruzione del paese. Nato come movimento satirico online pochi mesi fa, il Cockroach Janta Party, il CJP, è ora uno dei movimenti giovanili più visibili dell'India. Perché appunto si prosegue ad analizzare la situazione. Nonostante le sue origini umoristiche, il CJP è diventato rapidamente un punto di riferimento per i giovani disillusi dell'India. Il movimento è guidato da Abhijit Dibki, uno stratega della comunicazione politica di 30 anni, ex studente della Boston University, e ha affermato che il movimento è nato per scherzo, ma dopo aver offerto la possibilità di aderire tramite un modulo Google, ha ricevuto decine di migliaia di risposte. Questo evento ha contribuito a trasformarlo in un serio gruppo di protesta e il 9 luglio ha annunciato una marcia verso il Parlamento che si sarebbe tenuta il lunedì successivo. Questa marcia ha assunto un significato ancora maggiore poi a causa del trattamento riservato a Sonam Wangchuck, un noto ingegnere attivista, da 20 giorni in sciopero della fame a sostegno del partito degli scarafaggi, appunto il Cockroach Party, presso il Jantar Mantra, un osservatorio di 300 anni a Delhi, spesso teatro di proteste. Sabato il 59enne è stato portato con la forza in ospedale, suscitando quindi l'indignazione dei sostenitori del partito degli scarafaggi e attirando ulteriore attenzione sul movimento di protesta. Questa marcia verso il Parlamento è in corso, ma ultimamente negli scorsi minuti, sostanzialmente, perché è appena arrivato l'aggiornamento da Reuters, stanno circolando video della repressione in India. Vediamo ad esempio una foto di un poliziotto che sta per tirare una sprangata a un manifestante. Ci sono altre foto, vediamo se da Reuters riusciamo a vederle, ad esempio le piazze con i fumogeni e in generale la repressione della polizia verso i manifestanti. Si sparano fumogeni e nei prossimi giorni, sicuramente domani, sapremo anche più nel dettaglio come sta andando questa protesta nelle piazze, anche sembra da dirlo nei giorni in cui da queste parti si ricorda il G8 di Genova. Fa particolarmente impressione vedere un'altra repressione, seppure dall'altra parte del mondo. Adesso sono le 10:01 e 40 secondi, il mio tempo con voi qui si è esaurito, ma ci sentiamo domani con una nuova rassegna stampa.
0: E allora Jacopo, grazie anche per il tuo lavoro di oggi. Tra pochissimo entriamo dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, ma intanto sul tema della pioggia stamattina decliniamo gli ascolti dei Litfiba e dei Black Keys.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Questi sono i Black Keys, No Rain, No Flowers. Stiamo un po' declinando il tema della pioggia in questo spazio che apre l'approfondimento. Prima c'era Pioggia di Luce dei Lit Fiba, da Desaparecido del 1985. Sono le 10:10:05. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti. Lo abbiamo detto in premessa, in sommario di questa diretta quotidiana. Oggi vogliamo tornare a parlare di un intellettuale, di un giornalista che ci ha lasciato purtroppo troppo presto, ma che il cui lavoro è stato di ispirazione per molti di noi e per molti che insomma hanno a cuore, come dire, il presente, lo vogliono raccontare dentro anche le sue distorsioni, le sue contraddizioni. Stiamo parlando di Alessandro Leogrande, ma intanto ha scritto un saggio per Altra Economia Marco Gatto, in collegamento con noi. Marco, buongiorno, benvenuto su RBE.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, si diceva, Marco Gatto, per la sempre pregevole, per noi amatissima Altra Economia, ha scritto Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande, inchiesta, impegno, militanza. Questa è la copertina per chi ci segue anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre oppure in streaming sul nostro sito rbe.it. Allora, Marco, intanto davvero grazie per il tempo che ci hai dedicato. Tra l'altro ad Alessandro Leogrande hai dedicato anche un altro lavoro che esce in questi giorni, che è uscito da una decina di giorni, correggimi se sbaglio, insieme a Bernardo De Luca. Alessandro Leogrande fra letteratura e inchiesta, Scrivere per i vinti, lo ha pubblicato il 10 luglio Carocci. Allora, vogliamo rimettere al centro la figura di un giornalista, di un intellettuale che, se mi posso permettere, spero di non essere troppo retorico, almeno anche quelli della mia categoria, cioè i giornalisti, devono proteggere a tutti i costi da quelle che tu chiami anche degenerazioni consumistiche oppure celebrazioni, diciamo, gratuite, perché stiamo parlando di un giornalista, di un intellettuale che Goffredo Fofi aveva definito il migliore della sua generazione e che in realtà aveva uno sguardo incardinato nel presente, un presente che lo interrogava in maniera molto forte e che lo insomma lo faceva entrare completamente mani e piedi e cuore dentro le contraddizioni del presente. Vogliamo partire da questa premessa molto ampia, Marco, se sei d'accordo.
1: Sì, nel libro cerco di definire Alessandro Leogrande addirittura come l'ultimo vero meridionalista e poi come un intellettuale calato dentro le contraddizioni della modernità, che guarda ad una tradizione filosofica molto vasta, che però è stata importante nel corso del Novecento, quella cioè che appunto interroga la modernità per difenderla, modernità intesa come possibilità di emancipazione, di universalismo soprattutto per i più deboli, e che però tradizione di pensiero che prova anche a sondare i conflitti, le contraddizioni, i pervertimenti, i ribaltamenti di questa idea di emancipazione. Ecco, io credo che Leogrande sia stato uno degli ultimi rappresentanti di questo modo di pensare, cioè di un modo che difende il progresso, l'emancipazione, l'allargamento dei diritti, diritti sociali, diritti civili che stanno per l'appunto insieme, e che però vede in questo progresso, se gestito dalla macchina capitalistica, una produzione costante di contraddizioni che ovviamente va a detrimento delle fasce più deboli. Una delle finalità del libro, in fondo, tu dicevi prima, appunto, sgombrare il campo dalle celebrazioni, era quella di restituire lo spessore filosofico alla figura di Leogrande, cioè di dargli veramente una densità concettuale che poi costituisce la grammatica profonda del suo pensiero. Ecco perché sono partito soprattutto da questo, ecco, restituire la maglia di concetti, anche rapporto con la tradizione filosofica che appunto è, a mio giudizio, parte consistente della sua operazione intellettuale.
0: Però alla base, ovviamente, di questo tuo saggio io vorrei sottolineare, cioè porre, come dire, una sottolineatura forte proprio su quell'inquietudine, perché è proprio l'inquietudine dentro il lavoro di Alessandro Leogrande, cioè è la cifra, diciamo, del lavoro di Alessandro Leogrande, che non ha mai, come dire, avuto un atteggiamento, come dire, se vogliamo, negativo e distruttivo, denigratorio nei confronti della modernità. Lo hai appena detto. C'è, però il lavoro è stato tendente a, come dire, a ripulire il campo dal culto per la tecnica, no? La difesa a tutti i costi della modernità. Però il lavoro è sempre, ha avuto sempre un faro, diciamo, molto forte, che è quello dell'universalismo, minacciato da più parti, no? Possiamo dire così.
1: Sì, perché Leo Grandi ha sempre ben tenuto presente il carattere duplice della modernità. La modernità, quella che viene, diciamo, più generalmente dalla spinta illuministica all'emancipazione, è quella che appunto ha dettato la necessità dell'uguaglianza, della giustizia sociale, dell'universalismo. Però esiste una modernità poi che si è appunto pervertita, per dirla con Adorno, Horkheimer, la scuola di Francoforte, che ha portato anche ai campi di concentramento, o per dirla con Günther Anders, che ha portato alla fine dell'uomo.
0: Come dicevi, allora, Marco, scusami se ti interrompo, come dicevi alla scuola Leo Grandi qualche giorno fa, e poi parleremo anche di dove nasce, diciamo, da dove arriva questo libro. Tu dicevi, insomma, la domanda è quella che si chiedevano dalla scuola di Francoforte, come si arriva dall'illuminismo ad Auschwitz. Questo è aberrante, insomma, ed è una domanda che ci dovremmo porre anche in questo presente che fa dell'aberrazione, come dire, il suo pane quotidiano, purtroppo. Chiedo scusa.
1: Ecco, quando appunto la ragione illuministica, la ragione della modernità perverte se stessa, presumendo di poter signoreggiare su tutto, si trasforma nella razionalità procedurale, nella signoria della tecnica, per l'appunto, estromettendo l'umano, e quindi producendo il dominio dell'uomo sull'uomo, per usare proprio, diciamo, un'espressione tipicamente francofortese. Ecco, io credo che Alessandro Leo Grandi stia dentro questo discorso, e ci stia da una prospettiva meridionalistica, cioè ci arriva guardando e osservando le contraddizioni da un punto di vista, da un luogo, da una specola che è quella del meridione, che per Alessandro è il laboratorio delle contraddizioni dell'Occidente, non solo appunto del paese. E infatti l'inquietudine nasce da questo. Non c'è in Leo Grandi uno sguardo rassicurante, uno sguardo pacificato, c'è sempre uno sguardo conflittuale. L'inquietudine nasce, per l'appunto, da questa idea di modernità, ma anche poi da quella particolare condizione in cui ci troviamo tutti oggi, anche, diciamo, da una prospettiva meridionalistica. Manca lo sfondo storico, mancano le grammatiche, mancano gli orientamenti di senso, e quindi c'è una solitudine assoluta anche nel pensiero, e questa genera, per l'appunto, inquietudine. Sta a noi, secondo la lezione di Leo Grandi, trasformare questa inquietudine però in senso critico, in possibilità nuova di emancipazione.
0: Ecco, uno degli elementi con i quali mi sono, diciamo, scontrato leggendo il tuo libro, e che voglio condividere con te, con i nostri ascoltatori e spettatori, sta nelle semplificazioni, diciamo, sul meridione, sulle letture del meridione che ha fatto Alessandro Leo Grandi. Allora, intanto dico una cosa, un elemento biografico che può interessare fino a un certo punto, ma in realtà serve per questa conversazione. Io ho studiato, mi sono formato, mi sono laureato all'Università di Bari, insomma, uno dei miei, diciamo, maestri, tra virgolette, è stato Franco Cassano, e il pensiero meridiano, come dire, ha, come dire, informato anche un certo periodo, diciamo, no? Gli anni 90, la metà degli anni 90, diciamo, per quanto mi riguarda la mia formazione culturale. Ebbene, anche da questo punto di vista, Alessandro Leo Grandi sgombrava il campo, diciamo, da quella logica meridiana di quell'andare lenti, insomma, no? Alessandro Leo Grandi problematizza anche questo elemento, anche per, come dire, anche allontanare, come dire, visioni macchiettistiche o oleografiche, diciamo, da cartolina del meridione, perché il meridione è molto altro. E infatti anche il capitolo su Taranto che tu scrivi nel tuo libro racconta proprio di questo, invece di uno sguardo giornalistico, intellettuale, filosofico molto molto più ampio, che è un laboratorio dell'Italia nella quale viviamo anche oggi, tra l'altro, e che ha avuto, come dire, un prologo a Taranto, sottocito, se vogliamo.
1: Sì, Leo Grandi ha vissuto in anni in cui il pensiero di meridiano di Cassano, che è un'opera peraltro anche complessa, che viene spesso semplificata, veniva volgarizzata, no? Dando vita a slogan che ancora oggi, diciamo così, hanno un certo successo. E Alessandro ne vedeva i rischi, perché vedeva una nuova esotizzazione del Sud, una costruzione culturalistica, no? Del Sud come per l'appunto terra che poteva preservare un certo apparato valoriale contrastivo rispetto addirittura al capitalismo. Le inchieste di Alessandro invece mostrano proprio il contrario, cioè che il Sud è terra di conquista da parte del capitalismo, Taranto è l'allegoria, diciamo così, di tutte le contraddizioni che vengono fuori da un mercato capitalistico che estrae, sfrutta i territori, offrendo però poi una contropartita che è, diciamo così, la cartina al tornasole del nostro disorientamento, una contropartita culturale. Se uno legge per bene Uomini e Caporali e si accorge l'inchiesta sullo schiavismo nelle campagne pugliesi, si accorge che Leogrande ha intuito, si può dire anche prima di altri, qualcosa che noi oggi stiamo in un certo senso vivendo. Io vivo in Calabria e ricorderai sicuramente i fatti di Amendolara, no? Fatti di Amendolara di qualche settimana fa sono in un certo senso il segnale, il sintomo, la manifestazione più evidente di come lo schiavismo nelle campagne, il sopruso, l'abominio nelle campagne continui ad essere una delle logiche portanti, no? Dello sfruttamento capitalistico e dello sfruttamento agricolo. Ebbene, tutto questo però rischia di diventare semplicemente un episodio coperto a una cultura spettacolare di promozione del territorio esotica, che permette ad esempio poi, per restare in Calabria, di impiantare a pochi chilometri da Mentolara a Sibari una enorme fiera del vino e della filiera vinicola, battezzata dal ministro Giuli, battezzata dal ministro Lollobrigida, che diventa una passerella politico spettacolare che diventa nello stesso tempo una specie di panacea, no? Culturale, per dirci come siamo bravi a fare impresa, mentre nel territorio c'è il caporalato e accadono quelle cose che sono accadute ad Amendolara.
0: Ecco, Marco,
1: il caporalato tematizza proprio questo.
0: Esatto,
1: no?
0: tu dici questo è un lavoro che arriva fino ad oggi, perché se penso, insomma, e non soltanto penso alla Calabria, insomma, anche da queste parti, questi microfoni, abbiamo parlato tante volte di sfruttamento, di schiavismo, abbiamo citato un altro lavoro di Altra Economia di Luca Rondi sul distretto del Barolo, Grappoli Amari, e insomma di quanto è emerso, come dire, dinamiche di schiavismo vero e proprio nei confronti dei lavoratori della terra. È molto interessante, per restare ancora in territorio agricolo, la dicotomia, diciamo, tra contadini e braccianti, di cui anche tu scrivi dentro il tuo libro, il tuo saggio Per recuperare il lavoro, di Alessandro Leogrande, che dice anche lì di uno scivolamento, diciamo, rispetto a figure che oggi hanno altro carattere, altri elementi rispetto al passato, no?
1: I contadini raccontati da Levi, da Scotellaro, i contadini degli anni 50, oggi sono i braccianti che vengono dall'est, i braccianti che vengono dall'Africa e che vivono, come sappiamo, condizioni di lavoro disumane. Il contadino invece è diventato qualcos'altro. Alessandro scriveva: c'è stato una specie di revanchismo da parte del contadino, cioè i nipoti di coloro i quali hanno sofferto nei campi si sono trasformati in carnefici a causa di un sistema di approvvigionamento poi delle risorse che implica lo sfruttamento di braccia che vengono per l'appunto adesso da altre aree territoriali, spesso, come dire, funestate dalle guerre, dalle carestie e da altre contraddizioni. Questo indica una cosa molto precisa: Alessandro Leogrande sapeva fare analisi di classe, una cosa che pochi oggi sanno fare. Sapeva stratificare, sapeva distinguere i tasselli sociali per offrire una nuova rappresentazione dei rapporti sociali, che è quello che spesso manca oggi. Cioè, noi siamo sempre più incapaci di fare un'analisi materialistica, direi, proprio delle classi sociali, di come si configura lo sfruttamento poi.
0: E il lavoro di Alessandro Leogrande è un lavoro anche giornalistico, di informazione, di inchiesta, di approfondimento, che sposa però la militanza, una militanza però molto critica, perché da questo punto di vista un altro dei tanti motivi di interesse del tuo saggio rientra anche quello dell'atteggiamento sorvegliato rispetto al punto di vista dei vinti. Va bene, cioè io racconto i vinti, racconto quelle storie, la centralità delle storie è fondamentale, restituire volti e vita alle persone che vivono una situazione di fatica e di sfruttamento, però con grande onestà e autocritica, insomma il punto di vista è sorvegliato, non è, come dire, super partes, anzi tutt'altro, Marco.
1: Scrivere per i vinti non significa poi mettere in campo una specie di salvacondotto morale, no?
0: Esatto.
1: Per dire come siamo buoni e bravi nel rappresentare i deboli. No, scrivere per i vinti significa capire che sono vinti anche per colpa nostra, che li rappresentiamo, che ne parliamo, che li trasformiamo in categorie, che siamo implicati all'interno di quello sguardo, di quella rappresentazione. L'autocritica è uno degli aspetti fondamentali dell'opera, l'autocritica dell'intellettuale, no? Dell'opera di Alessandro Leogrande. Ecco perché, recuperando una tradizione che viene da Danilo Dolci, da Scotellaro, da Danilo Montaldi e via dicendo, sostanzialmente Leogrande racconta storie di vita, ma non lo fa, diciamo, cedendo così al feticismo della biografia o del racconto esistenziale. Lo fa perché è l'unico modo per poter dar voce ai morti, spesso, no? Le rivoluzioni vanno fatte per i morti,
0: esatto.
1: Per coloro che sono annegati nei naufragi, che non hanno potuto parlare. Però ecco, tutto questo non è un salvacondotto morale, perché in prima persona Leogrande si mette quasi dalla parte dei carnefici, cioè di chi osserva la violenza e misura il grado di implicazione nostro nella violenza. Questo è un modo di difendersi dalla disumanizzazione dei rapporti sociali.
0: Allora Marco, dobbiamo parlare anche di un'altra questione, quella legata alla crisi della mediazione politica, no? E tu scrivi anche di irresponsabilità da parte della politica, anche di una certa politica. Ieri, per esempio, insomma, aggiungo un altro elemento, ieri era qui dalle nostre parti il professor Giuseppe Acconcia, perché abbiamo parlato dell'Egitto di Al-Sisi, dell'eredità tradita di Piazza Tahrir, no? E una delle domande che aleggiava era: perché la sinistra egiziana non ha abbracciato fortemente il sottoproletariato, le categorie che faticano? È la stessa domanda che, come dire, emerge anche dal tuo saggio e che emerge anche dalla scrittura di Alessandro Leogrande, che punta il dito, dice, è saltata, diciamo, la capacità di mediazione dei partiti, dei sindacati. Dove sono? Perché non hanno investito fortissimamente e prioritariamente su chi fa fatica? È una domanda fortissima che dobbiamo insomma porci anche in questa fase di ritorno dei fascismi, dell'intolleranza, insomma, e che governano questo paese come molti altri paesi nel mondo. Marco, che ne pensi?
1: E questa è una domanda, direi, quasi epocale, perché poi è la cartina al tornasole del ritorno degli autoritarismi oggi. Che passa da cosa, però? Passa dall'idea che si è consolidata, purtroppo anche, diciamo così, a sinistra, si possa fare a meno di quei soggetti di mediazione, di organizzazione del dissenso, che sono stati per lungo tempo i partiti, ma anche i sindacati, ma anche, diciamo, le associazioni, ma anche appunto quei soggetti che possono in un certo senso fare operare una mediazione tra l'individuo e le strutture statali. Si è insistito molto sull'idea invece che si potesse direttamente con un click partecipare direttamente alla democrazia, e questo è stato un abbaglio, un'illusione a lungo coltivata ad esempio anche dal Movimento 5 Stelle, per dirne una, sul quale Alessandro ha scritto delle pagine veementemente critiche.
0: Molto dure.
1: Non a caso. Ecco, la distruzione della mediazione, sommiamo anche il taglio dei parlamentari, che significa ad esempio cancellazione di interi territori, intere porzioni del nostro paese che non hanno più rappresentanza. Tutto questo ha generato ovviamente negli esclusi da questo rapporto diretto con l'istituzione il risentimento, ed ecco da dove nasce la necessità dell'autoritarismo. L'uomo forte, il Vannacci di turno, che viene dall'alto, ti abbraccia e ti rassicura dicendo in un certo senso che puoi far parte anche tu di una certa narrazione, tu che sei stato escluso, si deve a questa crisi della mediazione. Non sono più i partiti, non sono più gli orientamenti di senso, ma è il feticistico rapporto diretto con un leader che parla direttamente a te. Io direi che sono anche gli effetti di lunga durata del berlusconismo.
0: Certo.
1: Del berlusconismo come fenomeno che ci ha abituati in un certo senso proprio a questa spettacolarizzazione del rapporto politico che non ha più pienezza. I social poi hanno fatto cassa di risonanza a tutto questo, cancellando, mettendo in crisi quello che appunto è l'istituto della mediazione, il che significa anche l'istituto della condivisione, dello stare assieme agli altri, del ragionare assieme agli altri per trovare eventualmente delle soluzioni al conflitto sociale. No, oggi siamo tutti isole, diciamo così, siamo tutti slegati e gli unici collanti fittizi che ci permettono, come dire, di dire noi vengono imposti dall'alto. Dall'autoritarismo dei consumi, ma anche dall'autoritarismo di queste figure politiche e culturali che scelgono ovviamente lo slargo facilitato poi del populismo. Anche
0: allora abbiamo ancora un paio di minuti, ma dobbiamo chiudere anche un po' sul metodo di lavoro, se vogliamo. No? Intanto però la prendo da lontano, ci sono delle pagine bellissime dentro il tuo saggio in cui racconti dello sguardo di Caravaggio nel martirio di San Matteo, uno sguardo che è impotente, è indifferente, insomma possiamo definirlo come vogliamo, e che racconta di quella normalizzazione della violenza e della disumanità che invece è assolutamente lontana dal lavoro di Leo Grande. E tu scrivi insomma anche del metodo: prima la realtà, poi la scrittura, prima la storia, poi la letteratura. Il suo lavoro è un lavoro di inchiesta sociale a trazione narrativa, un'inchiesta interpretata, considerata come terra di mezzo. Insomma, so che insomma ci vorrebbe un convegno per parlare di questo, però insomma riusciamo in poche battute a dire cosa vuol dire questa definizione.
1: È una definizione terra di mezzo, secondo me molto molto significativa. Leo Grande cercava una forma per poter dare e offrire delle risposte e delle rappresentazioni ai conflitti sociali che studiava. La letteratura tout court, il romanzo tout court, gli sembrava inadatto perché troppo compromesso esteticamente, diciamo così, forse con un abbellimento della realtà, o troppo compromesso con un portato soggettivo che invece Alessandro cercava sempre in un certo senso di frenare. Dall'altra parte non soddisfava neppure l'inchiesta statistica matematica così oggettiva, e allora la terra di mezzo è un incontro tra l'inchiesta sul campo e le possibilità narrative di restituirla, con una interrogazione costante però su queste modalità. È un ibrido, è un campo aperto. Ricordavi all'inizio che, diciamo, questo libro è stato occasionato dalla lunga frequentazione e partecipazione come docente, ma anche poi come amico e come compagno della scuola Leo Grande, la scuola di giornalismo, esatto, di reportaggio narrativo, che è un'esperienza unica in Italia, raccoglie il testimone di Alessandro Leo Grande, ma cerca per l'appunto poi di favorire un discorso sull'inchiesta sociale come possibile risposta alle contraddizioni, ed è un cantiere, un laboratorio da cui sostanzialmente questo libro è nato, da questo libro si è originato. Io credo che oggi l'inchiesta sociale possa rappresentare uno strumento importantissimo di indagine e di nuovo rapporto concreto con le situazioni, proprio perché, se in un certo senso restituita come Leo Grande la faceva, difende anche l'inchiestista, cioè il giornalista, dal proprio delirio narcisistico nella scrittura. Il rapporto con la realtà, il rapporto con la storia di vita, il rapporto con la concretezza è centrale. Dicevi prima, viene prima la storia e poi la scrittura, viene prima l'esperienza, l'incontro e poi eventualmente la messa su pagina delle nostre rappresentazioni.
0: E allora ovviamente intanto l'invito a leggere di Marco Gatto Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leo Grande, inchiesta, impegno, militanza. Questo il libro pubblicato, la copertina del libro pubblicato da Altre Economie, e poi a leggere Un mare nascosto, Le male vite, Nel paese dei viceré, Uomini caporali, Il naufragio, Adriatico, Fumo sulla città, La frontiera, Dalle macerie, Dialogo sull'Albania, Gli anni dello straniero, Genova 2001, Un seme sotto la neve. Insomma, un giorno parleremo anche di ciò che, dell'eredità di Genova. Ieri abbiamo dedicato uno speciale ai 25 anni dal G8 del 2001, ma intanto Marco Gatto, siamo in coda a questa conversazione, grazie per il tempo che ci hai dedicato, mi auguro davvero sia stato un buon tempo anche per te, spero a presto e buon lavoro, buona giornata.
1: Eccellente, grazie molte, a presto, un carissimo saluto.
0: E allora spazio al GR di Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 10.30. A giugno in Ucraina 7 bambini sono stati uccisi e 116 sono rimasti feriti. È il numero mensile più alto di vittime tra i bambini dal 2022, l'anno in cui è scoppiata la guerra. A riferirlo è l'UNICEF. Solo nell'ultima settimana si registrano 2 morti tra i minorenni e 50 feriti. Gli attacchi continui, spiega l'agenzia dell'ONU, stanno ostacolando la risposta umanitaria e la protezione dei più giovani che, precisa l'UNICEF, hanno bisogno di una pace duratura.
5: Questa mattina all'alba 5 palestinesi sono stati uccisi durante un raid israeliano contro un appartamento a Gaza City. A riferirlo è l'agenzia UAFA. Nella notte altre 3 persone sono state uccise nel campo profughi di Jabalia nel nord della striscia di Gaza e ieri UAFA aveva riportato altre 3 vittime a Khan Yunis e una a Gaza City.
4: L'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento a Zawtar al-Gharbia, un villaggio nel sud del paese la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano. Il movimento dell'esercito libanese avviene in base all'accordo con Israele sulle cosiddette zone pilota, aree designate nel sud del Libano dove è previsto il disarmo di Hezbollah, il ritiro delle forze israeliane e appunto il dispiegamento di truppe libanesi. L'accordo è stato mediato da Washington, oggi il presidente libanese Aoun dovrebbe incontrare Trump alla Casa Bianca.
5: A Bologna 11 persone, tra cui 5 poliziotti e 4 manifestanti curati sul posto, sono rimaste ferite negli scontri avvenuti ieri sera, nell'ultima fase delle proteste di piazza per la morte di Abderrahim Fakir. Un altro agente e un altro manifestante sono stati portati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi. Al centro della mobilitazione la richiesta di giustizia per l'uomo immobilizzato dalla polizia e ripreso in un video mentre chiedeva aiuto.
4: Oggi inizia ufficialmente il percorso al Senato della legge elettorale approvata dalla Camera. Da capire se ci sarà un nuovo tentativo di inserire una norma sulle preferenze, dopo quella che era stata proposta da Fratelli d'Italia e che ha diviso la destra di governo, venendo bocciata a scrutinio segreto. Alla Camera, nelle prossime ore, dovrebbero essere approvate delle risoluzioni di maggioranza sul tema delle autonomie, una spinta al governo a concludere gli accordi per lasciare a Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria la competenza esclusiva su questioni come la protezione civile e il coordinamento della finanza pubblica sulla sanità.
5: Nel suo secondo giorno da primo ministro, il premier britannico Andy Burnham ha annunciato che da ottobre abolirà l'IVA sulle bollette dell'elettricità, che si ridurranno in media di 45 sterline annue per famiglia. Stiamo agendo immediatamente per ridurre le tasse sulle bollette energetiche, mettere più soldi nelle tasche delle persone e ridare speranza, ha dichiarato Burnham. Il ministro dell'Industria, Jonathan Reynolds, ha precisato che il taglio è interamente finanziato per l'anno fiscale in corso e che si dovrebbe sommare ad altri risparmi quantificati in 150 sterline all'anno per nucleo familiare.
4: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
6: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 4 Torino-Milano a Settimo Torinese in direzione Torino. Segnaliamo un altro incidente sulla statale 229 del Lago d'Orta a Gozzano in entrambe le direzioni. Per un altro incidente segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza tra Fellizzano e Asties in direzione Torino. Ed è temporaneamente chiuso lo svincolo in ingresso a Fellizzano in direzione Torino. Per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine, per un trasporto eccezionale, temporaneamente chiuso il traforo del Fregiuso in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un adeguato

Little Sims con Flood da featuring Bon Gaillard e Moonchild Sunnily, uscito il 3 marzo dell'anno scorso. E Wall, sono le 10:42 minuti e 35 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live e che da oggi in realtà dedichiamo anche a quello spazio che almeno due volte all'anno riserviamo ai suggerimenti di lettura. Lo sapete se ci seguite con una certa attenzione. Di libri parliamo continuamente, tutti i giorni, lo abbiamo fatto anche fino a qualche minuto fa con Marco Gatto, che ci ha illustrato i contenuti del suo saggio sul meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande, pubblicato da Altre Economia. Ma dicevo poco fa, ogni anno, diciamo, almeno due volte a cavallo dell'estate, durante le vacanze e anche a cavallo di Natale, ci permettiamo di darvi qualche suggerimento di lettura. Questo lo facciamo tra poco, ma intanto voglio condividere con voi un pezzo apparso sulla stampa, sulla sezione specchio, la stampa.it, un pezzo a firma Luca Ricci, dal titolo Ricci e Capricci, una nazionale di scrittori liberi. Osservazioni sul mondo della cultura e dell'editoria, nessuno se ne abbia a male. Il mondiale di calcio, insomma il pezzo è del 19 luglio, si avvia la sua conclusione, era praticamente il giorno della finale, cioè domenica, e la non partecipazione dell'Italia continua a bruciare. Consoliamoci con un giochino letterario a scopo catartico. Mi improvviso commissario tecnico di alcune nazionali, scrive Luca Ricci, alcune nazionali possibili di scrittori italiani, allestendo un immaginario album di figurine riservato solo ai viventi, niente Dante, Tasso, Verga e Arbasino. C'è la nazionale dei bestselleristi, indiscussi protagonisti delle classifiche di vendita, gli scrittori che piacciono al pubblico e in molti casi sono il guilty pleasure della critica: Margaret Mazzantini, Donato Carrisi, Gianrico Carofiglio, Stefania Auci, Per Giorgio Pulizzi, Antonio Manzini, Chiara Gamberale, Francesca Giannone.

Calabria, Nicola Ammaniti, Maurizio De Giovanni, Susanna Tamaro. C'è la nazionale dei giallisti, includiamo anche il noir, genere di cui ormai siamo indiscussi maestri, tant'è che il famoso detto potrebbe ormai essere italiani, popolo di santi, giallisti e navigatori. Loriano Machiavelli, Alessia Gazzola, Gabriella Genisi, Alessandro Robecchi, Marco Vicchi, Carlo Lucarelli, Ilaria Tuti, Raul Montanari, Massimo Carlotto, Marco Malvaldi, Mariolina Venezia. C'è la nazionale dei premiati che sanno coniugare bravura e popolarità, sofisticatezza e successo, ovvero Melania Mazzucco, Antonio Scurati, Rosella Postorino, Alessandro Piperno, Sandro Veronesi, Nicola La Gioia, Edoardo Albinati, Paolo Cognetti, Paolo Giordano, Wanda Marasco, Elena Janacek. C'è la nazionale dell'autofiction, scrittura autobiografica e finzione narrativa intrecciate, Antonio Franchini, Andrea Baiani, Paolo Nori, Christian Raimo, Teresa Ciabatti, Crocifisso Dentello, Jonathan Bazzi, Emanuele Trevi, Roberto Saviano, Edoardo Nesi, Nadia Terranova. C'è la nazionale degli inclassificabili, fuori dagli schemi e fuori formato, irriducibili a qualsiasi definizione, che passano indifferentemente dal molto breve al molto lungo. Francesco Permuniam, Marco Lodoli, Tiziano Scarpa, Giorgio Vasta, Francesco Pecoraro, Maria Grazia Calandrone, Aldo Nove, Gilda Policastro, Aurelio Picca, Lidia Ravera, Gianmarco Griffi. C'è immancabile la nazionale dei poeti, che siano lirici o narrativi, aulici o crepuscolari, istituzionali o sperimentali, la linfa dell'umanesimo italiano: Fabio Pusterla, Patrizia Valduga, Mariangela Gualtieri, Antonella Anedda, Milo De Angelis, Valerio Magrelli, Umberto Fiori, Vivian Lamarck, Stefano Del Bianco, Franco Arminio, Elisa Biagini. C'è la nazionale Under 35, i nostri giovani, il nostro vivaio per il futuro: Bernardo Zannoni, Monica Acito, Marta Cristofanini, Andrea Donaera, Mattia Insolia, Fosca Navarra, Valentina Maini, Beatrice Salvioni, Andrea Simionel, Elvio Carrieri, Antonio Galetta. Infine, specularmente, c'è la nazionale delle bandiere, dei quasi classici in vita: Aldo Busi, Claudio Magris, Michele Mari, Dacia Maraini, Antonio Moresco, Paola Capriolo, Walter Siti, Ermano Cavazzoni, Alessandro Baricco, Domenico Starnone, Fleur Yaegi. Forza Italia chiude così questa sorta di nazionale per categorie, per sezioni, di Luca Ricci, degli scrittori e delle scrittrici italiane. Una nazionale di scrittori è il pezzo uscito sul sito lastampa.it il 19 luglio. E quali sono i vostri scrittori di riferimento, i vostri scrittori preferiti, i vostri scrittori, quelli che vi siete portati o che vi porterete in vacanza quest'anno? Ce lo potete scrivere, se vi va, al 328 87 57 845, numero che trovate anche in sovrimpressione se avete l'abitudine di guardare la TV sul canale 87 del digitale terrestre, oppure in streaming su rbe.it. Intanto però, alle 10:48 minuti in questo preciso istante, ci concediamo una novità di ascolti. C'è Now Yoshoka insieme a Jamila Woods, questa è Safe Place.

Safe Place, Nao Yoshoka insieme a Jamila Woods, pezzo uscito il 5 giugno scorso per Sweet Soul Records. 10:51 minuti e 48 secondi. Allora, cominciamo la nostra inauguriamo la nostra serie di suggerimenti di lettura per l'estate, e vogliamo prendere le mosse dalla scomparsa di Sam Neill. Ne abbiamo parlato qualche giorno fa, l'attore è morto per una polmonite, si legge in un aggiornamento di qualche giorno fa su Sky TG24. La famiglia dell'attore ha chiarito il motivo del decesso e ha annunciato che i funerali si svolgeranno a porte chiuse. Sam Neill, che insomma, tra le altre cose, ha interpretato, tra gli altri ruoli, ha interpretato il paleontologo Alan Grant nel film Jurassic Park. Per ricordare intanto Sam Neill, vogliamo tornare a suggerirvi un classico, un grande classico che ha più di 33 anni, un classico della fantascienza contemporanea, vogliamo definirlo così. Eccolo qui per voi che ci guardate anche in video: Michael Crichton, Jurassic Park, uno dei massimi successi editoriali di tutti i tempi, venduto in milioni di copie, tradotto in tutto il mondo, ha ispirato l'omonimo film di Steven Spielberg. L'edizione tra le mie mani, un'edizione Garzanti, e questo potrebbe essere un buon motivo per recuperare, come dire, il mondo legato a Jurassic Park, alla saga di Jurassic Park, se vogliamo. In un'isola sperduta al largo del Costa Rica, il miliardario John Hammond ha costruito un gigantesco parco di attrazioni biologiche grazie ai miracoli dell'ingegneria genetica. Nel suo Jurassic Park potrà rivivere l'intero ecosistema dei dinosauri estinti centinaia di migliaia di anni prima, ma un progetto così ambizioso e delicato si mostra sin da subito troppo complesso da gestire per dei semplici esseri umani. E quando i primi esemplari di dinosauri carnivori, tra cui il gigantesco Tyrannosaurus Rex e i famelici Velociraptor, vengono avvistati, è forse già troppo tardi. In perfetto equilibrio tra precisione scientifica dei dettagli, atmosfera fantastica e avventurosa, Jurassic Park cattura il lettore fin dalle prime pagine, trasportandolo in un incubo che nasce dal profondo della preistoria e si proietta su un presente dominato dalle arroganti certezze della scienza. Molti dei protagonisti dell'incidente in Gen non figurano tra i firmatari e sono stati disposti a parlare degli straordinari eventi culminati in quei tre giorni dell'agosto 1989 su una remota isola al largo delle sponde occidentali del Costa Rica. È uno dei passaggi di Jurassic Park, uno degli inneschi, degli attacchi del libro di Michael Crichton, che vi suggerisco di leggere se non l'avete mai fatto, di recuperarlo. Michael Crichton, Jurassic Park, pubblicato da Garzanti, prima edizione originale del 1990, e arrivato poi in Italia subito dopo con diverse riedizioni. Per quanto riguarda invece, lo diciamo spesso, gli anni 90 che non tramontano mai, un saggio di cui si è parlato moltissimo nei mesi scorsi, che vi suggerisco di leggere, è quello di Valerio Mattioli, 90, una controstoria culturale. Ecco qui la copertina del corposo saggio di Valerio Mattioli, pubblicato da Einaudi. Gli anni 90 italiani, oltre la sonnolenta cappa della superficie catodica, sono stati un irripetibile laboratorio di linguaggi, politiche e immaginari radicali, un'esplosione di rabbia, gioia e brama di futuro, arrivata in un momento in cui il conflitto sembrava essere sparito dall'orizzonte esistenziale. Queste pagine riportano alla luce una scena entusiasmante e troppo presto dimenticata, tra centri sociali, concerti rap, rave parties, cultura cyber e attitudine punk, restituendone tutta la carica rivoluzionaria, si diceva, dentro un saggio molto molto denso e molto corposo, che ripercorre quel decennio. E da questo punto di vista faccio anche un recupero dal numero di Finzioni, il supplemento culturale di editoriale Domani di gennaio, uscito sabato 17 gennaio 2026. Matteo De
De Giuli ha dialogato con l'autore Valerio Mattioli in un pezzo, in un'intervista dal titolo Dentro i 90. Alla manifestazione dopo lo sgombero del Leoncavallo a Milano, una signora accanto a me ha detto: mi sembra un corteo funebre per gli anni 90. È stato in effetti in quel periodo che gli edifici occupati per poterci vivere si sono trasformati in laboratori di pratiche militanti, come racconta bene il saggio di Valerio Mattioli per Einaudi. Insomma, provate a cercare anche questa intervista di Matteo De Giulia a Valerio Mattioli dal titolo Dentro i 90 su Finzioni, il supplemento culturale di Editoriale Domani, il numero di gennaio, ripeto. Intanto siamo quasi in coda a questa puntata, ma possiamo concederci l'ultimo passaggio musicale per oggi a proposito di meravigliosi anni 90, o di epigoni in questo caso degli anni 90. Questo è Mark Lanegan, Don't Forget Me.

0: Bellissima e dolente questa Don't Forget Me di Mark Lanegan, da un disco immortale, bellissimo, Field Songs, pubblicato da Beggars Banquets l'8 maggio del 2001, forse l'apice della carriera da solista del cantautore statunitense scomparso nel 2022, già leader degli Screaming Trees e insomma campione di grandi momenti di rock and roll e non soltanto. Voce straordinaria. 11, 1 minuto e 2 secondi, siamo in coda a questa puntata di almeno due pagine al giorno di Play Play Live. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, mercoledì 22 luglio, a partire dalle 9:15. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: La bacheca annunci di RBE.
5: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
4: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
1: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
6: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella giornata di ieri il Tribunale del Lavoro di Torino ha condannato Antonio Ferrari, all'epoca presidente del Consiglio di Amministrazione e datore di lavoro di AF Logistics, a 8 mesi di reclusione per omicidio colposo, e Pasquale Martucci, ritenuto preposto di fatto del magazzino di Rivalta, a 1 anno e 8 mesi di reclusione per stalking e morte come conseguenza di altro reato, in seguito alla morte per suicidio di Renato Fesce, autista della AF Logistics, che si tolse la vita il 13 marzo del 2023. Secondo quanto emerso nel procedimento, Martucci sarebbe stato l'autore delle condotte vessatorie nei confronti del lavoratore e responsabile della gestione di ritmi di lavoro particolarmente gravosi. Condannata anche la società, che dovrà pagare una sanzione di 42.000 euro. La pubblicazione delle motivazioni è attesa entro la metà di ottobre e consentirà di comprendere in che modo il giudice abbia ricostruito il nesso tra condizioni lavorative e suicidio del dipendente. Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 20 luglio, un incendio si è sviluppato sul tetto del centro commerciale Mondo Convenienza di Moncaglieri, dove sono andati a fuoco i pannelli solari ivi installati. Il rogo ha provocato un'alta colonna di fumo visibile da lunga distanza. Sul posto sono intervenute 18 squadre dei vigili del fuoco che hanno estinto il rogo e messo in sicurezza l'area. Non risultano persone coinvolte. Al termine dell'incontro con le associazioni datoriali, la Regione Piemonte ha annunciato lo stanziamento di 23 milioni e mezzo di euro nel 2027 per coprire la quota sanitaria dell'RSA, mentre mancano i fondi per riallineare la parte alberghiera o sociale a carico delle famiglie. Dopo il rinnovo del contratto collettivo nazionale, infatti, il costo del personale è aumentato a fronte di un mancato incremento dei ricavi, rimasti inalterati a causa delle tariffe bloccate dalle convenzioni regionali. Secondo lo studio effettuato dalla CGA di Mestre, in Piemonte e Val d'Aosta entro il 2029 arriveranno 250.000 nuovi pensionamenti, con sempre meno giovani per sostituirli. Il Piemonte, tra immigrazione esterna e quella dal sud del paese, dal 2015 i giovani sono aumentati di 11.000 unità, comunque meno che in altre regioni del nord. In un contesto anche disomogeneo, crescono infatti solo le province di Torino, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, mentre calano tutte le altre, a partire da Biella, che registra un calo del 2,3%, e Vercelli, meno 2%. Tra le realtà peggiori da questo punto di vista nel nord del paese, dietro solo a Rovigo e Sondrio. Le tendenze indicano che a rischio sono soprattutto le piccole imprese e le botteghe artigiane. Domani, mercoledì 22 luglio, arriva a Torino la seconda edizione della campagna nazionale di Lega Ambiente Che caldo che fa contro la Cooling Poverty, città più fresche, città più giuste, realizzata in collaborazione con Ricerca sul Sistema Energetico SPA. L'appuntamento prevede una serie di attività indirizzate alla cittadinanza, tra cui un presidio sociosanitario organizzato in collaborazione con il Comitato Locale di Croce Rossa Italiana, dedicato all'informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sugli effetti delle alte temperature sulla salute e sulle principali misure di prevenzione. Alle 11 è in programma il flash mob per portare in primo piano il fenomeno della cooling poverty, ossia povertà di raffrescamento, e la proposta di interventi alle amministrazioni per migliorare la qualità della vita nelle città durante le ondate di calore. A seguire saranno presentati i risultati dei monitoraggi realizzati nel quartiere Barriera di Milano. Si apre giovedì 30 luglio l'ottava edizione di Cinema Ambiente in Val Chiusella, rassegna itinerante che come sempre abbraccerà in successione tutti gli 8 comuni della valle. Nell'edizione 2026 particolare attenzione viene data alla biodiversità, oggi al centro di dibattiti, di iniziative di tutela e di mobilitazione, riconosciuto come elemento chiave della resilienza climatica ed ecologica. Fulcro della rassegna saranno, come di consueto, le proiezioni serali all'aperto, che presentano quest'anno una selezione di film provenienti dalla più recente produzione ambientale internazionale. A ogni tappa, gli appuntamenti serali saranno preceduti da iniziative organizzate in stretta collaborazione con realtà locali o attive sul territorio, che si succedono nel corso di tutta la giornata e sono modulate per pubblici di età e interessi diversi. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte cielo soleggiato in mattinata, a parte qualche annuvolamento sulla Val d'Aosta occidentale, regolarmente nuvoloso tra pianure, colline e prime tratti vallivi piemontesi, o più nuvoloso sul cuneese. Passaggio a condizioni più soleggiate anche su pianure e colline, con addensamenti sparsi localizzati sui pendii montani piemontesi. In Liguria, mattinata con cieli poco nuvolosi in costa e qualche addensamento sul settore centrale nelle aree interne. Aumento della nuvolosità sui crinali alpini e appenninici a partire dalle ore centrali, con sviluppo di rovesci specialmente sulla Val d'Aveto e sul comparto delle Alpi Liguri. Cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove, con nuvolosità medio-alta. Nel pomeriggio più soleggiato sullo Spezzino e in tarda serata momentaneo aumento della nuvolosità sui versanti padani, dove sussiste con bassa predicibilità l'eventualità di veloci rovesci. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Caffè Blu, il bistrò radiofonico di RBS.

Tom Jones ha aperto lui la puntata di oggi di Carpe Bleu, una delle sue canzoni. Di questo artista ha una voce meravigliosa, un ritmo che spero abbiate gradito, amici e amiche di RBE. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Carpe Bleu, il bistrò radiofonico e televisivo di RBE che vi tiene compagnia ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11:15 alle 12:30, 32 minuti, con tanta musica per voi, pensata appositamente per voi, per accompagnare nelle vostre attività, nel vostro tempo libero, nel momento della giornata che vi vede impegnati, impegnate nel lavoro, nel muovervi nel territorio che raccontiamo ogni giorno su RBA. Insomma, qualsiasi cosa facciate, spero che questa trasmissione possa essere piacevole per voi, e vi proponiamo tanti incontri, tante idee per il vostro tempo libero, per pensare a qualcosa di bello mentre siete occupate e occupati nelle vostre attività giornaliere. Tra poco avremo il piacere di andare dietro le quinte del prossimo concerto in programma a Cavour, all'Abbazia Santa Maria di Cavour, il prossimo 6 di agosto. Saremo poi con gli amici e le amiche della Traversata di Leonardo, che nel prossimo fine settimana vedranno i loro spettacoli di alta magia dedicata all'acrobazia e a tutto ciò che è davvero sense of wonder. Tra poco ne parleremo, ma adesso lasciamo spazio alla musica, a una canzone dei Beatles composta da John Lennon e Paul McCartney, ma in realtà cantata da George Harrison. Per voi, Do You Want to Know a Secret?

Ultimi giorni di luglio, ultimi concerti di Monforte Jazz a Monforte d'Alba. Il 24 di luglio suona lei, Susan Vega. Eccola qua, Luca.

Susan Vega, Luca, siamo pronti per immergerci nell'atmosfera di Caparezza, ma prima mi ricordo che tra poco avremo il piacere di ospitare uno dei componenti della band che il 6 di agosto sarà in concerto a Cavour, all'Abbazia Santa Maria di Cavour, per la rassegna Insieme a Concerto di cui RBM è media partner. E adesso Caparezza, ti fa stare bene?

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: E dopo Brick House dei Commodos torniamo in onda, amici e amiche di RV, alle 11.35 minuti col nostro racconto. Ci spostiamo più in là nel mese di agosto, il primo giovedì di agosto, 6 agosto, all'Abbazia Santa Maria di Cavour si terrà un altro concerto della rassegna Insieme a Concerto, un progetto del gruppo Donne Insieme, realizzato insieme alla Pro Cavour, insieme all'associazione Familiarmente, il comune stesso di Cavour, che una volta al mese, il primo giovedì del mese, propone una serie di concerti in un luogo meraviglioso, molto suggestivo, il parco dell'Abbazia Santa Maria di Cavour, che appunto il 6 di agosto ospiterà un nuovo concerto. Si tratta di Aaron and Friends Made in Italy, questo è il titolo del concerto. Di cosa si tratta, cosa propone, chi sono Aaron and Friends? Noi abbiamo Aaron di questo complesso, di questo gruppo, e tra poco scopriremo qualche dettaglio in più. Aaron Ferri, ciao Aaron, benvenuto su RBE.
1: Grazie, è un piacere essere qua.
0: Ciao Aaron. Allora, innanzitutto ho visto il nome del vostro complesso, della vostra band, insomma del vostro quintetto. Ce lo racconterai tu, insomma. Tu sei violinista e fai parte, insomma, di questo ensemble di musicisti. Non solo musicisti, ci sarà anche una cantante. Che cosa proporrete a Cavour il 6 di agosto?
1: Il 6 agosto proponiamo un concerto nuovo, perché ogni anno cerchiamo di variare quello che è la scaletta. Un concerto tutto nuovo che si chiama Made in Italy, perché come sapete bene, quando la gente vede dei violini, degli archi, si chiama la musica classica. Dalla musica classica siamo passati un po' a questa rivisitazione dei brani pop rock, e noi volevamo fare qualcosa di diverso. Abbiamo preso i grandi classici della musica italiana e insieme al nostro cantante, al nostro soprano Martina Malavolti, abbiamo deciso di fare una scaletta di brani di musica italiana, riarrangiati per archi e cantati dalla nostra cantante.
0: Quindi un repertorio pop è una bella parola, la musica pop è assolutamente una delle basi, insomma, della nostra cultura musicale, e l'avete riarrangiato con strumenti che siamo abituati un po' tutte e tutti noi a definire di un altro modo, insomma, di intendere la musica, ad esempio della musica classica. Quindi grandi pezzi del passato, puoi dircelo almeno uno, due, insomma, della vostra scaletta, puoi anticiparceli?
1: La cura di Battiato, che è sempre stato un pezzo che mi è piaciuto molto, e con un intervento degli archi già nella canzone originale molto bella. E un altro brano che abbiamo scelto, che è sempre stato un brano che mi è piaciuto, I Giardini di Marzo. La voce si alterna con il primo violino, quindi non è tutto il brano cantato, ma ci sono degli scambi di battute tra il primo violino, tra la viola e tra la cantante.
0: Adesso vorrei scoprire il vostro quintetto, insomma il gruppo col quale suonerai, Aaron. Voi di dove siete e dove provate innanzitutto?
1: Allora, il gruppo è nato a Torino, poi io sono del Lago di Garda, quindi avendo appunto, facendo questo di mestiere, lavoro molto sul Lago di Garda con concerti e altre cose, ma i ragazzi sono tutti di Torino e si spostano in base all'esigenza. Proviamo a Torino, ci troviamo una volta al mese a Torino, soprattutto nel periodo invernale, ed estivo non abbiamo molto bisogno, perché ci troviamo molto spesso per concerti, quindi nei giorni prima dei concerti magari ci troviamo e facciamo la prova.
0: Quindi provate direttamente sul palco, insomma, poi avete il vostro mestiere sicuramente.
1: Ma magari il pomeriggio, il giorno prima, in base a dove dobbiamo recarci. L'ultimo concerto l'abbiamo fatto uno a Livorno e uno a Pisa, quindi siamo stati via 4 giorni insieme, abbiamo avuto modo di provare.
0: Che bello!
1: Il quintetto è formato dal primo violino, Nicola, okay, che è a turno, perché abbiamo due primi violini, da Luca Costantino, Sergio Liglia. Secondo i violini siamo io, Aaron Ferri e Nicolò Albertengo. Alla viola, anche qua si alternano Luca Costantino o Sergio Riglia, e al violoncello abbiamo Davide Di Blasio, alla voce Martina Malavolti.
0: Martina Malavolti, soprano, e poi abbiamo tutti archi praticamente, quindi solo archi dai violini al violoncello e la viola, quindi davvero molto suggestivo il progetto e l'idea, la vostra iniziativa che proporrete a Cavour il 6 di agosto. Avete già suonato da quelle parti, Aaron?

0: e svolgiamo tutto quello che ci viene chiesto.
1: Quindi vivete anche l'atmosfera della tournée, oltre insomma a suonare per
0: Sì.
1: i matrimoni, eccetera. Bella questa cosa, dai.
0: Soprattutto quest'anno che abbiamo deciso di spostarci anche a lavorare in Dolomiti perché volevamo farlo, quindi abbiamo molte date sulle Dolomiti ed è
1: Ah,
0: molto molto bello perché
1: vabbè.
0: stiamo insieme tanto tempo.
1: Amici e amiche di RB, siamo stati dietro le quinte del prossimo concerto, della rassegna insieme a concerto di cui RB è media partner e racconta questa iniziativa curata dal gruppo Donne Insieme il 6 di agosto, giovedì 6 di agosto alle 21, il parco dell'Abbazia Santa Maria di Cavour. Il concerto si svolge in ogni caso anche con il maltempo all'interno dell'abbazia. Con noi Aaron Ferri con la sua agenzia Aaron and Friends con la voce del soprano, della soprano Martina Malavolti. Grazie Aaron, buona estate, buon lavoro, ci vediamo a Cavour.
0: Un abbraccio, grazie ancora di avermi ospitato, è stato un piacere.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Kelly Watch the Stars, Kelly Watch the Stars degli Air, noi guardiamo le stelle, che meraviglia, il senso della meraviglia, il sense of wonder che sa generare un appuntamento come la traversata di Leonardo, festival internazionale giunto alla terza edizione, sabato, mettete un sabato sera d'estate, sabato 25 di luglio a Rifreddo si tiene questo appuntamento che mette insieme musica, sport all'aperto, circo contemporaneo e soprattutto quello che mi piace di più come definizione, che si può anche leggere sull'account Instagram di questo festival, incontro fra culture. Di cosa si tratta? Che cos'è la traversata di Leonardo? Partiamo da questo nome, soprattutto che cosa proporrà. Abbiamo con noi la persona che è il vero cuore, l'anima di questo progetto ed è un piacere ritrovarlo, Luca Chiarva. Ciao Luca, buongiorno.
1: Ciao Claudio, ciao a tutti.
0: Come stai?
1: Tutto bene, grazie mille, ti vedo in grande forma.
0: Ma insomma, dai, facciamo del nostro meglio o del nostro peggio, vedi un po', insomma. Quello che io amo, insomma, di questo festival è quel senso della meraviglia. Ho messo apposta per te, te l'ho dedicata, Kelly Watch the Stars, perché guardare le stelle, guardare verso l'alto è qualcosa che forse non siamo più tanto abituati e abituate, un po' tutte e tutti noi. Qual è l'obiettivo della traversata di Leonardo? Terza edizione, insomma, un progetto che si conferma quest'anno, Luca.
1: Sì, sì, sì, è vero. Questa è la terza edizione del festival. Stiamo andando avanti. Lo scopo è quello di meravigliare il pubblico e di meravigliarci. Mi piace molto una frase in inglese che dice «Even if it makes me blind, I wanna see the light». Wow. Quindi nonostante le difficoltà noi andiamo avanti, ci concentriamo sulla bellezza e cerchiamo di fare del nostro meglio per condividere un messaggio appunto di amore e anche dei ponti di comunicazione fra culture diverse, che questo è appunto un po' l'obiettivo del nostro festival.
0: Pratiche di benessere nella natura, questa è solo una delle proposte di un vero e proprio sabato immersivo. La scelta di un solo giorno del festival, anche questo a me piace molto, perché noi potremmo raggiungere Rifreddo, se ho capito bene, e vivere con voi, artisti e artiste del festival La Traversata di Leonardo, con te per primo, tra l'altro Luca, e vivere insieme questa giornata. Chi è che organizza il festival? C'è un'associazione, vorrei anche ricordare il motore organizzativo della traversata.
1: Sì, il festival è organizzato dall'associazione CatArt ASD, di cui io sono presidente, un'associazione che è nata appunto con lo scopo di creare dei momenti, dei punti di incontro per la comunità locale, nostrana e non solo. Quest'anno abbiamo deciso di inserire anche altre attività di cui sono molto fiero e quindi mi sto già chiedendo, sono già di scalpito per vedere quali potranno essere le evoluzioni future. Abbiamo inserito una collaborazione con la Subrica appunto per quanto riguarda le attività olistiche di cui hai fatto menzione prima, una collaborazione con l'associazione Urban Trail, abbiamo creato la staffetta di Leonardo, una staffetta non competitiva. Ci siamo legati ad un festival già esistente che ha avuto successo iniziando da Saluzzo e poi spostandosi verso Verzuolo e Manta, nel quale ho anche collaborato lo scorso anno montando una slackline sopra i corridori. È stato molto bello, divertente, una bella immagine. E poi anche un raduno di mountain bike con la Contea Trail Building. Quindi ci saranno insomma ragazzi e ragazze che arriveranno con le loro biciclette. Tutto questo appunto per creare un polo di incontro dove poi condividere una festa tutti insieme. L'obiettivo è quello di mettere appunto mondi diversi in comunicazione, quindi opinioni diverse, sensazioni diverse, tutte all'interno di un unico universo. Vediamo, stiamo facendo del nostro meglio e siamo tutti eccitati.
0: Ah, immagino, e parli al plurale giustamente perché non ci sei solo tu Luca, ci saranno artisti e artiste che ho visto ad esempio sul vostro canale Instagram che arrivano davvero da ogni parte del mondo. Anche questo penso che sia davvero una ricchezza, la diversità di culture che si uniscono per creare una nuova, una diversa, insomma, vero?
1: Sì, sì, sono d'accordo. Sinceramente la mia idea parte anche proprio dal desiderio di mettere in comunicazione, esempio, i bambini con l'insegnante di discipline aeree spagnolo. Vedere anche la fatica nel comunicare, il creare una sfida genuina che possa stimolare la creatività. Ci saranno quest'anno artisti che arrivano dal Messico, dalla Grecia, addirittura un ragazzo che arriva dalla Malesia, quindi abbiamo il primo ospite asiatico. È bello bello perché stiamo superando anche quelli che sono i confini della nostra immaginazione. Se pensiamo a quella che era la prospettiva della prima edizione, stiamo andando forse nella giusta direzione, sì.
0: Io ne sono convinto, Luca, e faccio il tifo davvero per te e per voi, perché è un progetto di cui abbiamo bisogno ed è un aspetto, quello dell'esperienza, che so che vi accompagna fin dalla prima edizione della Traversata di Leonardo, e so che, come hai anche citato tu poco fa, Luca, riguarderanno un pubblico di tutte le età, dai bambini e le bambine in avanti fino alle persone adulte. Ecco, il tema dell'esperienza è centrale nel vostro progetto, di condividere l'esperienza, rendere il pubblico anche attivo in qualche modo.
1: Certo. Assolutamente, quello è proprio l'obiettivo. Penso che prima di una performance ci si chieda sempre chi sono le persone che si presentano sul palco, e viceversa per gli artisti, per i performers, la domanda è chi è il pubblico che ho davanti, e quello è lo scambio più bello, più genuino, e cerchiamo di arrivare, insomma, a quella natura lì. Speriamo di riuscirci.
0: Hai parlato di natura, anche questo è un aspetto importante che colgo e rilancio, insomma, perché le pratiche di benessere nella natura saranno anche al centro. Quindi anche un modo di reinterpretare, Luca, l'ambiente che ci circonda, forse dandolo anche meno per scontato, perché Rinfreddo è un luogo meraviglioso. All'inizio della Valle Po ci sono delle colline, delle montagne meravigliose, verdi, c'è un verde che ti chiama proprio. Sono stato proprio domenica, tra l'altro, di recente, e anche questo penso che sia centrale, un focus fondamentale sul ritrovato o da ritrovare il rapporto con la natura, Luca.
1: Certo, anzi, noi ci siamo proprio ispirati al territorio come teatro a cielo aperto. Io dico sempre questa cosa qua: è bello riuscire ad ampliare la propria visione e calarsi in questo territorio e riuscire a giocare, insomma, con le rocce, con gli alberi, con i prati, con questo verde di cui parlavi prima.
0: E tutto questo ha ingresso gratuito?
1: Tutto ingresso gratuito, e questo è grazie agli sponsor che ci sostengono. Ci tengo a ringraziare la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, che da 3 anni, insomma, ci sostiene, e poi tutte le aziende locali che fra l'altro sono rimaste, ci hanno seguito da Envia a Rinfreddo. Questo per me è un bellissimo messaggio di amore, vuol dire che qualcosa di bello abbiamo fatto, teniamo duro, e l'obiettivo della Traversata di Leonardo è appunto anche quello di estendersi agli altri paesi del Monte Bracco. L'idea magari anche un po' utopica, no? La sfida era quella di arrivare a toccare i diversi punti, e piano piano ce la stiamo facendo, almeno ci stiamo provando. Si sta creando una comunicazione anche con i paesi limitrofi, e quindi chi lo sa, se sono rose fioreranno, però l'importante credo che sia il dialogo fra le parti, e ci sono cose che gli altri hanno che noi non abbiamo, e viceversa. Secondo me potrebbe essere interessante in futuro riuscire proprio a creare un dialogo per poter integrare i vari festival.
0: Quindi la Slackline, hai parlato di questo attrezzo fondamentale che sta nella tua valigia di artista, caro Luca, tu e gli altri tuoi complici in questo lavoro, in questo festival. Quindi anch'io potrei salire su una Slackline? Adesso sì? Io ho detto magari no, magari devo prepararmi, sicuramente c'è una preparazione, però offrirete anche questo tipo di esperienza al pubblico, giusto per fare un esempio.
1: Sicuro, il festival inizierà alle 16:45 nella Piazza Vittoria, e lì ci saranno i laboratori con i nostri ragazzi che aiuteranno tutti i curiosi, i piccini e i più grandi, appunto ad affrontare i primi passi sulle slackline, a fare i primi lanci con le palline, esercizi proprio accettivi. Ci sarà insieme ad Up Acrobatic un laboratorio con due artisti, dal Messico, una ragazza dalla Grecia, che faranno questi laboratori di discipline aeree sulle strutture dell'Up Acrobatic, e poi il tutto seguirà fino ad accompagnare la partenza della staffetta del raduno di mountain bike per i loro percorsi, per poi terminare in piazza con il DJ set che poi accompagnerà i gruppi musicali e l'inizio dello spettacolo alle 9.
0: Quindi c'è musica, circo contemporaneo, esperienze, contatto con la natura, tutto in un giorno, il 25 di luglio, sabato 25 luglio, dove tutto questo è possibile, un festival internazionale che si tiene a Rifreddo, in provincia di Cuneo, la Traversata di Leonardo, il legame di questo genio meraviglioso che ha insomma lasciato il suo segno sul Monte Bracco, citato dal nostro ospite Luca Chiarva, che ringrazio ancora. Luca, io ti ringrazio per il tuo entusiasmo, per aver portato qui vicino a noi, insomma intorno a noi, un festival dal respiro davvero internazionale, tante voci che lì per lì avranno magari difficoltà a dialogare inizialmente, ma poi sarà, sono convinto che sarà un flusso unico e tutte le barriere andranno giù magicamente, senza neanche accorgercene. Sono sicuro che sarà così. Grazie ancora.
1: Grazie Claudio, sei sempre gentilissimo, l'amore vince sempre. Bravo. Buona giornata. Grazie.
0: Ciao, un abbraccio forte. Ciao, ciao Luca.
2: RBE, vicina a te.
3: E ora pubblicità.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
6: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Girls on Film, Duran Duran, la voce di Simon Le Bon alle 12:04:22. Riprendiamo la linea su RB Radio, RB TV, in streaming comunque voi siate su rbe.it. Claudio Petronella, cioè io, con voi insieme fino alle 12:30 abbondanti tra musica, parole e incontri. E questa mattina abbiamo incontrato due amici che sono passati a trovarci nel nostro bistrò. Abbiamo aperto con Aaron Ferri, uno dei musicisti di un ensemble che suonerà il 6 di agosto alle 21 al Parco dell'Abbazia Santa Maria di Cavour per la rassegna estiva Insieme a Concerto. Ogni primo giovedì del mese, dal primo giovedì di giugno fino al primo giovedì di settembre, quattro concerti che RBE vi racconta come media partner. Anche in questo caso, insomma, abbiamo scoperto un'iniziativa di Aaron Ferri e del suo gruppo che mette in scena musica pop realizzata con la magia degli archi e la suggestione di una soprano. E poco fa siamo stati con Luca Chiarva, mente, cuore della traversata di Leonardo, che andrà in scena il 25 di luglio, questo sabato, a Rifreddo, in provincia di Cuneo, non lontano da Saluzzo, non lontano da dove vi stiamo parlando in questo momento. Un vero e proprio festival internazionale che unisce l'esperienza del dialogo stretto con la natura, con la musica, col circo contemporaneo, con lo sport all'aperto. Un vero e proprio festival internazionale con artisti e artiste che giungono da diverse parti del mondo, un festival esperienziale, non solo spettatori e spettatrici ma anche parte del processo, parte del flusso creativo, con dimostrazioni pratiche, laboratori pratici di slackline. Che cos'è la slackline? È quel filo meraviglioso che può unire due luoghi, due posti e insomma permettere delle evoluzioni incredibili. Ecco, tutto questo avviene a Rifreddo il 25 di luglio. Abbiamo avuto modo di raccontare Asti Musica il 19 di luglio, ha suonato ad Asti lui, Morrissey, eccolo qua con i suoi Smiths.

Smith, this charming man. C'è una band che abbiamo incontrato recentemente qui a Caffè Blu su RBA, Queen of Saba, in concerto lo scorso 17 di luglio a Torino all'Evergreen Festival. Eccoli qua con Qui la guerra non può entrare, un brano dal loro album bellissimo, Bricioline.

La musica per bambini e bambine, Bricioline, Queen of Saba, con Qui la guerra non può entrare. Adesso viaggiamo ancora nella musica contemporanea del nostro paese con i Cash and Carry, Maxi Gross, Ferrovia del Solitario.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Siamo pronti, amici e amiche, per la selezione del Ghetto di Café Bleu. Pronti e pronte per 5 canzoni che ho unito insieme a voi, per voi, per lasciarsi accompagnare dalla magia della musica, per un momento totalmente no didascalico, no assolutamente parole, ma solo spazio alla musica. Un percorso, questo è il percorso numero 223 di questa stagione, 223 selezioni differenti per voi. Questa vi propone un viaggio nella musica pop italiana con Vivi, la sua Brillantini, e la Z da Alessandria con la sua Cocorico, i Cani, le coppie Cosmo, Turbo e Subito. Come un tigre con Welcome Back Monkeys, un brano remixato da Populus. Via al momento del Ghetto di Café Bleu.

0: Lei era Vivi con Brillantini e prima ancora Elasi con Cocorico, una cantante di Alessandria che torna nella selezione musicale nel ghetto, nel groove di Café Bleu. Prima ancora I Cani con Le Coppie, una delle canzoni che I Cani hanno eseguito al Flowers Festival. C'è stato un momento di pogo, il pubblico ha pogato come si faceva una volta, insomma, anche nel contesto di questo festival alle porte di Torino. E poi abbiamo avuto modo di ritrovare Cosmo con la sua Turbo e siamo partiti con Come On Tigre e la loro Welcome Back Monkeys, una versione particolare solo per voi amici e amiche di RBE. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi del bistro radiofonico e televisivo di Café Bleu, ma prima permettetemi di ricordare uno dei prossimi appuntamenti che si terranno intorno a noi in Val Germanasca, Prali, Pralibro 2026, 23esima edizione di questo appuntamento che apre al pubblico sabato 25 di luglio con l'inaugurazione in programma alle 16, alle quali seguirà poi il concerto della camerata corale La Grangia e a seguire alle 21 il primo appuntamento con i libri con Stefania Belmondo che presenta il suo romanzo Ho imparato a vivere. Poi tutti gli altri appuntamenti di questo festival dedicato alla lettura e all'incontro con i libri che terrà compagnia in Val Germanasca, il pubblico della Val Germanasca fino a sabato 22 di agosto. Questo era Café Bleu, amici e amiche di RBE, ci sentiamo domani alle 11:15. Ringrazio Matteo Crespo in regia e tutte e tutti voi, vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, a domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: La morte di Abderrahim Fakir. Meloni interviene per denunciare la violenza contro le forze di polizia negli scontri di ieri sera. Alimentare un clima d'odio è un atto di grave irresponsabilità. Il sindaco Lepore parla di due piazze. Quella degli scontri non rappresenta la città. A Genova stasera fiaccolata alla Diaz a 25 anni dall'irruzione della polizia. In città continuano gli eventi per ricordare i giorni delle proteste contro il G8 e della loro repressione e rivendicare l'attualità di quella mobilitazione. A Gaza, 5 palestinesi uccisi in un raid israeliano. Intanto l'esercito libanese inizia il dispiegamento nelle zone pilota secondo l'accordo con Israele. Oggi Trump incontra il presidente del Libano, Aoun. E continuano gli attacchi tra Stati Uniti e Iran. Nonostante le offensive di Trump, Teheran ha ancora il controllo di Hormuz. In bilico un altro stretto, quello di Bab el-Mandeb. Gli Houthi minacciano un embargo in particolare alle merci saudite. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12:30. Giorgia Meloni interviene sulla vicenda di Abderrahim Fakir chiedendo che vengano accertate eventuali responsabilità sulla morte dell'uomo immobilizzato dalla polizia a Bologna, ma soprattutto denunciando la violenza contro le forze di polizia negli scontri di ieri sera con una parte delle persone che hanno manifestato nel capoluogo emiliano. Chi ha scelto di usare questa vicenda per mettere a ferro e fuoco la città non cercava la verità, ma lo scontro, ha dichiarato la Presidente del Consiglio. Alimentare un clima d'odio e delegittimazione verso un corpo dello Stato è un atto di grave irresponsabilità, ha aggiunto Meloni. Poco dopo ha parlato il sindaco di Bologna, Lepore, che aveva convocato la manifestazione di ieri. Una protesta pacifica seguita poi appunto dagli scontri. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella degli scontri non rappresenta la città, ha detto Lepore. Francesca Fortuzzi è cofondatrice del Comitato Popolare Pilastro, la zona in cui è avvenuta la morte di Fakir, ed è anche consigliera di quartiere.
4: Cosa c'era in quella piazza? Tanta unione, tanto insieme, tanta partecipazione, tante persone che si ritrovano unite da tante fragilità, da tanti principi di umanità, da tanti valori, da tanta considerazione, da tanta preoccupazione, da tanta voglia di vedere, di creare, diciamo, una società sicuramente diversa da quella che è adesso. E ovviamente c'era anche tanto dolore, tanta rabbia.
3: Al pilastro come viene vissuto quello che è successo domenica e quello che è seguito con appunto poi le proteste di piazza e anche il racconto mediatico e politico di questi giorni?
4: Il pilastro è in lutto. Qua c'è quella bellissima unione, appunto, quel bellissimo insieme, c'è una comunità, anche se magari si hanno opinioni diverse e si discute e il giorno dopo ci si incontra e si va al bar. Quello che è successo è stata una ferita, quello che è successo è stata una ferita, vedere come è successo, e soprattutto tutti noi siamo consapevoli di quello che poi sarebbe seguito mediaticamente. È iniziato, diciamo, il fango mediatico, e questo l'abbiamo visto in ogni situazione simile a questa.
3: Da capire quante siano esattamente le persone ferite negli scontri di ieri. Le prime informazioni parlavano di 5 manifestanti e 6 agenti di polizia, poi fonti di polizia hanno parlato di diverse decine di agenti. Proprio in questi minuti la questura di Bologna dice che le persone ferite nella polizia sono 64. La vicenda di Abderrahim Fakir è la prima, peraltro, in cui viene applicato lo scudo penale per le stesse forze di polizia. Gli agenti che lo hanno tenuto a terra e 4 operatori sanitari che erano sul posto non sono stati iscritti nel normale registro delle persone indagate, ma in uno separato, come previsto dalla norma approvata nei mesi scorsi dalla destra di governo. Patrizia Moretti è la madre di Federico Aldrovandi, che fu ucciso dalla polizia a Ferrara nel 2005.
5: Ho pensato spesso che, così come vengono messe in campo le tutele per le forze dell'ordine, adesso c'è lo scudo penale, però anche prima, anche nel nostro caso, senti la differenza. C'è qualche cittadino che, se la legge è uguale per tutti, per loro è più uguale, hanno una tutela in più. Occorrerebbe qualcosa di analogo dalla parte delle parti offese, dalla parte dei cittadini, così come forse in altri paesi esiste questa forma di tutela per le famiglie, per le persone che hanno purtroppo incontrato in questo modo tragico qualche appartenente alle forze dell'ordine. Ci sono tutele particolari anche per le famiglie, e questa sarebbe semplicemente una reciprocità di giustizia. Poi naturalmente la legge fa il suo corso, ci sono tutte le verifiche da fare, però da parte delle famiglie sono estremamente in salita, perché comunque le perizie, le indagini varie, gli avvocati, sono spese enormi, cioè al di là della fatica emotiva, psicologica, naturalmente il dolore che ti distrugge, ma se non hai soldi per pagare tutti i tecnici periti e comunque tutta la struttura che serve a tutelarti, questa non è giustizia.
3: A Genova stasera ci sarà una fiaccolata alla scuola Diaz, in cui 25 anni fa fece irruzione la polizia aggredendo le persone che avevano manifestato contro il G8. Il giorno prima era stato ucciso Carlo Giuliani, che ieri è stato commemorato in Piazza Alimonda tra il ricordo delle proteste di allora e della loro repressione e la rivendicazione dei contenuti di quella mobilitazione e della loro attualità. Alle manifestazioni genovesi di questi giorni, organizzate proprio per l'anniversario, hanno partecipato persone che nel 2001 erano in piazza e altre che non erano nemmeno nate. In questi anni c'è stato un passaggio di testimone tra chi si mobilitava allora e chi lo fa oggi. Sentiamo Laura Tartarini, che nel 2001 era avvocata del Genoa Social Forum.
6: Me l'avesse chiesto 2 anni fa o l'anno scorso non avrei saputo cosa rispondere davvero, ma invece quest'anno io sono veramente fiduciosa che sia così. Credo che ci sia una nuova generazione disposta ad impegnarsi per un riscatto sociale, ma anche vengono in mente le mobilitazioni per la Palestina, le mobilitazioni antifasciste, le mobilitazioni sui migranti, i ragazzi che continuano a cercare di andare nel Mediterraneo per aiutare le persone che provano a transitare sul Mediterraneo. Cioè, mi sembra veramente una generazione che per la prima volta dopo tanti anni si pone nuovamente il problema di cambiare lo stato di cose presenti. A me, devo dire, questa cosa fa enormemente piacere, e mi viene da pensare che abbiamo passato un testimone che loro adesso dovranno adeguare a questa nuova realtà della quale noi vecchi arnesi magari capiamo poco, e quindi noi ci mettiamo a servizio, ma il grosso adesso è roba loro.
3: Tra pochi minuti è atteso l'inizio ufficiale del percorso al Senato della legge elettorale approvata dalla Camera. Da capire se ci sarà un nuovo tentativo di inserire una norma sulle preferenze, dopo quella che era stata proposta da Fratelli d'Italia e che ha diviso la destra di governo, venendo bocciata a scrutinio segreto. Alla Camera, nel pomeriggio, dovrebbero essere approvate delle risoluzioni di maggioranza sul tema delle autonomie, con una spinta al governo a concludere gli accordi che riguardano in particolare Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria, lasciando a ognuna di queste regioni la competenza esclusiva su questioni come la protezione civile e il coordinamento della finanza pubblica sulla sanità. Questa mattina all'alba 5 palestinesi sono stati uccisi durante un raid israeliano contro un appartamento a Gaza City, a riferirlo è l'agenzia palestinese Wafa. Nella notte altre 3 persone erano state uccise nel campo profughi di Jabalia, nel nord della striscia. Nel frattempo l'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento a Zawtara al-Gharbia,

0: anche le milizie cristiane, il Libano precipiterebbe di nuovo nell'orrore di una guerra civile.
1: In questo incontro di oggi tra Trump e il presidente libanese, di cosa potrebbero parlare?
0: È trapelato una cosa molto strana, cioè un tentativo di Trump, dell'America e sicuramente quindi anche dei suoi alleati israeliani, di coinvolgere nel disarmo di Hezbollah o nel contenimento di Hezbollah la Siria di Shar. E questo è trapelato, sembra che è una cosa di cui Trump abbia parlato esplicitamente ad Aoun.
2: L'Iran oggi ha colpito basi statunitensi in Kuwait, Bahrain e Giordania. I Pasdaran hanno rivendicato di aver distrutto un data center di Amazon in Bahrain. Gli attacchi sono una risposta ai bombardamenti statunitensi di questa notte. Nel frattempo i mediatori iraniani stanno insistendo per avere un cessate il fuoco di 10 giorni, ma secondo il sito americano Axios, il presidente Trump starebbe valutando una massiccia campagna militare congiunta con Israele. Intanto, nonostante gli attacchi di Trump, l'Iran continua a controllare lo stretto di Hormuz. A complicare ancora di più il quadro c'è poi l'annuncio degli Houthi yemeniti di un embargo marittimo contro l'Arabia Saudita. Il blocco interesserebbe lo stretto di Bab el Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Laura Silvia Battaglia, giornalista, documentarista, esperta di Yemen.
3: Tecnicamente significa che se, come è stato per 12 anni, l'Arabia Saudita tramite il governo centrale yemenita impone degli embarghi di merci verso il nord dello Yemen, la stessa operazione adesso gli Houthi la faranno nei confronti dell'Arabia Saudita. Gli Houthi si riferiscono a navi battenti bandiera saudita o navi che trasportano materiali che sono destinati all'Arabia Saudita. Il tema è legato soprattutto ai materiali trasportati. Questo stretto di Bab el-Mandeb ha un'importanza totale, nel senso che è lo stretto che permette a qualsiasi traffico da e per l'Asia, quando parliamo di Asia intendo Cina, intendo le Tigri asiatiche, intendiamo le Filippine, così via di seguito, di non circunnavigare l'Africa. È uno snodo totalmente cruciale.
2: Il Canada è pronto a impegnarsi a fondo per risolvere le questioni in sospeso con gli Stati Uniti a reciproco vantaggio dei nostri cittadini. Il primo ministro canadese Carney ha commentato così l'ordine esecutivo firmato da Trump che prevede dazi addizionali del 50% su alcuni beni importati dal Canada. Il provvedimento, secondo il presidente degli Stati Uniti, sarebbe una risposta a un trattamento discriminatorio riservato dal Canada ai prodotti statunitensi. Per Carney si tratta di misure che invece violano l'accordo tra Canada, Stati Uniti e Messico. I nuovi dazi dovrebbero entrare in vigore tra un mese e si applicheranno a vari prodotti come il vino, il cemento, le mazze da hockey. L'ordine esecutivo arriva dopo che il presidente degli Stati Uniti aveva minacciato il Canada di addebitargli i costi sostenuti proprio dagli Stati Uniti a causa del fumo degli incendi proveniente dal Canada attraverso le tariffe commerciali. Kevin è stato molto più di un calciatore e di un allenatore leggendario, è stato il cuore pulsante del Newcastle United per intere generazioni di tifosi. Così il club inglese del Newcastle ha reso omaggio a Kevin Keegan, leggenda del calcio britannico, morto all'età di 75 anni. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra, riporta la famiglia, era malato di tumore. Il nostro collaboratore dall'Inghilterra, Daniele Fisichella.
4: Keegan. Una carriera stellare fatta di centinaia di gol e trofei che gli era valsa il soprannome di King Kev. Kevin Keegan, la superstar del calcio britannico degli anni 70, il carattere forgiato nel nord dell'Inghilterra, grigio industriale, da cui presto spiccò il volo. 6 anni a Liverpool dal 1971 con i Reds, vince 3 campionati inglesi, 2 coppe UEFA e la Coppa dei Campioni nel 1977. Keegan è stato anche un pioniere, decidendo all'apice della sua carriera di trasferirsi all'estero per giocare nell'Amburgo, dove vincerà ancora e sarà votato per 2 volte nel 78 e 79 miglior giocatore al mondo, unico britannico ad aver vinto il pallone d'oro 2 volte. Personaggio estroverso e mediatico, protagonista di decine di pubblicità, ha vinto meno da allenatore anche della nazionale inglese, ma il suo Newcastle di inizio anni 90 è ancora ricordato come una delle squadre più spettacolari della Premier League. Non lavorava più nel calcio dal 2008.

0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti in redazione con Valeria Schröter. La prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il Tribunale del Lavoro di Torino ha condannato Antonio Ferrari, all'epoca presidente del Consiglio di Amministrazione di AF Logistics, a 8 mesi di reclusione per omicidio colposo e Pasquale Martucci, ritenuto proposto di fatto del magazzino di Rivalta, a 1 anno e 8 mesi per stalking e morte come conseguenza di altro reato, in seguito al processo per la morte per suicidio di Renato Fesce, autista della AF Logistics, che si tolse la vita il 13 marzo del 2023. Secondo quanto emerso nel procedimento, Martucci sarebbe stato l'autore di condotte vessatorie nei confronti del lavoratore e il responsabile della gestione di ritmi di lavoro particolarmente gravosi. Condannata anche la società, che dovrà pagare una sanzione di 42.000 euro. La pubblicazione delle motivazioni è attesa entro la metà di ottobre e consentirà di comprendere in che modo il giudice abbia ricostruito il nesso tra le condizioni lavorative e il suicidio del dipendente. L'associazione Luca Coscioni ha attivato un numero telefonico per dare supporto alla cittadinanza nel far valere il diritto al rispetto dei tempi di attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici. I cittadini possono ricevere informazioni su come attivare il percorso previsto per le liste d'attesa e su quali passaggi seguire per presentare una richiesta alla struttura sanitaria. La chiamata è gratuita, se gli operatori saranno impegnati sarà possibile lasciare un messaggio ed essere richiamati. Il Piemonte risulta infatti tra le regioni in cui si verificano le maggiori difficoltà nel rispetto dei tempi d'attesa. Molti cittadini non sono però a conoscenza della possibilità di chiedere una soluzione alternativa all'attendere mesi per una visita o un esame. Ogni richiesta di primo accesso per una prestazione sanitaria deve infatti riportare una classe di priorità alla quale corrisponde un tempo massimo entro cui la prestazione deve essere garantita. Se la data proposta supera quel termine, il cittadino ha il diritto di chiedere l'attivazione delle procedure previste per ottenere la prestazione entro tempi stabiliti. Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato in seduta segretata la transazione con una banca su 2 prodotti derivati a cui il Comune aveva fatto ricorso per la copertura dai rischi di evoluzione dei tassi di interesse prima che il loro utilizzo venisse vietato per legge alle pubbliche amministrazioni. Per questo motivo l'amministrazione aveva monitorato i derivati che gravavano sul bilancio e ora smetterà di pagare gli interessi. La cifra dell'operazione non sarà nota fino alla chiusura degli accordi sui derivati con un altro istituto. La Giunta regionale piemontese ha approvato un bando dal valore di 1.600.000 euro per sostenere progetti innovativi di miglioramento e recupero dei castagneti da frutto tradizionali. Elemento centrale della misura è la gestione associata. Gli interventi dovranno essere infatti realizzati coinvolgendo più proprietà, intervenendo su una delle principali criticità della castanicoltura piemontese con l'obiettivo di trasformarla in un'opportunità di sviluppo, valorizzazione e cura del territorio. Il bando prevede contributi fino al 100% delle spese ammissibili con investimenti compresi tra 20.000 e 200.000 euro per progetto. Saranno sostenute iniziative che abbinano innovazione organizzativa al recupero dei castagneti tradizionali, premiando le forme stabili di collaborazione e il coinvolgimento del maggior numero possibile di proprietari. Il Politecnico di Torino e Inalpi hanno firmato un accordo quadro per lo sviluppo di attività congiunte di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore agroalimentare, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e l'ottimizzazione dei processi industriali. La collaborazione coinvolgerà ricercatori, docenti, dottorandi e giovani studiosi dell'Ateneo insieme al personale tecnico e scientifico dell'azienda. I primi progetti riguarderanno la cristallizzazione degli alimenti, mentre un altro settore di ricerca sarà dedicato a soluzioni sostenibili per la produzione e il raffreddamento dell'acqua potabilizzata. Il protocollo prevede poi la possibilità di istituire contratti di ricerca, borse di dottorato e altri percorsi di formazione avanzata, con l'obiettivo di favorire il trasferimento delle competenze dall'università all'industria. Giovedì 30 luglio si apre l'ottava edizione di Cinema Ambiente in Val Chiusella, rassegna itinerante che come sempre abbraccerà in successione tutti gli 8 comuni della valle. Nell'edizione 2026 spicca una particolare attenzione alla biodiversità, oggi al centro di dibattiti, iniziative di tutela e mobilitazione, riconosciuto come elemento chiave della resilienza climatica ed ecologica. Fulcro della rassegna saranno, come di consueto, le proiezioni serali all'aperto, che presentano quest'anno una selezione di film provenienti dalla più recente produzione ambientale internazionale. A ogni tappa gli appuntamenti serali saranno preceduti da iniziative organizzate in stretta collaborazione con realtà locali o attive sul territorio, che si succederanno nel corso di tutta la giornata e saranno modulate per pubblici di età e interessi diversi. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte passaggio a condizioni più soleggiate anche sulle pianure e colline, con addensamenti sparsi localizzati sui pendii montani. In Liguria aumento della nuvolosità sui crinali alpini e appenninici dalle ore centrali, con sviluppo di rovesci a sfondo temporalesco soprattutto sulla Val d'Aveto e sul comparto delle Alpi Liguri. Cieli poco o parzialmente nuvolosi altrove, pomeriggio più soleggiato sullo Spezzino e in tarda serata momentaneo aumento di nuvolosità sui versanti padani con l'eventualità di veloci rovesci. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBM.
0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 21 luglio, la meditazione di oggi è curata da Attilio Fornerone, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torre Pellice. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Hosanna, una registrazione di un coro battista. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola sono letti da Cristina Pretto.
2: Leggiamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 66, versetto 10. Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate. Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa. E nell'Evangelo di Luca, capitolo 19, versetto 37. Quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste.
3: Gioite con Gerusalemme. Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Bequit Evangelica, da quale motivo il profeta Isaia rivolge questo invito alla gioia e soprattutto a chi lo rivolge? Il popolo di Israele è in esilio in Babilonia, è stato sradicato dalla propria terra e vive una situazione estremamente difficile, complicata, vive un profondo senso di smarrimento, di abbandono, in modo particolare l'abbandono da parte del proprio Signore. È lì perché il Signore ci ha abbandonati. Ecco, questo invito appare dunque quasi ironico, cioè che senso ha in quella situazione rivolgere un invito alla gioia? Una gioia, un invito alla gioia, a gioire con Gerusalemme, che è detto viene rivolto anche a coloro che sono in lutto, cioè a coloro che forse non sperano più, a coloro che hanno rinunciato ad ogni speranza. Ma in questo invito c'è la conferma che per il Signore esiste un progetto diverso per Israele, che va al di là di quella che pare dimostrare la realtà. Cioè c'è per Israele una prospettiva di rinascita. Se da un lato quell'esilio è stata la conseguenza della deviazione, dell'allontanamento di Israele dalla retta via. È scritto: ho steso tutto il giorno la mia mano verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona seguendo i propri pensieri. Isaia 65, i primi due versetti. Ecco, dall'altra vi è una speranza, vi è una promessa. Ecco, dice il Signore, su chi poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alle mie parole. Isaia 66, versetto 2. Cioè Dio offre la possibilità di riprendere il dialogo, di riprendere la relazione, ma pone delle condizioni ben precise. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Questa è la nuova Gerusalemme per la quale, con la quale si può gioire. Questa è la città che il Signore ci chiama a costruire con Lui, di cui poter gioire. Amen.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora un buon martedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 10 Padana Inferiore sono possibili rallentamenti in prossimità di Alessandria verso Monselice. Rimaniamo nell'Alessandrino per informarvi che lungo la provinciale 66 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Conzano. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto, fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto!

stanco, piccola. Tutta la notte a pensarci. Ma così non va. Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un tassì, io non verrò. Forse è meglio così.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Notizie, musiche, appuntamenti e appunto approfondimenti dal mondo delle chiese protestanti evangeliche in Italia e all'estero. Questa è la nostra puntata di Voci Protestanti, una prima parte, una prima ora, quella che state seguendo adesso, dedicata e anche replicata, dedicata in modo particolare proprio al mondo chiese dintorni, agli appuntamenti che ci avete segnalato legati alle attività del mondo delle chiese valdesi, battiste, metodiste, luterane, via dicendo, e anche poi replicata, ricordavo giustamente, il mattino successivo. Quindi un saluto rinnovato, l'augurio di un buon inizio di giornata a tutte e tutti voi che ci state seguendo con la replica del ormai di questo mercoledì 22 di luglio. La replica va in onda tra le 6 e le 7 del mattino, mentre la diretta di questo momento sono le 14:04 minuti di questo martedì 21 luglio. Apriamo il pomeriggio di RBE, due ore in compagnia della sottoscritta Daniela Grill con Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk, e poi alle 16 lasceremo la linea, cederemo la linea al notiziario locale curato dalla redazione di RBE. La musica protagonista di questa puntata, come sempre, insomma, delle varie puntate di Voci Protestanti, Bob Marley apre la puntata di oggi con Is This Love.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Una mobilitazione mondiale che vede il coinvolgimento anche delle chiese evangeliche in Italia per raccogliere fondi per le persone che hanno subito danni, perdite in Venezuela. Il terremoto avvenuto a fine giugno 2026, un mese fa circa, in Venezuela ha lasciato, lo sappiamo bene, oltre ai morti che continuano ad aumentare giorno dopo giorno, ormai abbiamo superato le 4.100 persone decedute in questo disastro che ha colto anche impreparate le persone, e dicevamo oltre ai morti che si contano e si aggiungono di giorno in giorno, purtroppo c'è la categoria dei dispersi, c'è la categoria delle persone che non hanno più una casa, degli sfollati. Si parla di migliaia ancora di persone disperse, 50.000 persone secondo il sottosegretariato generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, 50.000 persone che risultano ancora non rintracciate. Questo è quanto viene riportato appunto dai dati ufficiali e che vengono ripresi anche in un articolo pubblicato oggi sul sito riforma.it, tratto dal sito della Chiesa Luterana in Italia, della CELI, chiesaluterana.it, il sito di riferimento per appunto la versione originale di questo articolo, oppure riforma.it, lo ritrovate ripubblicato anche sul quotidiano online delle Chiese Battiste Metodiste Valdesi in Italia. Già ieri parlavamo e ricordavamo della sottoscrizione che è stata aperta dalla Federazione Chiese Evangeliche in Italia, una sottoscrizione con la causale terremoto in Venezuela. Trovate tutti i dati sul sito nev.it oppure sul sito ufficiale delle Chiese Evangeliche, FCEI, Federazione Chiese Evangeliche in Italia.it. Trovate le modalità per poter eventualmente, se volete, fare una donazione e come ricordavamo ieri, tutto ciò che verrà raccolto sarà impegnato e reinvestito in progetti che sono portati avanti dall'Esercito della Salvezza, che è una delle varie e tante realtà evangeliche che da subito ha prestato aiuto, soccorso in Venezuela e che ha attivato la macchina dell'aiuto emergenziale. Sono particolarmente strutturati anche e abili da questo punto di vista, e quindi sicuramente è un ottimo modo per reinvestire il denaro che sarà raccolto. L'articolo invece che compare quest'oggi, dicevamo, sul sito chiesaluterana.it oppure su riforma.it, dà un po' di informazioni su quello che si sta conteggiando. Si parla appunto, come vi dicevo, delle persone, 50.000 persone che risultano ancora non rintracciate, 4.100 le vittime accertate, anzi in realtà alcune fonti indicherebbero già 4.200, la quantità di chiese, di case, di scuole, di ospedali che sono stati distrutti da questo terremoto, quanti tonnellate di aiuti sono già state distribuite alle persone che non hanno più una casa, una possibilità di riparo. Insomma, un po' di informazioni, un po' di dati recenti che raccontano non solo un paese, ma raccontano anche l'ampiezza di ciò che purtroppo ancora manca in Venezuela. E quindi la richiesta di aiuto continua a rimanere valida.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci, aggiungete eventi, appuntamenti, iniziative a quelle che già abbiamo raccolto e che ogni giorno andiamo a riprendere nei vari siti, pagine Facebook, canali social, attraverso le comunicazioni, insomma, del mondo delle chiese. Voi però scriveteci, così insomma aggiorniamo e aumentiamo la quantità di eventi e di appuntamenti che, ricordo sempre, ritrovate non solo all'interno di Voci Protestanti, questa trasmissione che state ascoltando e che tutti i giorni vi ricorda, saltellando un po' qua e là tra le varie giornate, andando anche un po' verso i giorni successivi, che cosa accade, ma ritrovate anche l'agenda su riforma.it. anzi, proprio oggi, proprio il martedì, solitamente esce l'agenda, diciamo, dei 10 giorni successivi, quindi su Riforma oggi trovate il calendario dei prossimi appuntamenti, così come li ritrovate anche sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi. Ovviamente fanno riferimento ad un territorio localizzato, quello appunto delle valli del Pinerolese, Valli Chisone, Germanasca, Pellice, Pinerolese e dintorni, così come fa riferimento allo stesso territorio anche il sito chiesavallivaldesi.chiesavaldese.org, il sito delle chiese valdesi del primo distretto delle valli. E quindi, come vedete, insomma, tanti luoghi dove poter ritrovare però le stesse notizie a seconda appunto del pubblico di riferimento. E visto che sappiamo che molti e molte di voi ci ascoltano anche da lontano, non per forza solo dalle zone del Pinerolese, Torinese, Cuneese e Valli, ma insomma salutiamo chi ci segue anche da parecchi chilometri di distanza, volevo segnalarvi che tra poco, ad agosto, ma di questo parleremo in modo più approfondito nei prossimi giorni, a Catanzaro si realizzerà il primo Pride e sarà un evento importante, perché la città di Catanzaro si sta veramente mobilitando per questa festa che si sta organizzando per il prossimo 8 di agosto, e in vista del Pride di Catanzaro si stanno organizzando una serie di eventi e di appuntamenti, di, diciamo, warm up, di riscaldamento, di avvicinamento. Ad esempio, giovedì prossimo, il 23 di luglio, è previsto un talk interreligioso alle 19:30 al Foyer Lounge Bar, a cui parteciperà anche la pastora valdese Giuseppina Bagnato, che è proprio in servizio attualmente nella chiesa di Catanzaro. Insieme a lei anche Luigi Mariano Guzzo, professore di diritto e religione dell'Università di Pisa, Laura Calderano del Movimento Regionale in Calabria Cristiani LGBTQ, Don Alessandro Nicastro della Chiesa Cattolica, Francesca Sicoli del referente della comunità buddista Soka Gakkai, Marco Bruni, referente della comunità musulmana di Catanzaro, e sarà un appuntamento appunto di dialogo, di confronto in vista del Pride dell'8 agosto, organizzato appunto dal coordinamento regionale della Cristiani LGBTQI+ di Calabria. È un appuntamento importante, così come è assolutamente importante questo evento dell'8 di agosto, che vi racconteremo nei dettagli nelle prossime settimane. Invece, sempre, diciamo, saltellando da giornata a giornata e da luoghi a luoghi, vi ricordo un appuntamento previsto per questo fine settimana. Domenica 26 a San Secondo è prevista una riunione quartierale delle chiese valdesi di San Secondo, Prerostino e Pinerolo, e poi ovviamente aperta a chiunque voglia partecipare. Alle ore 18 in frazione Lombarda la famiglia Bleinat propone un incontro sul tema tra populismo e fondamentalismo, fede, politica e strumentalizzazioni. Si parlerà di attualità, di geopolitica, di coinvolgimento anche del mondo della fede, partendo dai libri Dio benedica l'America e Populismo religioso tra teologia e politica. Chiunque ovviamente è il benvenuto o la benvenuta. L'appuntamento ore 18, frazione Lombarda, nella casa della famiglia Bleinat, questa domenica 26 di luglio, con appunto una cena sinoera, un momento di condivisione di cena a seguire. Continuiamo con la musica. Bryan Adams ci riporta nel passato con The Summer of the '69.

L'estate è quella del 69, come canta Bryan Adams, ma il brano è uscito nel 1985 e quindi festeggia i suoi 41 anni di vita, questo brano che in effetti ha avuto un notevole successo. Noi torniamo invece a parlare di notizie, di riflessioni del mondo delle chiese e volevo citarvi ecco una notizia che è stata condivisa anche pubblicata in questi giorni su riforma.it e che riguarda la premiazione, il conferimento del premio per la pace da parte del Consiglio Metodista Mondiale. Questo premio quest'anno nel 2026 è stato consegnato al dottor Humberto Martine Shikia, un membro che appunto della Chiesa Metodista Evangelica in Argentina, che ha lavorato tantissimo in Colombia per promuovere la fine della guerra civile, promuovere un percorso di ricostruzione, di pace, di dialogo, quindi è stato costantemente impegnato per appunto promuovere la pace e la giustizia. Lui è il vincitore del premio per la pace 2026 del Consiglio Metodista Mondiale e tra l'altro lo stesso Shikia è inviato speciale ormai da 3 anni del Consiglio Ecumenico delle Chiese per il processo di pace appunto in Colombia e quindi è un tema in cui ha avuto modo di lavorare in questi ultimi anni. La Colombia è stata dilaniata e ancora diciamo non è del tutto concluso questo percorso di riconciliazione, però il conflitto vero e proprio è durato oltre 60 anni. Si parla di più di 8 milioni e mezzo di persone vittime di sfollamento forzato e ovviamente si parla anche di un intervento molto duro, molto importante da parte delle forze politiche colombiane in vari momenti. Le chiese evangeliche protestanti collegate con il mondo delle organizzazioni, degli enti, le reti ecumeniche ovviamente hanno messo a disposizione le proprie capacità per appunto avviare dei percorsi di pace e di riconciliazione. Con grande fatica, con grande lentezza, finalmente si stanno ottenendo i primi risultati di questo lavoro veramente decennale e in modo particolare il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha investito tutta l'organizzazione, diciamo gran parte dell'organizzazione su questa persona, il dottor Humberto Martin Shikia della Chiesa Metodista Evangelica in Argentina, quindi a lui va meritatamente il premio per la pace 2026 del Consiglio Metodista Mondiale.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. È uscito il quarto episodio, se non vado errata, sì, dovrebbe essere la quarta puntata, la quarta rubrica di questa serie video che trovate pubblicata sul sito chiesavaldese.org con Francesca Tasca, che, riprendendo anche il libro che ha curato recentemente insieme a Claudiana, diciamo che confronta, analizza le due figure di Valdo di Lione e Francesco d'Assisi, ovviamente secondo diversi spunti, con diverse con diverse occasioni, ecco, di confronto, dalle città che li hanno ospitati, dal modo con cui hanno portato avanti la loro fede, dall'accoglienza del popolo, l'accoglienza invece del patriarcato, in questo caso della Chiesa Cattolica, tanti aspetti che da un lato accomunano questi due riformatori del Medioevo e che però per altri versi invece li allontanano e hanno fatto poi seguire ad entrambi dei percorsi differenti, come appunto Francesca Tasca ben spiega nel suo ultimo volume dedicato proprio a queste figure, Valdo di Lione, fondatore anche del movimento valdese, e Francesco d'Assisi. Su chiesavaldese.org trovate dei brevi video, e per brevi intendo veramente della durata di un minuto e mezzo, quindi molto fruibili, molto agevoli nella fruizione, in cui volta per volta viene dato un dettaglio, un punto di vista, un'opinione, un piccolo confronto appunto su queste due figure. Trovate tutte le puntate pubblicate appunto sul sito chiesavaldese.org. L'ultima puntata pubblicata proprio in questi giorni si intitola La tonsura, mentre la puntata precedente analizza il tema del lavoro, cioè come il lavoro, il concetto del lavoro, era interpretato sia per Valdo di Lione che per Francesco d'Assisi. Lascio a voi approfondire l'argomento e, se volete, appunto, guardare e godervi questi brevissimi video.

I podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Andate a curiosare sul sito di RBE, perché ogni giorno proponiamo, pubblichiamo gli approfondimenti presenti all'interno delle varie trasmissioni, dei vari programmi, le interviste. Vi diamo anche qualche suggerimento di ascolto musicale,

avverrà questa domenica 26 di luglio all'interno della rassegna Suoni d'estate alle ore 18 nel prato davanti al Tempio Valdese, o in caso di pioggia all'interno del Tempio Valdese, Riflessi d'Ottone con Luisa Anzolin e Luca Martinacci, trombe, Valentina Bugliarelli, corno, Davide Clementino, Giuseppe Maggi, trombone, Marco Fraieria, tuba e Teresa Dolcetti nella narrazione. Quindi un misto di musica e voci in questo incontro a Rorà, appunto nel Tempio Valdese, questa domenica 26 di luglio.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Segnalateci iniziative. Questa mattina ci hanno scritto dalla Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni per ricordarci di ricordare, e noi lo facciamo volentieri, un appuntamento che si terrà questo sabato 25 di luglio, organizzato dai ragazzi e dalle ragazze che frequentano, hanno frequentato il terzo anno di catechismo della Chiesa Valdese, ragazzi e ragazzi o adulti eventualmente. E l'incontro si intitola Muoviti e Rifletti e vuole essere una giornata tra sport, riflessioni e direi anche comunità, perché il tutto inizierà alle 9:30 alla cascina Pavaren di Luserna San Giovanni in via Marconi 2. Si organizzeranno le squadre che parteciperanno a diverse tipologie di sport, ma sono sport pensati per tutti e tutte. Quindi ad esempio c'è la pallavolo, ma c'è la pallavolo da seduti, ci sono le bocce, ma è previsto anche un torneo di bocce da seduti, quindi anche per le persone che magari hanno qualche difficoltà nel movimento, i giovani, le ragazze e ragazzi del terzo anno di catechismo hanno appunto pensato a questa versione che può essere adatta a tutti. Poi c'è la gara di freccette, il calcio balilla e via dicendo. Quindi dopo una mattinata dedicata un po' allo sport, si passerà invece a un pranzo comunitario. L'invito è: chi vuole partecipare porti qualcosa, perché è un pranzo in modalità porto e condivido, ed è gradita peraltro la prenotazione. E poi un momento ancora di riflessione in chiusura appunto di questa giornata. Beh, mi sembra davvero un'idea originale, un modo per coniugare diciamo così attività ludiche, motorie, ma anche così di puro divertimento, di svago, di sorrisi, di risate, insieme allo stare insieme e alla riflessione. Quindi questo sabato 25 luglio Muoviti e Rifletti è aperto a chiunque abbia voglia di partecipare come iniziativa, una giornata tra sport, riflessioni e pranzo comunitario organizzato alla cascina Pavaren di Luserna San Giovanni.

Sandman con le Shoreditz, mentre siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti. E vorrei citarvi due articoli usciti in queste settimane in cui Voci Protestanti è stata assente. Due settimane di pausa, ci siamo ripresi proprio con la diretta ieri, siamo ripartiti con questa prima parte di programma Voci Protestanti, e intanto in effetti sono tanti gli articoli che sono usciti in questi giorni. Stiamo andando un po' a riprenderli un po' per volta, a riannodare quelli che sono un po' i fili che erano stati messi in stand-by, non si erano interrotti perché sono tematiche di cui parliamo sempre, ma erano stati lasciati un attimo fermi in attesa di ritornare. Ad esempio, uno dei temi importanti che volevo riannodare è proprio il tema del razzismo, in modo particolare in Sudafrica. La situazione dei ricorrenti episodi di violenza xenofoba sta preoccupando moltissimo. Vi sarà capitato di leggere, magari di approfondire alcuni articoli, alcune notizie che parlano proprio di questa situazione che non è stata sottovalutata neanche dal mondo delle chiese, anzi proprio la chiesa metodista in modo particolare, ma la conferenza delle chiese di tutta l'Africa recentemente ha espresso una dichiarazione in cui dichiara una grave preoccupazione proprio per quello che sta avvenendo in Sudafrica. A fine giugno ci sono state moltissime manifestazioni che hanno riempito le strade del paese, hanno chiesto di cacciare i migranti stranieri non regolari, e se pensiamo che il Sudafrica è la nazione più ricca dell'Africa meridionale, questo preoccupa proprio per gli atti di razzismo, di xenofobia che queste manifestazioni portano con sé. Non sono state le uniche, settimane dopo, giorni dopo ci sono stati ripetuti episodi di violenza, soprattutto contro gli stranieri. Quasi 25.000 immigrati hanno dovuto lasciare il Sudafrica, anche preoccupati, spaventati dalla situazione di violenza che sta aumentando, e quindi le chiese rivolgono degli appelli alle varie comunità, ai cittadini, ai governi, affinché ci sia un attivismo maggiore a livello solidale, a livello di contrarietà, quindi ci si impegni apertamente a condannare l'odio, la disinformazione, l'attenzione appunto al contrasto del razzismo. Anche l'agenzia stampa NEV ha raccolto delle informazioni, in modo particolare la notizia di un'unione di intenti e di assistenza soprattutto a favore degli immigrati da parte della Chiesa Metodista e dell'Esercito della Salvezza del Sudafrica. In modo particolare è stato attivato un centro, una struttura, Lapping Home Affairs, che è un centro dove appunto stanno convergendo le principali operazioni umanitarie di aiuto e di solidarietà verso le persone immigrate, che peraltro stanno attendendo appunto dei mezzi che possano portarli fuori dal Sudafrica in condizioni di legalità, ma soprattutto di sicurezza. Quindi il tema è sotto l'attenzione anche delle nostre chiese a livello internazionale, ed è sotto l'attenzione appunto dei media di informazione legati al mondo delle chiese battiste, metodiste e valdesi, come Riforma.it e come nev.it.

0: E sulle note di September noi chiudiamo questa prima parte di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in particolare ovviamente chi segue la replica di questa prima sezione del programma che va in onda il mattino successivo. Quindi con voi ci risentiamo invece domani, come sempre con la diretta, se potete seguirci tra le 14 e le 15, oppure con la replica al mattino dopo tra le 6 e le 7 del mattino, mentre chi sta ascoltando la diretta del pomeriggio, se vuole, può continuare a seguirci. Non andate via, rimanete con noi. Tra pochissimo proseguiamo con Voci Protestanti Talk. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

per un solo dolcissimo umore del sangue, per la stessa ragione del viaggio, viaggiare. Il cuore rallenta e la testa cammina.

questo filo di pane tra miseria e fortuna, allo specchio

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
1: Voci protestanti Talk, continuazione del precedente programma Voci protestanti, con ancora la presenza della sottoscritta. Abbiamo dato il cambio, lo ricordavo già ieri, ci siamo date il cambio con Darianna Tedesco, che vi ha tenuto compagnia nelle due settimane in cui io ero assente. Adesso tocca a lei un periodo di meritate vacanze, poi torneremo a condurre insieme questa trasmissione Voci protestanti e Voci protestanti Talk. E intanto riprendo volentieri la linea ricordandovi i nostri contatti: 328 87 578 45, oppure l'email diretta @rba.it. ancora di appuntamenti parliamo, un po' più legati al territorio che ci ospita, quindi Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, la zona del nord-ovest diciamo italiano. Le tematiche però sono sempre quelle che seguiamo come filone, come fil rouge anche in Voci protestanti, ovvero tematiche che riguardano la collettività, il servizio degli altri, la solidarietà, l'aiuto, la conoscenza, la cultura, ovviamente sviluppato in diverse tipologie. Ieri abbiamo ricordato in più di un'occasione i 25 anni dai fatti di Genova, lo ricordiamo ancora oggi questo anniversario che proprio in questi giorni cade dai fatti del 2001, dal G8 di Genova del 2001. Sono tante le iniziative che sono state organizzate per ricordare questi 25 anni che sono passati, soprattutto quello che accadde 25 anni fa e quello che purtroppo ancora accade adesso. Ieri vi ho ricordato anche l'opportunità di poter seguire lo speciale che vi abbiamo proposto ieri sera e che, se volete, potete ritrovare anche poi sotto forma, diciamo, di podcast video sul nostro canale YouTube e sul nostro sito rba.it, uno speciale dai 25 anni di, appunto, dei fatti di Genova, curato da Francesco Piperis. Mentre al Cinema delle Valli di Villar Perosa questa sera, se volete, potete andare a visionare un documentario del regista Daniele Gaglianone, che peraltro sarà presente in sala, quindi questo è il valore aggiunto della visione di questo film. Se fate i bravi, il racconto degli avvenimenti del G8 di Genova 2001 raccontati appunto in questo prodotto documentaristico del regista Daniele Gaglianone, questa sera alle 21:30 al Cinema Teatro Una Finestra sulle Valli di Villar Perosa. Anche, diciamo, gli spazi culturali si prendono il tempo, la possibilità di ricordare questi avvenimenti del G8 di Genova 2001.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Se non avete mai visitato la Sacra di San Michele ad Avigliana, all'imbocco della Val di Susa, questo monumento splendido, millenario, veramente costruito in maniera quasi incredibile sullo sperone del Rocciamelone, all'imbocco appunto della Val di Susa, e beh, potreste approfittare di alcuni appuntamenti di visite guidate in notturna con musica sotto le stelle. Quindi già è meraviglioso visitare la Sacra di San Michele di giorno senza appunto la magia della notte e senza la musica. Se poi la visitate appunto in questa modalità, immagino sia veramente molto molto emozionante. Allora, la Sacra di San Michele si trasforma quindi in un palcoscenico a cielo aperto all'interno di questi appuntamenti che da giugno continuano a svolgersi fino appunto al mese di agosto e che fanno scoprire l'abbazia sotto una luce completamente diversa. Ci sono degli spettacoli acrobatici, c'è la musica dal vivo e c'è appunto l'atmosfera particolare della notte. Allora, il primo appuntamento, dicevamo, sono stati il 20 di giugno e il 27 di giugno, quindi due eventi si sono già svolti, ma ne rimangono altri. Il 25 luglio e il 29 agosto ci saranno le prossime due visite guidate notturne con musica sotto le stelle, ovviamente accompagnati da guide esperte. I visitatori potranno non solo andare a scoprire gli spazi della Sacra di San Michele, ma ascoltare anche le storie, le leggende, le vicende che hanno avvolto e accompagnato questo luogo incredibile nell'arco dei secoli. Allora, la Sacra di San Michele intanto è a una discreta quota, perché è situata a circa 1000 metri di quota, quindi se andate, tanto più che è di notte, prevedete di insomma portarvi una felpina, ecco, anche perché l'imbocco della Val di Susa è un imbocco piuttosto ventilato a queste quote. E il programma appunto prevede il ritrovo verso le 8 della sera alla Sacra di San Michele. Potete, anzi forse vi conviene prenotare, perché è consigliata la prenotazione sul sito ufficiale sacradisanmichele.com, e poi la visita si snoda appunto durante la serata. Ricordatevi quindi queste due date: 25 luglio, visita guidata con musica sotto le stelle, e poi l'appuntamento successivo il 29 di agosto alla Sacra di San Michele. Il sito ufficiale, ripeto, sacradisanmichele.com, oppure trovate la notizia anche all'interno delle comunicazioni, diciamo, turistiche della Val di Susa, e quindi sui vari siti di informazione turistica.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. RBE. Vicina a te.
12: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
13: Ne abbiamo parlato ampiamente ieri mattina all'interno della trasmissione Café Bleu, condotta, curata da Claudio Petronella, tutte le mattine tra le 11:15 circa fino alle 12:30. Ha avuto ospiti anche proprio gli organizzatori di questo appuntamento, ma ricordarlo non fa mai male. E quindi anche noi all'interno di Voci Protestanti Talk oggi vorremmo ricordarvi un bellissimo appuntamento, una due sere. Perché in realtà i concerti si terranno alla sera a Prarostino questo fine settimana, venerdì 24, sabato 25, per il Music Festival al Parco del Faro. La location peraltro è molto molto bella, molto suggestiva. Il Faro della Resistenza di Prarostino sorge appunto sull'altura di San Bartolomeo, c'è una vista molto bella sulla pianura sottostante, c'è anche un concetto insomma che lega il Faro della Resistenza a un ricordo delle vittime del nazifascismo, e in questo caso però sarà la musica a parlare di concetti di pace, di solidarietà, di aiuto, di vicinanza, di giustizia. Le due serate saranno appunto venerdì 24, sabato 25. Venerdì 24 concerto alle ore 21 con Bongio alla voce, Nassim Slimani a chitarra e Dimitri Reverchon alla batteria. Sabato 25 doppio appuntamento, prima all'Osteria dell'Orso alle 17:30 con Silvia Carbotti voce, Max Carletti alla chitarra, e poi al Parco del Faro alla sera concerto con Mauro Negri sassofono clarinetto, Stefano Senni contrabbasso, Federico Negri batteria alle ore 21. Una due serate, quindi due sere di festival di musica al Parco del Faro di Prarostino in frazione San Bartolomeo questo fine settimana, se facesse brutto, perché per il fine settimana le previsioni sono così, ancora un po' ballerine, ma in ogni caso i concerti si terranno lo stesso sotto la pista coperta, quindi è già previsto un piano B, non c'è problema, non verrà annullato nulla, semplicemente si sposterà appunto in un altro luogo. Annotatevi questi due appuntamenti perché sicuramente saranno molto molto belli.

Fuochi d'artificio, firework con Katy Perry, e intanto facciamo un po' un remind dei tanti appuntamenti di cinema all'aperto che ci sono per i prossimi giorni, perché ce ne sono veramente tanti. Allora, ricorderei domani sera, mercoledì 22, a Pinerolo, nell'area spettacoli Corelli, in via Dante 9 alle 21:30, per la rassegna Cinema in Piazza a Pinerolo, la proiezione del film A cena col dittatore di Manuel Gomez Pereira. Mentre a Luserna San Giovanni, per la rassegna Mi rifugio al cinema, al rifugio Re Carlo Alberto, alle 21:15, giovedì 23 di luglio, sarà la volta del film Non dirmi che hai paura di Yasemin Samdereli e Deka Mohamed Osman. La proiezione peraltro sarà preceduta anche dalla cena con paella, quindi se vi va di abbinare le due cose, cena più film, sappiate che potete farlo. Potete anche solo fare una delle due, o solo cena o solo film. La cena è alle 19:30, obbligatorio prenotare. Il film invece inizia alle 21:30, quindi questi sono i dati. Se appunto volete partecipare, prenotate telefonando al rifugio Re Carlo Alberto. E infine ancora un appuntamento, questa volta andiamo al castello di Miradolo per la rassegna Cinema al Parco a San Secondo di Pinerolo, venerdì 24 luglio, un film d'animazione per i più piccoli, Jumpers, un salto tra gli animali. Quindi come vedete potete scegliere, potete anche fare tutti e tre se volete, mercoledì uno, giovedì l'altro e venerdì l'ultimo, ce n'è uno per ogni serata.

0: erano gli U2 con Street of Dreams, il brano che abbiamo ascoltato. Intanto vi ricordo ancora i nostri contatti: 328 87 57 845, oppure la mail diretta @rbe.it. E prima di lasciare la linea al GR di Popolare Network, che arriverà a brevissimo, quindi vi aggiornerà su quello che sta accadendo in Italia e nel mondo, vi ricordo anche che proseguono le escursioni in lingua occitana e francese nelle valli Chisone, Germanasche e Pellice. Quest'anno il tema è Pietre, Peira, detto in occitano, Pierre, detto in francese. Sono delle escursioni guidate, coordinate diciamo dal sistema dell'Ecomuseo delle valli, in particolare Ecomuseo delle Miniere. I prossimi appuntamenti sono ad agosto, allora ricordo sabato 1, domenica 2 agosto, un giro ad anello a Prali per scoprire le miniere del Vallone, delle miniere, le fortificazioni lungo il confine con la Francia. È previsto anche il pernottamento al Lago Verde. E invece sabato 22, Pietre e ponti alla scoperta dei 7 ponti di Pinasca, in versione notturna, però in versione diciamo serale. Due appuntamenti particolari che riguardano appunto queste escursioni. Se volete partecipare, consigliata assolutamente la prenotazione. Scrivete a info@ecomuseominiere.it per prenotare appunto la vostra presenza e per agevolare anche le guide che organizzano ovviamente le visite guidate, e quindi essere anche più attenti dal punto di vista di chi partecipa. Mi fermo qui adesso davvero, lascio lo spazio e la linea al GR di Popolare Network, torno subito dopo per altre notizie. Parleremo di pipistrelli, attenzione, se siete degli amanti di pipistrelli sappiate che più tardi parliamo di pipistrelli. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie di Popolare Network.
4: Non accettiamo che la memoria di mio zio venga macchiata. Noi stiamo vivendo un dolore enorme, ma non può trasformarsi in violenza. Quello che è successo non può essere ridotto errore o fatalità, ed è giusto chiedersi il perché. Così Yostra Fakir, nipote di Abderrahim Fakir, morta a Bologna dopo un fermo di polizia, in collegamento in conferenza stampa promossa al Senato dell'area Cucchi. La Procura di Bologna intanto approfondirà e acquisirà le linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili a quello di Fakir. Secondo il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, con l'arrivo tempestivo sul posto di un medico del 118, con grande probabilità Abderrahim Fakir si sarebbe potuto salvare, sottolineando anche come sia stata del tutto sbagliata la manovra effettuata dai poliziotti. Non è mai indicata e può essere letale, dice Balzanelli. Sul caso specifico le dichiarazioni da destra sembrano più caute, mentre attaccano il sindaco di Bologna Lepore dopo che ieri una parte della manifestazione di Bologna si è conclusa in scontri con la polizia. Meloni ha parlato di violenze inaccettabili, ma ha anche chiesto massimo rigore nell'accertare la verità. Anche il ministro Nordio ha voluto sottolineare che non esiste immunità per i poliziotti. Ha parlato anche il sindaco di Bologna, che ha diviso in buoni e cattivi la giornata di ieri. Solo una delle due piazze rappresenta la città, ha detto Lepore.
3: Un operaio di 23 anni è morto sul lavoro in un parco eolico nel Cosentino. È successo mentre eseguiva lavori di manutenzione a circa 70 metri di altezza. Sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto.
4: Electrolux ha di fatto nessun passo avanti nel quarto incontro al Ministero dell'Industria dopo l'annuncio della multinazionale di elettrodomestici di licenziare oltre 1700 persone e chiudere uno stabilimento in Italia. Il governo ha chiesto di nuovo all'azienda il ritiro definitivo del piano, ma senza mettere sul tavolo altri strumenti, anzi buttando la palla in Europa, annunciando un documento da presentare a fine settembre al Consiglio europeo sulla competitività. L'azienda dal canto suo resta ambigua: da un lato la partecipazione ai tavoli, dall'altro continua a sviluppare all'estero produzione analoga a quella italiana. Gli incontri riprenderanno a settembre.
3: Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Fatih Birol, ha detto che il peggioramento della situazione tra Stati Uniti e Iran sta accentuando le preoccupazioni per la sicurezza dell'approvvigionamento petrolifero. Oggi i prezzi sono in rialzo di quasi il 2% e hanno superato i $90 al barile. Intanto oggi il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che i risultati ottenuti dall'Iran nei negoziati per il memorandum d'intesa hanno superato le aspettative, motivo, secondo il leader di Teheran, per cui Washington avrebbe ripreso le ostilità.
4: Trump continua la guerra dei dazi. Secondo il Financial Times, il presidente statunitense starebbe per imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettono in guardia sui contraccolpi per l'economia del paese. I dazi globali del 10% già imposti scadranno entro fine settimana. Ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% su merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane col 25% di dazi. L'amministrazione statunitense deve già rimborsare decine di miliardi alle imprese dopo la bocciatura dei precedenti dazi da parte della Corte Suprema.
3: In oltre 30 anni in Italia le retribuzioni dei dipendenti del settore privato sono state stagnanti e più diseguali, con solo un'attenuazione per i redditi medio-bassi grazie alle riforme dell'IRPEF. È quanto si legge nella nota dell'UPB, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, secondo cui dal 1990 le retribuzioni lorde sono diminuite in media del 6,6% in termini reali.
4: L'Agenzia Europea per la Cultura ha tagliato 2,5 milioni di euro di fondi alla Biennale di Venezia. L'ente ha formalizzato la raccomandazione della Commissione dopo il caso della presenza del padiglione russo all'edizione di quest'anno. Gli eventi culturali finanziati col denaro dei contribuenti europei dovrebbero salvaguardare i valori democratici, valori che non vengono rispettati nella Russia odierna, ha motivato l'agenzia. Il caso aveva aperto uno scontro interno alla destra per le divisioni tra il presidente della Fondazione Buttafuoco, favorevole alla riapertura del padiglione russo, il ministro della cultura, Giuli.
3: Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
6: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
7: E ora, pubblicità.
5: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Bambini, siamo tutti insieme oggetti, accatastati nel passato, banchi rotti, sedie zoppe. E poi ci sono io. Per essere scultura o cimardita, o lapide per ricchi, a godermi un cimitero.

sui pipistrelli, oppure se vogliamo chiamarli scientificamente sui chirotteri, che peraltro sono tutelati dalla legge. Ricordiamo che sono protetti questi animali selvatici, è assolutamente illegale catturarli, ucciderli o distruggere i loro rifugi, anche perché se lo fate, diciamo che fate una cosa che va un po' contro la vostra integrità, perché sono utilissimi questi, i pipistrelli, hanno un sacco purtroppo di miti, di stereotipi da sfatare. Non è vero che si attaccano ai capelli, una leggenda metropolitana, loro evitano accuratamente ogni ostacolo grazie al loro sistema di ecolocalizzazione e sicuramente non vanno verso gli esseri umani. Ecco, diciamo che anche se vi sembra che il loro volo sia casuale, non lo è assolutamente. E visto che c'è appunto la possibilità di andare a scoprire qualcosa del mondo dei pipistrelli, beh, io vi darei un po' di informazioni, di eventi, di iniziative più o meno vicine, perché ve ne do anche di qualcuna di un po' più lontana. Beh, perché siamo in periodo di ferie, di vacanze, e magari qualcuno di voi sta per partire, che so io, per il Trentino Alto Adige o per l'Abruzzo. Ebbene, ci saranno degli eventi anche in Trentino e in Abruzzo per osservare e scoprire i pipistrelli. Però partiamo da vicino a noi, partiamo dalle zone più localizzate, diciamo nella zona del torinese, cuneese, in Piemonte, ecco, in questo territorio che ci vede particolarmente attenti. Allora, beh, purtroppo devo dire ci siamo persi, mannaggia, era fine giugno, non abbiamo fatto in tempo a segnalarvela, questa iniziativa che trovo molto bella, Arte e Ratavuloire. Ratavuloire è il modo in piemontese, è la parola in piemontese che significa appunto pipistrello. Purtroppo questo evento molto molto carino, c'era anche la versione per bambini, cioè per adulti e per bambini, con degli esperti di piemontesi che si occupano appunto di pipistrelli a Staffarda, ovviamente, che ospita l'abbazia di Staffarda, ospita una colonia da oltre 30 anni di pipistrelli, quindi c'è tutto uno studio, una ricerca e anche un'attenzione particolare proprio intorno all'abbazia di Staffarda a Revello nel Cuneese. Tenetelo a mente per il prossimo anno, anche perché sono andata a leggere, lo fanno tutti gli anni, diciamo verso la fine di giugno. Arte e Ratavuloire, questa iniziativa dedicata alla scoperta dei pipistrelli. Vabbè, questa ormai è passata, ma non è passata invece la visita e diciamo l'appuntamento di cui potrete approfittare al Parco del Castello di Miradolo questo venerdì 24 di luglio dalle 21:30 in avanti, insieme all'ornitologo e guida naturalista Gianluca Simonetta. Potrete andare alla scoperta dei pipistrelli, capire come utilizzano, sia per orientarsi, sia per comunicare, sia per cacciare gli ultrasuoni, e sarà anche una, diciamo, una possibilità per i più piccoli di poter conoscere più da vicino questi straordinari mammiferi alati. Quindi una delle prime possibilità vicine a noi è appunto al Parco del Castello di Miradolo questo venerdì 24, tra l'altro costa veramente pochissimo, 4 euro, anche per diciamo agevolare la partecipazione delle famiglie. Oppure potete andare al Parco della Mandria il 25 di luglio, un altro appuntamento con escursione notturna dedicata ai pipistrelli. Si consiglia anche in questo caso la partecipazione dei bambini, è pensata proprio come escursione diciamo dai 5-6 anni in poi, è necessario prenotare, assolutamente obbligatorio, si svolge appunto alla cascina Brero, intorno alla cascina Brero del Parco della Mandria, dalle 21 alle 23. Pipistrelli, voci nella notte. Questi sono due delle iniziative in centri più o meno vicini a noi, almeno per il territorio a cui facciamo riferimento, ma tra un po' andiamo anche un po' oltre, vi do qualche altra opzione.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Ancora pipistrelli, ancora iniziative per scoprire questi mammiferi di cui alla fine sappiamo molto poco, se non appunto, come dicevo prima, alcune informazioni anche errate che viaggiano un po' sugli stereotipi e che invece sono veramente molto molto utili, molto riservati, non danno solitamente nessun tipo di fastidio. Allora, vi ho ricordato scusate un paio di appuntamenti: zona, diciamo, torinese, uno al Parco della Mandria, l'altro al Castello di Miradolo, un altro appuntamento in provincia di Torino al rifugio Mezzenile. Il rifugio escursionistico Le Lunelle propone per questo 26 di luglio alle 21 una serata dedicata all'osservazione dei pipistrelli, chiamata Di notte con le ali. Partecipano anche i ricercatori dell'associazione Chirosfera, che è un'associazione che proprio lavora e opera nello studio, nella ricerca e proprio nell'osservazione, ecco, dei chirotteri, appunto dei pipistrelli. Intanto la mia voce sta arrivando alla fine, ma siamo quasi anche alla fine della trasmissione. Andiamo un po' più in là, andiamo questa volta in Trentino Alto Adige, perché c'è la possibilità di diventare dei bat volontari. In questo caso sono tre le serate che vengono proposte e sono anche tre i rifugi che propongono questa attività. Martedì 28 luglio nel rifugio di Caldes, mercoledì 12 agosto a Di Maro Folgarida e mercoledì 19 agosto a Malè. Io spero di aver letto correttamente questi luoghi. Sono tre momenti: 28 luglio, 12 agosto, 19 agosto, e tre luoghi che però partecipano allo stesso progetto, ovvero il progetto di Bat Volontario. Tre serate alla scoperta dei pipistrelli, in questo caso del Parco Fluviale Alto Noce della Val di Sole vicino a Trento, e un progetto di Citizen Science per conoscere proprio il pipistrello più da vicino. Anche in questo caso intervengono gli esperti che aiuteranno le persone appunto a accompagnarli alla scoperta del comportamento, dell'ecologia, ma anche del modo con cui possiamo relazionarci proprio con questi mammiferi. Tra l'altro, i partecipanti, pensate che curiosità, potranno utilizzare un bat detector, cioè uno strumento capace di captare e rendere udibili gli ultrasuoni emessi dai pipistrelli. Che roba simpatica. Ultima notizia che vi do: metti caso che avete pensato di andare in Abruzzo, non c'è solo l'orso marsicano, che comunque è una delle particolarità, è uno dei simboli anche dell'Abruzzo, c'è anche il pipistrello di Barrea, e in questo caso c'è addirittura un museo che è aperto tutti i fine settimana del periodo estivo, quindi luglio e agosto aperto tutti i fine settimana nel comune di Barrea, siamo in provincia dell'Aquila. Potete andare a visitare il centro visita, il museo del pipistrello di Barrea. Anche qua c'è una colonia che conta circa 170 esemplari, e quindi direi che se capitate dalle parti di Barrea o delle zone, insomma, dell'Aquila, se avete dei ragazzi o se siete interessati, dei bambini con voi, beh, questa direi che sicuramente è una delle tappe da inserire all'interno del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Chiudiamo qui la nostra finestra dei pipistrelli. In realtà ce ne sarebbero ancora tante di cose da raccontare, ma se arriveranno altri appuntamenti ve li ricorderemo, anzi segnalateceli 328 8757845, nel caso ci sia appunto qualche iniziativa non per forza legata solo al mondo dei pipistrelli. Però scriveteci e segnalateci quello che sta bollendo in pentola e quello che viene organizzato. Ci farà piacere ricordarlo, raccontarlo e proporlo all'interno delle nostre trasmissioni. Se volete potete anche scriverci via mail diretta@rbe.it. E io invece devo salutarvi, perché sono le 15:56 minuti, il tempo a nostra disposizione è terminato. Dobbiamo lasciare spazio ad un ultimo brano musicale con Levante e Carmen Consoli, che ci cantano adesso Lo stretto necessario, e con questo brano vi do l'appuntamento a domani con una nuova puntata di Voci Protestanti Talk, e a tra poco invece con l'informazione curata dalla redazione di RBE. Ciao!

0: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Stellantis ha rinnovato fino a dicembre gli oltre 300 contratti di lavoratori e lavoratrici interinali a Mirafiori Carrozzeria. Il reparto arrivava dall'annuncio di uno stop forzato di 4 settimane di ferie tra luglio e agosto invece delle 2 previste in precedenza. Una sospensione che secondo FIOM CGIL si sarebbe verificata nel periodo di picco produttivo, facendo temere che dietro l'annuncio ci possa essere una carenza di ordini sulla 500, l'unica auto prodotta nella fabbrica nelle versioni elettrica e ibrida. L'associazione Luca Coscioni ha attivato un numero telefonico gratuito per dare supporto alla cittadinanza nel far valere il diritto al rispetto dei tempi d'attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici. I cittadini e le cittadine possono ricevere informazioni su come attivare il percorso previsto per le liste d'attesa e su quali passaggi seguire per presentare una richiesta alla struttura sanitaria. Il Piemonte risulta infatti tra le regioni in cui si verificano le maggiori difficoltà nel rispetto dei tempi di attesa. Molti cittadini non sono però a conoscenza della possibilità di chiedere una soluzione alternativa all'attesa di mesi per una visita specialistica o un esame diagnostico. Ogni richiesta di primo accesso per una prestazione sanitaria deve infatti riportare una classe di priorità alla quale corrisponde un tempo massimo entro cui la prestazione può essere garantita. Se la data proposta supera quel termine, il cittadino ha diritto a chiedere l'attivazione delle procedure previste per ottenere la prestazione stessa entro i tempi stabiliti. Il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Giovanni Ravalli ha annunciato che sono aperte fino al 10 settembre le candidature per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. La candidatura è aperta a cittadini e cittadine italiani e stranieri che, una volta selezionati e formati, potranno essere inseriti nell'elenco del Tribunale per i minori di Piemonte e Valle d'Aosta e nominati per la tutela di uno o più minori privi di rappresentanza legale. Dopo un colloquio conoscitivo con il garante, i candidati ritenuti idonei saranno invitati a partecipare a un corso di formazione che prenderà il via a sabato 19 settembre al campus Einaudi a Torino. Nei mesi scorsi il garante ha svolto una serie di incontri sul territorio per sensibilizzare sul tema, soprattutto la cittadinanza delle province di Alessandria, Biella e Novara, dove in questo momento è maggiore il bisogno di nuovi tutori. La giunta regionale piemontese ha approvato un bando dal valore di 1.600.000 euro per sostenere progetti innovativi di miglioramento e recupero dei castagneti da frutto tradizionali. Elemento centrale della misura è la gestione associata. Gli interventi dovranno essere realizzati coinvolgendo più proprietà, intervenendo su una delle principali criticità della castanicoltura piemontese con l'obiettivo di trasformarla in un'opportunità di sviluppo, valorizzazione e cura del territorio. Il bando prevede contributi fino al 100% delle spese ammissibili con investimenti compresi tra i 20.000 e i 200.000 euro per progetto. saranno sostenute iniziative che abbinano innovazione organizzativa e recupero dei castagneti tradizionali, premiando le forme stabili di collaborazione e il coinvolgimento del maggior numero possibile di proprietari. Politecnico di Torino e Inalpi hanno firmato un accordo quadro per lo sviluppo di attività congiunte di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico nel settore agroalimentare, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e l'ottimizzazione di processi industriali. La collaborazione coinvolgerà ricercatori, docenti, dottorandi e giovani studiosi dell'Ateneo, insieme al personale tecnico e scientifico dell'azienda. I primi progetti riguarderanno la cristallizzazione degli alimenti, mentre un altro settore di ricerca sarà dedicato a soluzioni sostenibili per la produzione e il raffreddamento dell'acqua potabilizzata. Il protocollo prevede poi la possibilità di istituire contratti di ricerca, borse di dottorato e altri percorsi di formazione avanzata, con l'obiettivo di favorire il trasferimento delle competenze dall'università all'industria. Nella mattinata di oggi alla Camera dei Deputati è stata presentata quella che dal 29 maggio 2027 sarà la giornata nazionale del ricordo delle vittime dell'Aisel. In quella data, infatti, 39 tifosi bianconeri persero la vita in occasione della finale di Coppa dei Campioni disputata a Bruxelles contro il Liverpool a causa della violenza dei tifosi inglesi e delle carenze organizzative e strutturali dell'impianto che ospitava la partita. Erano presenti alla Camera i vertici della Juventus, il ministro dello sport Abodi e gli addetti ai lavori, alcuni dei quali presenti allo stadio 41 anni fa, come l'ex calciatore Sergio Brio e il noto giornalista Carlo Nesti. La giornata è stata istituita dalla legge 101 dell'8 giugno 2026 su proposta dell'onorevole Fabrizio Comba di Fratelli d'Italia, anche lui presente allo stadio quella sera. E ora le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino annuvolamenti tra pianure, colline e primi tratti vallivi del Cuneese, Torinese e Biellese, più estesi sul Cuneese. Per il resto tempo più soleggiato. Nubi in diradamento, in giornata condizioni in gran parte soleggiate con addensamenti sui pendii montani di Cuneese, Torinese e Biellese. In Liguria cielo sereno su gran parte della regione con qualche addensamento nuvoloso tra Valle Stura e Valle Scrivia. Nel pomeriggio soleggiato quasi ovunque con un annuvolamento sulle Alpi Liguri e tra la Val Trebbia e la Val d'Aveto. In serata cielo stellato ovunque. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese.

0: RBE, cultura, informazione, relax. Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: matta io, ma sono matta.
1: Buonasera, buon pomeriggio, 17:18 su RBE con Mi Ritorni in Mente, Sam e Marta, eccoci qui.
2: Buonasera, belli buon pimpanti. Pomeriggio, belli pimpanti, sì, pimpantissimi. Allora, anche perché dobbiamo festeggiare, Marta, perché finalmente si scende di un gradino.
1: In che senso? Io sono salita veramente su un gradino per essere all'altezza del microfono.
2: A livello di temperature, ragazzi, è tutto oro che cola adesso, si sta veramente bene, fa sempre caldo, ragazzi.
1: Sì, però ragazzi, c'è l'aria che tira ogni tanto.
2: Ma che tira?
1: No, io veramente sono, dai, così è quasi accettabile, riesco quasi a fare delle azioni di senso compiuto.
2: Ma ancora un gradino sarebbe bello, in meno, ancora un gradino.
1: Ma poi un gradino in meno ti lamenti, dice ma non è estate.
2: Ma no, che non è estate, fa caldo, fa sempre caldo. Allora, senti, siccome parleremo proprio un po' di caldo, almeno all'inizio, andiamo un po' a vedere che... questa notizia la lascia un po' perplessi, perché stanno crescendo banane in Inghilterra.
1: Cosa?
2: Crescono le banane in Inghilterra, ragazzi.
1: Perché ci sono le condizioni giuste.
2: Certo.
1: Non ci posso credere.
2: Sì, ci sono le condizioni giuste. Il cambiamento climatico, c'è poco da ridere. Qua si mette proprio male.
1: Ma
2: le
1: male.
2: Banane in Inghilterra. Ma siamo matti qua.
1: No, ma stiamo scherzando.
2: Infatti è notiziona oggi.
1: Notizione. Le noci di cocco fra un po'.
2: Ci sono due studiosi che da 15 anni che hanno provato a piantare i banani. Ma i banani crescono anche.
1: Certo, però il frutto prima che...
2: Noi abbiamo i vicini di casa che hanno un banano.
1: Un bellissimo banano. Non si sono mai viste delle banane, però.
2: Si sono mai viste, ma per forza, ma come fanno?
1: Quest'anno che l'hanno tagliato veramente tanto, quindi è cresciuto, perché i banani crescono a una velocità incredibile, proprio i banani hanno un ritmo pazzesco. Quest'anno però forse che l'hanno estirpato quasi, che poteva essere l'annata giusta per avere delle banane.
2: Magari avremmo anche noi le banane. Se ce l'hanno in Inghilterra, non vedo perché non dobbiamo averle noi in Italia.
1: Appunto.
2: Vabbè, comunque, ormai tutto il mondo diventerà paese, ecco, quindi banane in Inghilterra. E andiamo poi a vedere, sempre a proposito di caldo, fare una bella doccia, no?
1: È una cosa buona e giusta.
2: È una cosa buona e giusta, soprattutto adesso che fa tanto caldo, fare tante docce aiuta a stare meglio. Ma attenzione, ci sarà la doccia normale sarà un ricordo molto lontano.
1: In che senso,
2: fra poco,
1: scusa?
2: Fra poco,
1: non
2: perché...
1: si possono più fare?
2: No, perché ci sarà un modo nuovo di fare la doccia.
1: In che senso?
2: Senso che ci sono docce
1: con l'acqua, spero, non a secco.
2: Un po' con l'acqua.
1: Fa paura.
2: Quindi arriva la lavatrice umana che ti prepara in un attimo, 15 minuti e sei pronto.
1: Cioè in centrifuga ci mettiamo.
2: Sì, è una lavatrice, è una cosa dove tu ti siedi dentro e vieni lavato in 15 minuti, asciugato, quindi si fa anche da asciugatrice.
1: Ottimo.
2: Quindi 15 minuti, no, l'ora e mezza che ci metti tu, Marta.
1: Ma che ora e mezza?
2: Un'ora e mezza, ragazzi, quando fa la doccia.
1: Vabbè,
2: Marta.
1: Ma è un momento anche rilassante, no?
2: Sì.
1: Poi ho giusto una notizia che avevamo dato tempo fa in radio, che la doccia più rilassante è quella che viene fatta al buio. Sai che sta cosa qui che io già facevo pensando di essere un po' pazza, adesso invece l'ho presa seriamente e quando posso la faccio sempre al buio.
2: Fai sempre al buio?
1: Ma è molto più rilassante.
2: Perché, dici? Veramente, da provare?
1: Da provare,
2: vabbè, provate a fare la doccia al buio, poi ci dite se trovate qualcosa di differente rispetto alla doccia in piena luce.
1: No, io la preferisco molto.
2: La preferisci molto? Perché così ti immagini in paesi esotici?
1: No.
2: E perché?
1: Così mi rilassa.
2: Ti rilassa, va bene.
1: Mi rilassa.
2: Ma perché?
1: Che ne so, mi rilassa. Perché
2: ragazzi, c'è qualcuno che fa la doccia al buio? Vabbè, intanto si risparmia un po' di energia.
1: Esatto, intanto puoi usare un po' più d'acqua calda perché risparmi in energia. Puoi bilanciare un attimino l'equilibrio delle bollette.
2: Poi, nella seconda parte, ritorniamo un attimo, siccome abbiamo parlato recentemente di Ulisse, c'è stata parecchia gente che ci ha scritto, ci ha detto che comunque è stata interessante questa cosa, no? C'è il film di Nolan che sta spopolando, tra l'altro sta facendo già record di incassi a destra e a sinistra, sai Marta, sta andando veramente alla grandissima.
1: Alla grande, beh sì.
2: Va bene, e Ulisse, torniamo a parlare di Ulisse, abbiamo appena detto...
1: rimaniamo su
2: Ulisse, ma siccome avevamo appena detto che fa il furbone, no? Il furbone, lui, 10 anni di viaggio, 10 anni, ma poi sono solo 2 anni di acqua, di mare.
1: Però questa è la ti stai accanendo troppo contro Ulisse.
2: No, ma perché,
1: non capisco.
2: Ma Ulisse mi è sempre rimasto un po' poco simpatico, non so, non mi piaceva tanto perché è troppo furbone, ecco.
1: Ma non ti ci affezioni tanto ad Ulisse, alla fine poi è quello che rimane più sullo sfondo.
2: A me per esempio dispiaceva per Polifemo, tutto sommato, no? Perché
1: anche a me Porello, infatti.
2: Perché un occhio solo c'aveva.
1: Un occhio solo, che sfiga. Perché... cioè proprio
2: che cavolo.
1: La vita è stata ingiusta. E poi, infatti,
2: quello.
1: Ti accanisci pure.
2: Ti accanisci pure.
1: No, ma infatti.
2: Volevo vedere te, Ulisse, con un occhio solo.
1: Vabbè, comunque,
2: adesso a parte questo, andiamo un po' a vedere che l'Odissea potrebbe non essere stata ambientata in Grecia. Lo scopriremo.
1: In un'altra parte.
2: No, potrebbe non essere nata lì, non in Grecia. Non lì nel Mediterraneo.
1: Ah, è un prodotto cinese. Made in China. Da adesso in poi girerete il libro e vedete Made in China.
2: È un prodotto cinese, lo scopriremo.
1: Un prodotto in Taiwan, non so.
2: Ti posso dare uno spoiler.
1: Dimmelo,
2: ti
1: prego.
2: È un prodotto nordico, ecco.
1: Probabilmente.
2: Vabbè, vediamo se questa è un'emerita boiata oppure è una cosa vera. Cioè, no, nel senso, no, attenzione, ci sono degli studi, quindi.
1: Vabbè, certo che te la sei inventata tu stamattina. Infatti, radio, no, ci mancherebbe altro.
2: Potrebbe essere tutto storia di nordici, ecco. Ambientati nel Mediterraneo.
1: Letteratura nordica. Svedese, nordica.
2: Sì, brava.
1: Ma pensa te.
2: Pensa un po'.
1: Proprio anche di una collana, non facciamo i nomi, di libri che ha voglia che in quel formato di quella collana che fa quei libri lunghi, no? In verticale.
2: Ah, no.
1: Ha voglia fare un poema in quel formato lì, eh?
2: No,
1: è difficile. Difficile proprio tenere aperta la pagina.
2: È difficile.
1: Comunque vabbè.
2: E tanto poi scopriremo anche quali personaggi epici o della mitologia vi piacerebbe impersonificare, ecco. Quale personaggio ti piacerebbe essere tra quelli dell'epica e della mitologia, Marta? Pensaci un po'. Ecco.
1: Adesso ci penso.
2: No, ma infatti ti lancio già la domanda perché poi la lanciamo anche dopo.
1: Dai.
2: Vediamo un po' tra tutti. Io per esempio nella mia vita ho impersonificato Poseidone, ecco.
1: Tu ti sei sentito nella tua vita Poseidone?
2: No,
1: fammi capire.
2: Che mi sono sentito. C'è stato un periodo della mia vita che ho fatto il ballerino, come vi avevo raccontato, e ho fatto Poseidone.
1: Ma vedi che alla fine, in qualche modo, lui di questa sua carriera breve, seppur breve, di ballerino, lui ne deve parlare, cioè la fa rientrare. Però ti posso dire che sembravi un Power Ranger.
2: Ma come un Power? Ma stai scherzando?
1: Ero vestito che sembravi un Power Ranger.
2: Ma ero bellissimo.
1: Se tu dovessi incarnare Poseidone, quella andava esplicitata.
2: Ma che Power Ranger? Senti, lasciamo perdere.
1: Vabbè.
2: Dopo ne parliamo. Adesso andiamo avanti perché dobbiamo partire con la trasmissione. Perché qui ci fanno troppe chiacchiere.
1: 3, 2, 1,
2: si va.
1: Buon anno, no, via.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: Santa Marea con Non ci siamo solo in primavera ci accompagna subito a dare direttamente la linea al primo momento dell'informazione, quello di Popolare Network.
1: Popolare Network.

0: 7:31 minuti, buongiorno, buonasera, le notizie di Popolare Network. Manifestante è stato arrestato per gli scontri della scorsa notte a Bologna. L'arresto dovrà essere convalidato. La posizione di altri attivisti identificati è al momento in corso di valutazione. Il sindaco di Bologna ha diviso intanto in buoni e cattivi la giornata di ieri. Solo una delle due piazze rappresenta la città, ha detto Matteo Lepore. Meloni intanto ha parlato di violenza inaccettabile, ma ha anche chiesto massimo rigore nell'accertare la verità. Quello che è successo non può essere ridotto a errore o fatalità ed è giusto chiedersi il perché, ha detto intanto Yosra Fakir, nipote di Abderrahim Fakir, morto a Bologna dopo un fermo di polizia. La procura di Bologna intanto approfondirà e acquisirà le linee guida del Viminale per le tecniche di contenimento in casi simili a quello di Fakir, che indicano chiaramente la necessità di terminare la compressione in caso di malessere.
1: E poco fa c'è stato un nuovo intervento sui social della Presidente del Consiglio Meloni, che ha preso le distanze dal video realizzato con l'intelligenza artificiale in cui Roberto Vannacci in un'arena dell'antica Roma ordina di giustiziare esponenti dell'opposizione, ma nel lungo post sui social aggiunge un suo però che sembra alludere proprio al sindaco di Bologna Lepore. Mi aspetto la stessa fermezza quando autorevoli rappresentanti istituzionali della sinistra, davanti a vicende ancora al vaglio della magistratura, scelgono di alimentare un clima di contrapposizione che finisce per delegittimare le forze dell'ordine e offrire il pretesto che trasforma le piazze in luoghi di violenza.
0: Un operaio di 23 anni è morto sul lavoro in un parco eolico nel Cosentino. È successo mentre eseguiva lavori di manutenzione a circa 70 metri di altezza, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell'impianto. E un altro operaio di 54 anni è morto stamattina in un cantiere fotovoltaico a Latina. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato colto da un malore improvviso mentre stava lavorando intorno alle 9:30 del mattino e dunque non durante l'orario in cui il lavoro all'aperto non viene permesso da un'ordinanza regionale per prolungata esposizione al sole. Il corpo tuttavia è stato sequestrato dall'autorità giudiziaria che ha aperto un'inchiesta.
1: Nel pomeriggio l'Iran ha di nuovo attaccato Bahrain e Kuwait. Le sirene hanno suonato in entrambi i paesi dopo il lancio di missili e droni da parte di Teheran. La scorsa è stata la decima notte di raid tra Stati Uniti e Iran nel contesto dell'ultima escalation militare tra i due paesi. I mediatori di Teheran starebbero puntando in questi giorni a un nuovo cessato il fuoco di 10 giorni. Secondo Axios, però, Trump starebbe valutando una massiccia campagna militare congiunta con Israele.
0: Minaccia ai giudici coinvolti nella sentenza di condanna al gioielliere Mario Roggero. Lo denuncia l'ANM e l'Associazione Nazionale Magistrati. Dopo la sentenza ai magistrati sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio per il solo fatto di aver applicato la legge, ha fatto sapere l'associazione, che ha aggiunto: la critica è legittima, ma alimentare una narrazione che individui nei magistrati il bersaglio da colpire significa contribuire a un clima che può degenerare in odio e intimidazione.
1: Maxi richiesta di processo della Procura di Milano sul caso dei dosseraggi, accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine dell'agenzia Equalize. Richiesta di processo per 74 persone dopo la chiusura delle indagini di aprile, tra cui Enrico Pazzali, l'ex titolare dell'agenzia investigativa, Stefano Speroni, il direttore degli affari legali di Eni. Sono 832 le persone offese, presunte vittime di spionaggio.
0: Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 18:30. Una buona serata e un buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E rieccoci qui 17:41 in compagnia di Mi Ritorni in Mente in questa puntata di oggi, in questo martedì 21 luglio. Le voci che vi accompagnano sono quelle di Marta e Samuel e Mi Ritorni in Mente, e andiamo dritti dritti in Inghilterra perché stanno crescendo cose che finora non sono cresciute, non dovrebbero crescere.
1: Non dovrebbero crescere queste cose in Inghilterra, ma diciamo un po' in Europa, ma soprattutto in Inghilterra. Allora, per il troppo caldo crescono banane in Inghilterra.
0: Aia.
1: Ecco, e aia, quindi da un lato fa sorridere un po' la cosa, però dall'altro ci rattrista un pochetto, no? Perché la cosa non si sta mettendo proprio bene. Allora, stiamo sperimentando con questo caldo estremo che sta durando a lungo tempo, e tutto ciò permette proprio alle banane di crescere, di venire fuori anche in un posto come l'Inghilterra, no? Che uno dice non è dispregiativo, l'Inghilterra non possono crescere le banane. In realtà no, non dovrebbero.
0: Se tutto va come dovrebbe, non dovrebbero. È nata questa cosa, queste banane sono nate dall'esperienza di due appassionati di piante tropicali. Peter ed Emma sono una coppia, loro hanno tanti banani, ne hanno piantati 15 anni fa, possiedono una collezione di circa 200 piante, e una mattina di quest'estate si sono svegliati, hanno visto per la prima volta nascere banane sui loro banani.
1: E sono rimasti stupiti, lo dicono lo stesso, sono assolutamente sbalordito che sia successo, ha raccontato Peter Stav, ecco, l'insegnante di 38 anni, l'ha raccontato la BBC, e quindi sono tutti rimasti un po' stupiti, no? Perché appunto le banane in Inghilterra restano un po' uno shock.
0: Sì, siamo nell'Essex, che dire?
1: Anche perché, Marta, bisogna spiegare anche la questione, che il banano non è il fatto che cresca, che può nascere in Inghilterra. Ci sono, quindi il problema è che appunto da quando le hanno piantate queste piante per 15 anni assolutamente i frutti non ci sono mai stati, ma il banano ha un ciclo vegetativo deve aver bisogno di molto calore, caldo, e anche prolungato, e soprattutto essere protetto dal freddo per dare frutti, ed è quello che è successo attenzione in Inghilterra, proprio anche a causa del caldo che sta mietendo un po' vittime ovunque in giro per il mondo.
0: Quindi adesso, andando al supermercato, potremo avere banane di importazione dall'Inghilterra, dal Regno Unito.
1: Questa sì che fa ridere,
0: però è così.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Marta, direi che visto il caldo, delle docce vanno proprio a pennello, fare delle docce, no?
1: Certo.
0: Ora c'è questa nuova possibilità di fare una doccia in 15 minuti, dove al posto di una vera e propria doccia normale si usa una lavatrice, no?
1: Oh,
0: e
1: qui, che oh, bello. Bello.
0: Una lavatrice umana, cioè tu ci entri dentro, è tipo una capsula,
1: sì.
0: È bello, bello, no? Tutto
1: bello.
0: Sommato, potrebbe essere un'idea.
1: È comodo anche, no?
0: Comoda.
1: Perché fai tutto in un lavaggio unico, c'è anche il risciacquo, c'è anche l'asciugatura.
0: Sì,
1: c'è un po' tutto.
0: C'è un po' tutto.
1: E sei un po' frastornato, probabilmente, perché in centrifuga non è proprio il massimo.
0: No, ma vabbè, però adesso non c'è proprio la centrifuga.
1: Non c'è la centrifuga.
0: No, vabbè, non scherzare.
1: Che, allora, io non so se è un po' una cosa mia, però tutti abbiamo avuto un po' il sogno da bambini, no? Il pensiero, ma se io mi chiudessi dentro la lavatrice la
0: Ma proprio sul sogno, no, di entrare dentro una lavatrice.
1: Ma il sogno, il pensiero.
0: Ce l'avrai,
1: dai,
0: avuto tu, forse.
1: No, dice, uno dice, ma chissà che cosa succederebbe. No.
0: Ma no, sinceramente no, non ce l'ho mai avuto.
1: Che bambino strano,
0: allora,
1: Terry.
0: In questo caso sì, siamo in Giappone, no?
1: Mm-hmm.
0: E tra l'altro non è recentissima la cosa, perché è stata presentata all'Expo Mondiale di Osaka nel 2025, però
1: infatti adesso i bagni li hanno rivoluzionati.
0: Sta avendo successo, perché tutto sommato potrebbe essere un grande, cioè può dare grande soddisfazione, perché è come una capsula gigante di 2,5 metri x 2.
1: Sì.
0: Tu c'hai un sedile reclinabile,
1: sì,
0: ti metti su questo sedile, azioni il lavaggio,
1: sì,
0: e questo nell'arco di 15 minuti ti lava, ti asciuga, ti prepara tutto, no? Quindi
1: sì,
0: tu esci di lì che sei pulito tutto d'un pezzo.
1: Ma io dico, la doccia è l'unico momento di pace, di libertà, quell'oretta che ti puoi prendere per farti la doccia, asciugarti i capelli, e te la devono rovinare facendo tutto in 15 minuti.
0: Vabbè, sì, ma tutto sommato, vabbè, se per una fretta.
1: Vabbè, se hai fretta,
0: quindi
1: sì,
0: 15
1: può
0: minuti possono andare bene, no? Tutto sommato. Ma che dire, allora, intanto si parte con un bel getto di acqua calda che avvolge il corpo a temperatura,
1: sì,
0: controllata, poi dopo circa 5 minuti si passa a una sorta di immersione termica più stabile,
1: sì,
0: e profonda, poi entrano in funzione gli ultrasuoni per circa 3 minuti e dopodiché, dopo che siete belli lavati, c'è l'asciugatura con aria calda. Se volete i capelli ricci, lisci, un po' come li vuole Marta,
1: sì,
0: la situazione è un po' imbarazzante perché non so se possa farlo.
1: Okay.
0: Il tutto costa molto alla portata di tutti, 340.000 euro.
1: Vabbè, ma per l'igiene questo ed altro, dai,
0: si può fare,
1: si può fare. Mi raccomando, ricordate che se siete soliti fare la doccia dopo aver fatto attività molto tipo col fango addosso, di cambiare il filtro perché
0: sì,
1: dopo un po' si intasa
0: il filtro,
1: e non pulisce più bene
0: il filtro, si intasa,
1: ecco.
0: Sì.
1: La manutenzione è importante,
0: anche perché 340.000 euro
1: vuoi buttarli via,
0: mamma mia.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Stellantis ha rinnovato fino a dicembre gli oltre 300 contratti di lavoratori e lavoratrici interinali a Mirafiori Carrozzeria. Il reparto arrivava dall'annuncio di uno stop forzato di 4 settimane di ferie tra luglio e agosto, invece delle 2 previste in precedenza. Una sospensione che, secondo FIOM CGIL, si sarebbe verificata nel periodo di picco produttivo, facendo temere dietro l'annuncio ci potesse essere una carenza di ordini sulla 500, unico modello prodotto nella fabbrica nelle versioni elettrica e ibrida. La Corte dei Conti ha parificato il rendiconto generale 2025 della Regione Piemonte, confermando la regolarità della gestione finanziaria e la solidità del percorso di risanamento dei conti regionali. La parifica è stata pronunciata senza eccezioni e con i valori positivi dei 3 indicatori di equilibrio del bilancio regionale. All'udienza erano presenti il governatore Alberto Cirio, gli assessori Andrea Tronzano, Federico Riboldi e Daniela Cameroni. Nel dettaglio, la parifica si fonda sulla verifica degli equilibri fondamentali della finanza regionale, l'equilibrio della gestione di competenza, quello complessivo del bilancio e quello del risultato finale della gestione. Il giudizio favorevole della Corte conferma la sostenibilità della gestione finanziaria e il consolidamento del percorso di riequilibrio intrapreso dalla Regione. La Radici Chimica, storica azienda novarese acquisita lo scorso maggio dal fondo americano Lone Star, ha annunciato un ridimensionamento del personale che prevede fino a 140 esuberi su 287 posti di lavoro attivi. Il 15 luglio scorso le rappresentanze sindacali sono state convocate dall'amministratore unico, che ha notificato l'avvio della procedura. Il tema è stato affrontato anche dal Consiglio Comunale di Novara con la presentazione di 2 mozioni da parte del gruppo di maggioranza e di opposizione. Il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Giovanni Ravalli ha annunciato che sono aperte fino al 10 settembre le candidature per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. La candidatura è aperta a cittadini e cittadine italiane e stranieri che, una volta selezionati e formati, potranno essere inseriti nell'elenco del Tribunale per i minorenni del Piemonte della Valle d'Aosta e nominati per la tutela di uno o più minori privi di rappresentanza legale. Dopo un colloquio conoscitivo con il garante, i candidati ritenuti idonei saranno invitati a partecipare al corso di formazione che prenderà il via sabato 19 settembre al campus Einaudi a Torino. Nei mesi scorsi il garante ha svolto una serie di incontri sul territorio per sensibilizzare sul tema soprattutto la cittadinanza delle province di Alessandria, Biella e Novara, dove in questo momento è maggiore il bisogno di nuovi tutori. Domani, mercoledì 22 luglio, arriva a Torino la 2ª edizione della campagna nazionale di Legambiente Che caldo che fa contro la Cooling Poverty, città più fresche, città più giuste, realizzata in collaborazione con Ricerca sul Sistema Energetico SPA. L'appuntamento prevede una serie di attività indirizzate alla cittadinanza, tra cui un presidio sociosanitario organizzato in collaborazione con il Comitato Locale di Croce Rossa Italiana, dedicato all'informazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza sugli effetti delle alte temperature sulla salute e sulle principali misure di prevenzione. Alle 11 in programma il flash mob per portare in primo piano il fenomeno della cooling poverty e proporre interventi alle amministrazioni per migliorare la qualità della vita nelle città durante le ondate di calore. A seguire saranno presentati i risultati dei monitoraggi realizzati nel quartiere Barriera di Milano. Ne ha parlato ai nostri microfoni Sergio Capelli di Legambiente Piemonte Val d'Aosta.
2: Le città sono sempre meno ospitali e all'interno delle città esistono aree che sono marginalizzate, le periferie, comunque i quartieri dove insomma c'è un maggior disagio, che vengono ulteriormente penalizzate.
3: Innanzitutto c'è un problema strutturale. Le nostre città non sono a misura di caldo, mettiamola in questi termini. Noi abbiamo fatto dei monitoraggi sul quartiere Barriera di Milano, che è un quartiere storicamente riconosciuto come quartiere che racchiude al suo interno una serie di problematiche e di disagi socio-economici particolarmente elevata. I monitoraggi li abbiamo fatti nell'ottica della città dei 15 minuti, quindi seguendo percorsi che potessero unire i punti di interesse per la cittadinanza, e vengono fuori dei dati piuttosto preoccupanti. Basti pensare che oltre il 50% dei punti di interesse risultano direttamente esposti al sole durante le ore più calde della giornata. Quindi la prima proposta è sicuramente quella di aumentare l'ombreggiamento, e non si può fare diversamente se non attraverso piantumazioni e utilizzo di soluzioni, sia famose nature-based solution, quindi insomma soluzioni naturali, piantumazioni, riforestazione urbana, creazione di nuovi parchi, depavimentazione di aree della città che possono essere depavimentate, quindi restituendo un raffrescamento naturale a quelle aree di città che oggi sono particolarmente provate, andando a creare dei rifugi climatici diffusi sul territorio che possano permettere alle persone di godere di un clima un po' più fresco, di situazioni climatiche più agevoli rispetto a quelle a cui sono sottoposte oggi.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte al mattino annuvolamenti tra pianure e colline, primi tratti vallividi, cuneese, torinese e biellese, più estesi sul cuneese. Per il resto tempo soleggiato, nubi in diradamento, in giornata condizioni in gran parte soleggiate con nubi sparse e addensamenti sui pendii montani di cuneese, torinese e biellese. In Liguria cielo sereno su gran parte della regione con addensamenti presenti tra Valle Stura e Valle Scrivia. Nel pomeriggio soleggiato quasi ovunque con attività cumuliforme sulle Alpi Liguri e tra Val Trebbia e Val d'Aveto. In serata cielo stellato ovunque. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Eccoci qui, 18 e 10, seconda parte di Mi Ritorni in Mente su RBE. Siamo nella seconda ora che passiamo insieme fino alle 19. Salutiamo.
1: Un salutino a tutti quelli che si stanno collegando in questo momento con Mi Ritorni in Mente, perché ci fa un sacco piacere, e soprattutto anche quelli che si sono già collegati prima, chiaramente.
0: Assolutamente.
1: E restateci, fateci questo favore.
0: E restateci.
1: No, restateci, esatto. Restateci sulla trasmissione, chiaramente, no? È su RBE. Bene.
0: Niente, l'abbiamo perso. Ma hai detto restateci e te la sei tirata.
1: Ma no,
0: restateci,
1: ma
0: può, e ci stai restando.
1: Ma può venirti un po' di tossetta ogni tanto?
0: Ma guarda che di frequente lì viene di frequente, quindi questa cosa un attimino da controllare.
1: Vabbè,
0: tra poco ci reimmergiamo, come si dice, nell'epica, no?
1: Nell'epica,
0: abbiamo voglia
1: sì.
0: di continuare a portare avanti questo argomento.
1: Ma perché siccome sta spopolando il film di Nolan su Ulisse, l'Odissea, no? Quindi allora noi vogliamo andare un po' a fondo su questo personaggio, perché vogliamo capire quanto c'è di vero, quanto c'è di fondamentale per la nostra esistenza, Marta, ecco. Ho detto abbastanza?
0: Hai detto abbastanza.
1: Allora, siccome abbiamo già capito che Ulisse era un furbone e il suo viaggio, che è durato poi 10 anni, era poi solo 2 anni in mare, il resto l'ha fatto gozzovigliando e divertendosi, ecco, quindi
0: esatto.
1: L'abbiamo spiegato per chi non ci ha seguito nelle puntate precedenti, lo abbiamo spiegato che insomma lui con Calipso, con Circe, insomma, si è divertito, tutto sommato.
0: Si è divertito abbastanza. Allora Samuele, questa cosa non gli va giù, continua a mettere proprio il coltello nella piaga.
1: Non mi è mai piaciuto Ulisse tantissimo. No, mi piaceva come mito, cioè quando ero bambino mi piaceva tornare a casa e vedere perché c'era tutta una serie che avevano fatto negli anni 70-80 che mi piaceva tantissimo. Però lui nello specifico non mi è mai piaciuto tantissimo, perché faceva troppo il furbo, ecco.
0: Vabbè, diciamo che in un certo senso lo invidi.
1: Per
0: parli
1: niente.
0: Un po' per invidia,
1: ma no,
0: avresti
1: ma
0: voluto tu fare la sua vita, dillo.
1: Ma no, ma neanche per idea.
0: No?
1: Cioè, ma no, assolutamente no. No, mi piaceva di più Achille. Ecco.
0: Achille, vabbè, ecco. Sì, Achille è tutto un'altra.
1: Anche se c'aveva un tallone un po' così, comunque. Però mi piaceva Achille. Vabbè, poi mi piaceva Poseidone, no? Poi dopo racconto di nuovo di
0: chi
1: Poseidone.
0: Poseidone
1: è proprio il mio mito.
0: Vabbè, supereremo anche questo momento.
1: È perché l'ho impersonificato, io sono stato Poseidone.
0: Va bene,
1: in tempi lontani, vabbè. Quando ero piccolo, sono stato Poseidone.
0: Oh. Questo tuo momento di grandiosità lo possiamo un attimino contenere ogni tanto, eh? Poi ci parlerai della tua esperienza nel balletto.
1: Vabbè.
0: Ragazzi, hai bisogno di parlarne ogni tanto, è così, noi accettiamolo per quello.
1: Vabbè, comunque adesso tornando alle cose concrete, fra poco andiamo un po' a vedere che l'Odissea probabilmente, forse, non è poi stata ambientata in Grecia. Non è che adesso, che eresia stai dicendo? Attenzione, perché c'è qualcuno che ha ipotizzato che la Grecia c'entri veramente poco con l'Odissea. Ecco.
0: La Grecia, sì.
1: La Grecia, il Mediterraneo, insomma tutto ciò che noi abbiamo sempre pensato potrebbe essere un po' più su.
0: Sì, no, erano altri mari.
1: Un po' più su. A nord. Al nord.
0: Che freddo.
1: Freddo, nebbia.
0: Lo vedi, poverino,
1: ecco,
0: Ulisse. Che non è che se le passasse proprio tanto bene.
1: Aveva il pellicciotto, Ulisse.
0: Appunto, non è che fosse sulla spiaggia con lo spritz.
1: Infatti.
0: E il costume da bagno.
1: Comunque, fra poco andiamo nel mito, andiamo un po' a vedere queste esperienze e scopriremo che probabilmente Ulisse bazzicava i mari del nord, ecco, non il Mediterraneo.
0: Va bene, allora tra poco ci immergiamo in questo nuovo scenario, in queste nuove scoperte. Mamma mia.

0: Allora, Marta, ti è mai piaciuto? Ti piaceva l'Odissea? Dai, dicelo un
1: sì,
0: po'.
1: Sì, mi piaceva.
0: Quando l'hai studiata, perché hai fatto epica, no? Al liceo.
1: Ma certo, anche alle scuole
0: ma
1: medie.
0: Ma certo, come, alle medie addirittura.
1: Beh, sì, ah, mica sì. Solo al liceo,
0: Io alle medie non ho fatto proprio niente.
1: Scusa,
0: di questa
1: ma che
0: roba.
1: Scuole medie hai fatto? Ma
0: no, no, veramente, non mi ricordo di aver fatto.
1: Ma non l'avevano ancora scritto?
0: L'Iliade e l'Odissea.
1: Non l'avevano ancora scritto?
0: Ma battutaccia, mamma
1: mia.
0: No,
1: dico, se non li hai studiati è strano.
0: Devo ridere?
1: È molto strano.
0: Doveva esserci ancora la guerra di
1: non avevano, no, erano già stati l'assalto. Scritti, evidentemente non avevano avuto tutto questo successo ancora all'epoca,
0: non c'era
1: da parlarne
0: questo, sì.
1: Nelle classi.
0: Vabbè, senti, ne abbiamo parlato tanto al liceo di questo, allora l'Odissea è chiaramente ambientata nei mari, nel mar Mediterraneo, nella Grecia. Il caldo,
1: no, la nebbia, il freddo, il gelo,
0: sì, la nebbia, sì, sì, che nebbia?
1: Perché evidentemente tu non sai che Ulisse non se la passava bene nelle spiagge appunto calde, assolate del Mediterraneo, era nel Mar Baltico,
0: non riesco neanche a dirlo.
1: Hai capito? Era nervoso, aveva freddo, aveva i geloni, aveva tutto grigio, tutto nebbioso.
0: Ma quindi era impellicciato?
1: Era
0: impellicciato, sì. Quindi Ulisse, quindi non era il caldo.
1: No.
0: Allora andiamo un po' a vedere cosa sta succedendo. Succede che questo già siamo nel 1995, un certo Felice Vinci, nel saggio Omero nel Baltico, questo Felice Vinci, tra l'altro ingegnere nucleare, quindi uno va a dire cosa ne sa, non è un grandissimo esperto nella materia, però evidentemente è riuscito a fare degli studi particolari, è riuscito a capire che Ulisse tutto sommato e l'Odissea non sono ambientati nel Mediterraneo, in Grecia. Ma dove? Dillo tu, Marta, dove?
1: Sono ambientati tra le gelide acque del nord Europa, praticamente, no? Itaca sarebbe non un'isola greca ma un'isola danese, e Troia si troverebbe in Finlandia. Perché lasce quest'ipotesi qui, no?
0: Vabbè.
1: Perché quest'ipotesi parte da un passo di Plutarco che va a situare Ogigia, che era l'isola di Calipso, a 5 giorni di navigazione dalla Britannia in direzione occidente. Allora, secondo appunto Felice Vinci, questa indicazione si concilia difficilmente con un arrivo nel Mediterraneo, no? Ma anzi da tutt'altra parte, quindi più verso il nord, verso il Mar Baltico. E
0: secondo questo studioso, tra l'altro, diciamolo Marta, nel secondo millennio avanti Cristo le popolazioni nordiche sarebbero migrate verso sud, trasferendo nel Mediterraneo poi tutti i miti, le tradizioni e perfino i nomi geografici, quindi
1: esatto.
0: hanno portato dal nord, hanno portato al sud tutta la vicenda di Ulisse, dell'Odissea.
1: Sì, hanno detto ma guarda che bella ambientazione qua, che set fantastico, ma perché dobbiamo ambientarla lì tra i ghiacci e il freddo, no?
0: Raccontiamo queste storie, raccontiamole però ambientate al caldo, no, trasferiamole dal nord al sud.
1: Quindi se le cose sono così, la guerra più famosa della letteratura, se così si può dire, si sarebbe poi combattuta a due passi dal circolo polare artico.
0: Perfetto, quindi siamo tra Norvegia e Finlandia, i ciclopi sarebbero in Norvegia, Troia sarebbe in Finlandia, insomma tutto un po' al freddo, però,
1: sì.
0: Anche perché le ambientazioni, appunto lo studioso dice, le ambientazioni dell'Odissea, se andate poi a scoprirle bene, sono un po' nebbiose, un po' fresche, un po' fredde, e soprattutto un po' scure, buie. E quindi tutto da nord.
1: Ma tutte le immagini, io me le immaginavo questi paesaggi in mezzo alla vegetazione, le serate lunghe, no? Il sole, il caldo, i cocktail, vabbè, qua forse la mia fantasia è andata un po' oltre, vabbè, lasciami
0: sognare.
1: Invece tu ti immagini Ulisse con Calipso a consumare, diciamo, salmone affumicato.
0: Salmone affumicato.
1: Ah, capito?
0: Sì, è vero,
1: con
0: è vero. Sì.
1: Non so, bevande calde, con i guantini, quelli che lasciano scoperti solo le dita della mano,
0: ma neanche,
1: neanche quello, a riscaldarsi così con i geloni,
0: i moon boot,
1: esatto,
0: i piumini,
1: sì, il corpo di Calipso che tu te lo immaginavi in un bel
0: sinuoso,
1: in realtà era coperto di pelli, magari senza neanche la ceretta fatta, per tanto che te ne frega, a quel punto sei imbacuccato tipo un orso bruno.
0: Ma mi sta scadendo un po' tutto, Marta, ti posso
1: praticamente
0: dire?
1: Sì,
0: ma è un po', allora fa un po' di tristezza questa
1: cosa qua.
0: Vabbè, tutto sommato potrebbero essere che l'Odissea è un po' vichinga, ecco, diciamo
1: molto
0: vichinga,
1: molto, sì,
0: quindi arriva tutto dal nord, forse
1: tutto dal nord, da una folata di vento del nord,
0: ecco.
1: Però questa teoria che ha avuto una sua fortuna editoriale, diciamo, non ha avuto poi tanta fortuna e approvazione nell'ambito degli studiosi, perché rimane un pochino così isolata, e anche per questo poi si è deciso di girare il film di Nolan nel Mediterraneo, perché comunque diventava tutto un pochino più caruccio
0: più bello, più caldo soprattutto,
1: appunto,
0: a parte che col caldo che abbiamo adesso forse anche al nord andava
1: avremmo apprezzato
0: meglio il freschino, ecco, tutto sommato. Vabbè, comunque, che dire, questo è quello che volevamo raccontarvi, perché l'Odissea potrebbe essere nata al nord, quindi non c'entra niente col Mediterraneo, col caldo, col sole, con i mari belli e pesciosi no, è tutto invece nelle nebbie, nel buio, nell'oscurità,
1: ma anche i maiali della maga Circe, no? Cioè, che c'entra? Animali sarebbero stati, dei
0: perché cosa vuoi dire?
1: Dei mammut non c'era, no, però dei, come si chiamavano quei bisontoni, tutti pelosi,
0: ma che ne so, ma cos'è, ma
1: che me li vedo più cinghiali che maialotti
0: magari cinghiali della Bretagna,
1: capito,
0: vabbè, può vabbè. Essere vabbè
1: comunque,
0: che dire, vi sorprende questa cosa?
1: Vi è scioccato?
0: Va bene, adesso che vi abbiamo scioccato, noi vogliamo sapere da voi, questa è la domandina di oggi, se doveste impersonificare un personaggio mitologico, eroico, dell'epica, quale di questi vorreste essere, no?
1: Mamma mia, che domanda.
0: Ma sì, oggi andiamo proprio nella storia, andiamo nell'epica. Tu pensa, io vorrei essere...
1: Meno male che sono le puntate estive, quelle leggere. Vabbè.
0: Io vorrei essere Poseidone, sono stato, anzi.
1: Posso
0: dire di essere stato Poseidone?
1: Poi guarda, dirlo.
0: Il re dei mari. Oh.
1: Sei stato il re dei mari.
0: Il dio dei mari,
1: quindi,
0: come ballerino ho fatto Poseidone, tutto vestito con una tutina attillata tutta azzurra, con un bel mantello luccicante azzurrino celeste e poi una corona dorata in testa.
1: Cioè, che praticamente tu appena lo vedevi subito l'immagine di Poseidone.
0: Beh, certo, c'era.
1: Veniva evocata da questo bambino vestito in questa maniera così vicina alla divinità, no?
0: Al
1: dio.
0: Ho sempre
1: Poseidone.
0: Promesso di portare l'immagine perché nessuno ci crede, ma io posso dire.
1: No, ma io lascerei così.
0: Posso dire di essere stato Poseidone al Teatro Regio. Oh, no, non al Teatro Regio, Teatro Nuovo, scusa. Ho esagerato un pochettino.
1: Scusate, ma quando uno diventa Dio, poi insomma, è un attimo che parti e straparli. Vabbè,
0: che dire?
1: Allora, la domanda l'hai fatta.
0: È 328 87 57 845. Quale personaggio epico vorreste essere? Dio, no, nel senso. No, vero Marta?
1: È vero.
0: Pensa, quale personaggio epico? Un Ulisse, una Penelope vorresti essere, una Penelope.
1: Volevo dire Penelope, sì.
0: Ma no, veramente,
1: ma perché a me sta cosa
0: che sfigata, Penelope,
1: ma
0: no?
1: Perché, ma stai scherzando, ma tu metti la pazienza e l'integrità di Penelope. Nel fare e disfare sta coperta tutti i giorni, no?
0: Mamma
1: ed
0: mia,
1: è resistere a tutti questi proci annidavano nella casa. No, io era. Ma poi. Assediata dai proci. Ma poi sai che c'è? Me la immagino. Io non so perché sta coperta di Penelope, forse me la immagino come le mattonelle dell'uncinetto, no? Quelle classiche.
0: le mattonelle di Lucilletta. Ma quelle ti ci vedo colorate. Bene a fare Penelope. Tu,
1: infatti, io
0: che sarei
1: bene.
0: Uncinettosa.
1: Ah, mi siedo lì, faccio sta coperta, tranquilla, Ulisse, fai che vuoi, insomma, quando vuoi torna.
0: Allora, voi che personaggio vorreste essere? Dell'epica, dell'eroica, dell'Odissea, dell'Iliade, di qualsiasi altro poema epico, non
1: esatto.
0: So.
1: Quale?
0: Quale?
1: Ripetiamo il numero, 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Notizie di Popolare Network. La Procura di Bologna acquisirà le linee guida del Viminale per verificare se siano state rispettate nel fermo di Abderrahim Fakir. Secondo il 118 la compressione a terra andava interrotta e serviva l'intervento di un medico. La destra si fa più cauta sull'inchiesta ma alza i toni politici. Accertare la verità con rigore, dice Meloni, che poi attacca il sindaco di Bologna dopo gli scontri di ieri. Ha offerto un pretesto ai violenti. Chiedere verità non delegittima le divise, replica il sindaco. Acceleria messicana, la più grave sospensione dello Stato di diritto. Tra il 21 e il 22 luglio 2001, la notte della Diaz, il massacro nel sonno dei manifestanti nella scuola genovese durante il G8 da parte della polizia. Stanotte la fiaccolata. Iran non ha ancora visto niente. Trump minaccia nuovi attacchi ed esclude per ora incontri con Teheran. Ma il presidente statunitense è in uno stallo da cui non sa uscire. E dopo Hormuz, ora è a rischio anche lo stretto di Bab el Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Tornano i dazi, la Casa Bianca aumenta del 50% le tariffe su diversi beni importati dal Canada. Nei prossimi giorni potrebbero colpire anche altri paesi, alimentando nuove tensioni nel commercio globale. Notizie di Popolare Network tornano alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A6 Torino-Savona fra Mondovie e Niellatanaro in direzione Savona. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Bruere in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: 18:38, stiamo per leggere i vostri messaggini arrivati al 328-87-57-845. Stiamo parlando di nuovo di epica, no? Stiamo parlando di Iliade, Odissea. Vi abbiamo chiesto quale personaggio epico vorreste essere.
1: Sì, qualche personaggio epico, magari dell'Odissea, dell'Iliade, dell'Eneide anche, o anche di qualche altro poema epico vorreste essere, anche perché ce ne sono talmente tanti che uno si perde, no? Però attenzione, abbiamo parlato adesso per esempio dell'Odissea e di Omero e tutto quello che ha scritto, che probabilmente che c'è qualcuno che dice che probabilmente non era tutto ambientato nel Mediterraneo, in Grecia, come pensiamo, ma addirittura al nord, in Danimarca, in Finlandia, insomma. E c'è, per esempio, io voglio già leggere questa prima parte del messaggio di Fabio,
0: sì,
1: che giustamente mette l'accento su questo aspetto, perché dice: ci sono dei dettagli che non mi convincono. Gli dei sono greci, e questo,
0: esatto,
1: è vero. Il vino è di origine mediterranea e anche i fiori di loto sono dei paesi caldi. Ha ragione.
0: L'unica cosa, appunto, che forse avrebbe giustificato in questa maniera, appunto, questo ingegnere nucleare che ha pubblicato questo saggio che va a mettere Omero nel Mar Baltico, e che le popolazioni nordiche, migrando verso sud, quindi trasferendosi poi nel Mediterraneo, si misero a trasferire i propri miti, le tradizioni e perfino anche i nomi geografici in quelle zone lì, quindi potrebbero aver preso eventualmente spunto da quelle cose lì e le avrebbero inserite nei loro poemi. Però in effetti ti posso dire, Fabio, che pure io la vedo molto difficile,
1: ma è strano.
0: Che è stato più che altro un giocare con degli opposti, no? Caspita, era ambientata nel Mediterraneo, non la mettiamo in un luogo completamente opposto, il Mar Baltico. Sembra quasi una provocazione.
1: Poi, senza nulla togliere a un ingegnere nucleare, ma l'ingegnere nucleare si occupa di altre cose. Com'è che si è messo a scrivere questo saggio Omero nel Baltico ed è saltato fuori con tutte queste idee? Poi, per carità, magari sono vere, che ne so, però mi sembra un po' forzata la cosa.
0: Chi lo può dire, guarda?
1: Che la guerra di Troia sia svolta nel Mar Baltico al nord, e che tutto sia ambientato tra la Finlandia, la Danimarca e la Norvegia. Vabbè, prendiamola così, anche perché Nolan invece l'ha ambientata chiaramente. Tra l'altro, sai che è stato girato molto, ma molto, tanta roba in Italia, proprio.
0: Ah, vedi?
1: Quindi sono stato tanti luoghi dell'Italia sono stati presi per il film di Nolan, e questo ci inorgoglisce, perché d'altronde i luoghi sono talmente belli in Italia che per fare un filmone epico come questo dell'Odissea dobbiamo essere orgogliosi.
0: Dove venire se non in Italia?
1: Comunque, fra poco vi leggiamo i messaggini tutti quanti.
0: Certo.
1: Io li sto già scartabellando un attimino, li sto cercando.
0: Bravo.
1: E perché ripetiamo ancora un attimino la domanda, Marta. Allora,
0: sì, quale personaggio epico vorreste essere? Ditecelo al 328 87 57 845.

E rieccoci qui, Madame con Disincanto ci accompagna a leggere i vostri messaggini arrivati al 328 87 57 845. A proposito di personaggi epici che vorreste essere,

0: un'Iliade.
1: Era un'Iliade, non sapevo bene.
0: Non lo so, in certi momenti.
1: Non lo so, e anch'io ero un
0: po'. In certi momenti mi dava un po' fastidio che poi questi greci dovessero per forza andare lì a massacrare.
1: Sì, appunto.
0: Non peraltro torniamo al fatto che Ulisse mi era antipatico perché poi con l'inganno riesce a entrare tra le mura di Troia, no? E quindi col cavallo, il famoso cavallo, ecco. Cavallo del West. Ha usato il cavallo del West.
1: Sicuramente.
0: Il cavallo del West. Furia. Sapevi che il cavallo di Ulisse si chiama Furia? Ecco.
1: No, invece senti un po' che a proposito di cavalli c'è chi vorrebbe essere, ci scrive Paolo, ci dice sarei voluto essere il cane Argo.
0: Ah, bello. Ma è uno dei personaggi più belli, Argo,
1: sì,
0: dai.
1: Sì, perché Argo poi è l'unico che lo riconosce.
0: Ah, è proprio lui, sei sicura? Che si chiamava Argo?
1: Sì, si chiamava Argo. Allora, il figlio si chiamava Telemaco.
0: Ah, sì.
1: Il cane si chiamava Argo. A me sto cane e sto figlio mi hanno sempre incuriosito, in effetti. Ma loro...
0: Che lo riconoscono dopo tutti questi anni.
1: Sì, il cane lo riconosce, no? Perché lui arriva...
0: Che poi era vecchiotto, poi il cane.
1: Era vecchiotto, amore. E lui arriva, no? Irriconoscibile. Immaginatevelo, la barba incolta, insomma, cambiato, trasformato. Tutti dicono, ma questo chi è?
0: Ma a parte che lui si traveste anche un po' perché, vuole prendere di sorpresa i proci. Ecco.
1: Esatto, vuole vedere anche un po' lì che aria tira. Quindi lui si traveste da mendicante, tutti ci credono, mentre il cane Argo, no, arriva lì, gli fa le feste,
0: lo annusa e dice, questo lo conosco,
1: questa puzza qui la conosco,
0: questa puzza l'ho riconosciuta. Vabbè, sì, certo, Argo è
1: un personaggio bello.
0: Poi invece Luisa che dice, io sceglierei uno dei tanti dei, non mi dispiacerebbe spassarmela nell'Olimpo.
1: Brava Luisa,
0: giusto, brava.
1: Tu fai la scelta qualsiasi.
0: Ma qualsiasi.
1: Beh, comunque poi devo dire, non è che così semplice essere
0: un dio,
1: perché anche tra di loro c'erano belle disdagne, incazzature, vendette, cose, sofferenza di qua di là, no, dico che poi
0: vabbè,
1: insomma,
0: però un po' se la spassavano, dai, tutto sommato.
1: Sì, però anche sull'Olimpo non è che era così semplice.
0: C'era tutta una società anche nell'Olimpo.
1: Poi sai, tra dei si è anche un po'...
0: Poi Zeus, che se la faceva proprio alla grande, un po' con tutti e con tutte, non so, vabbè, se lasciamo perdere, va?
1: Vabbè.
0: Zeus era proprio, vabbè, che poi trasformato in Giove per quanto riguarda i Romani.
1: I Romani, certo.
0: Vabbè.
1: Quando si studiava a scuola la trasformazione dei nomi? Dei greci romani, pensate che roba.
0: Poi leggiamo il messaggio di Fabio.
1: Allora Fabio dice su Telegram, mi sento rappresentato da Nobita, il proprietario sfigato di Doraemon, ma non so se c'è un personaggio così.
0: Non so, che risale all'epica, non credo.
1: In alternativa Bacco era sempre ubriaco, potrebbe essere, ma
0: in alternativa
1: Bacco. Effetti Fabio l'abbiamo un po' lasciato lì in disparte, sottovalutato, però tra un rosso, un bianco.
0: Anche a Marta non dispiacerebbe Bacco.
1: Anch'io.
0: Tra l'altro io sono andato a cercare, perché nella mitologia romana Bacco, che era noto come Dionisio nella religione greca, è il dio del vino, della vendemmia, dell'estasi e del piacere dei sensi.
1: Abbiamo
0: capito.
1: Scelto bene,
0: avete
1: Fabio.
0: Scelto bene, Fabio, hai capito?
1: Io faccio la bacca.
0: Detto così non è proprio piacevole. Vuoi fare la bacca?
1: Faccio la bacca.
0: Ma una bacca velenosa. Sei una bacca velenosa certe volte.
1: Vabbè, anche velenosa.
0: Vabbè, io faccio il bacco.
1: Tu, io te l'ho chiesto.
0: Per bacco.
1: Tu che sei stato Poseidone, hai altri desideri o non ti bastava?
0: No, a me bastava essere Poseidone, il dio dei mari. A me è sempre piaciuta più la montagna. Però non so perché. Mi ha colpito fin da quando ero bambino fare il dio dei mari. E quindi tutto sommato.
1: Nelle crociere, praticamente.
0: Delle crociere.
1: Possedere una catena di navi da crociera.
0: Fare proprio il dio dei mari, decidere
1: oggi
0: le tempeste.
1: Oggi è molto mosso.
0: Mare mosso.
1: Esatto. Oggi calma piatta. Oggi ci metto le meduse. Tante, arriva, così i bambini non possono giocare. Oggi ci metto un po' di pesciolini, quelli che però mordicchiano.
0: Qualche squaletto. Ma ci sono
1: così.
0: Gli squaletti nel Mar Mediterraneo?
1: Io ce lo metto, sono il dio Poseidone. Se non posso scegliere io di mettere uno squaletto nel Mediterraneo, ma chi deve sceglierlo? Io lo metto.
0: Ma lo fai proprio fastidioso, in effetti.
1: Che devi fare? Poi dopo un po' ti annoi, è chiaro che diventi cattivo. Cioè, secondo me.
0: Ma sai che se l'era presa di brutto, Poseidone? Sì. Per quello che. Ho capito perché io non amo.

0: amavo Ulisse tantissimo, perché ero Poseidone, sai, Poseidone.
1: E quindi ti scatenava la rabbia.
0: Sì, perché
1: corpo,
0: Poseidone,
1: certo,
0: è arrabbiato perché Ulisse gli acceca Polifemo. Hai
1: capito? Polifemo, certo, ci è rimasto malissimo. Ci è rimasto veramente
0: per quello
1: male.
0: Che scatena poi i venti e fa in modo che lui non riesca a raggiungere Itaca.
1: Però dico pure io, no? Cioè, pure te, no? Dico, sei in mare e tutto. Ma che fai? Te la prendi col figlio di Poseidone?
0: Polifemo. Sì.
1: Con Polifemo.
0: Che poi c'aveva solo, l'abbiamo detto prima, solo un occhio.
1: Solo un occhio, dico io. Ma anche
0: che non
1: lì
0: puoi neanche dire occhio per occhio, ecco.
1: Vabbè, comunque. E che dire, sono le 18:51, allora ancora un'altra musica, poi ci salutiamo.

0: Mamma mia, che roba, che grinta questa, mamma
1: caspita.
0: Mia, che roba.
1: Allora, siccome io e Samuel non abbiamo più questa grinta, la stiamo, dopo un anno intero di lavoro, ci stiamo un attimino
0: sgrintando. No, non è vero, non è vero. La grinta c'è sempre, quella c'è sempre e ci sarà ancora di più, però abbiamo bisogno
1: di un momento di pausa, no? Di stop, per ricaricare un attimino le pile, le batterie. Quindi vi annunciamo già che a partire dalla prossima settimana saremo in vacanza. Mi ritorno in mente, si stoppa, riprenderà poi il 31 agosto.
0: Sì, le prendiamo il 31 agosto ancora più forti di prima, ci saranno un po' di novità, alcune cose nuove, il programma.
1: Noi e Samuel ci saremo sempre.
0: Sì, sì, Marta diventerà Sam, Sam diventa Marta.
1: Esatto, parleremo con le voci scambiate.
0: A Marta diventeranno gli occhi verdi, a me verranno gli occhi neri.
1: Con gli occhiali.
0: Gli occhi neri.
1: Gli occhi neri
0: perché me li fa Marta, perché sto dicendo queste cose.
1: Intanto questa settimana però la passiamo regolarmente insieme fino a venerdì. E quindi, che dire, rinnoviamo l'appuntamento per domani dalle 17 alle 19.
0: Ah sì, domani ci si vede, ci si sente, come sempre, sempre 17-19. Allora, a questo punto un abbraccione, un salutone per oggi, è tutto e ci vediamo domani, come sempre.
1: Ciao, ciao!
0: Ciao, ciao!

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Martedì 21 luglio, la meditazione di oggi è curata da Attilio Fornerone, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torre Pellice. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Hosanna, una registrazione di un coro battista. I versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola sono letti da Cristina Pretto.
2: Leggiamo nel libro del profeta Isaia, capitolo 66, versetto 10. Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate. Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa. E nell'Evangelo di Luca, capitolo 19, versetto 37. Quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste.
3: Gioite con Gerusalemme. Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Bequit Evangelica, per quale motivo il profeta Isaia rivolge questo invito alla gioia e soprattutto a chi lo rivolge? Il popolo di Israele è in esilio in Babilonia, è stato sradicato dalla propria terra e vive una situazione estremamente difficile, complicata, vive un profondo senso di smarrimento, di abbandono, in modo particolare l'abbandono da parte del proprio Signore. È lì perché il Signore ci ha abbandonati. Ecco, questo invito appare dunque quasi ironico, cioè che senso ha in quella situazione rivolgere un invito alla gioia? Una gioia, un invito alla gioia, a gioire con Gerusalemme, che è detto viene rivolto anche a coloro che sono in lutto, cioè a coloro che forse non sperano più, a coloro che hanno rinunciato ad ogni speranza. Ma in questo invito c'è la conferma che per il Signore esiste un progetto diverso per Israele, che va al di là di quella che pare dimostrare la realtà. Cioè c'è per Israele una prospettiva di rinascita. Se da un lato quell'esilio è stata la conseguenza della deviazione, dell'allontanamento di Israele dalla retta via. È scritto: ho steso tutto il giorno la mia mano verso un popolo ribelle che cammina per una via non buona seguendo i propri pensieri. Isaia 65, i primi due versetti. Ecco, dall'altra vi è una speranza, vi è una promessa. Ecco, dice il Signore, su chi poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alle mie parole. Isaia 66, versetto 2. Cioè Dio offre la possibilità di riprendere il dialogo, di riprendere la relazione, ma pone delle condizioni ben precise. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Questa è la nuova Gerusalemme per la quale, con la quale si può gioire. Questa è la città che il Signore ci chiama a costruire con Lui, di cui poter gioire. Amen.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Una sera ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare su strade e autostrade regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

La Procura di Bologna acquisirà le linee guida del Viminale per verificare se siano state rispettate nel fermo di Abderrahim Fakir. Secondo il 118, la compressione a terra andava interrotta e serviva l'intervento di un medico. La destra si fa più cauta sull'inchiesta, ma alza i toni politici. Accertare la verità con rigore, dice Meloni, che poi attacca il sindaco di Bologna dopo gli scontri di ieri. Ha offerto un pretesto ai violenti. Chiedere verità non delegittima le divise, è la replica del sindaco. Macelleria messicana, la più grave sospensione dello Stato di diritto. Tra il 21 e il 22 luglio 2001, la notte della Diaz, il massacro nel sonno dei manifestanti nella scuola genovese durante il G8 da parte della polizia. Stanotte, la fiaccolata. L'Iran non ha ancora visto niente. Trump minaccia nuovi attacchi ed esclude per ora incontri con Teheran. Ma il presidente statunitense è in uno stallo da cui non sa uscire. E dopo Hormuz è a rischio anche lo stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'accesso al Mar Rosso. Tornano i dazi. La Casa Bianca aumenta del 50% le tariffe su diversi beni importati dal Canada. Nei prossimi giorni potrebbero colpire anche altri paesi, alimentando nuove tensioni nel commercio globale.

0: 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. La morte di Abderrahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia. Oggi ha parlato ancora la nipote Yosra Fakir al Senato. Quello che è successo non può essere ridotto a errore o fatalità ed è giusto chiedersi il perché. L'indagine della procura intanto prosegue nonostante l'iscrizione nel nuovo registro separato. Una svolta potrebbe arrivare dall'acquisizione delle linee guida del Viminale per il contenimento dei cosiddetti soggetti non collaborativi, che dalle immagini sembrano proprio non essere state rispettate. Massimo Alberti.
1: Il comunicato sibillino della Procura di Bologna parla di altro, oltre all'ormai famigerato video, alludendo alla possibile causa di servizio che giustificherebbe la violenza della polizia, quindi l'iscrizione nel nuovo registro istituito dei decreti sicurezza. Ma il problema, che non si può eludere senza indagini approfondite, è proprio ciò che succede poi e si vede nel video. La lunga compressione toracica col viso schiacciato sull'asfalto rovente di Fakir, che implora di smettere perché sta soffocando, sotto lo sguardo inerme dei volontari del 118. I legali dei due poliziotti ovviamente dicono che tutto in regola, ma le linee guida dello stesso Viminale, ora acquisite dalla procura con una circolare di maggio, indicano proprio che se il soggetto non collaborativo dà segni di malessere, va limitata al minimo indispensabile la posizione di decubito prono e la pressione sul torace, va allentata la presa, si deve posizionare sul fianco e chiamare i medici, palesemente ciò che non si vede accadere. Secondo il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, è stata del tutto sbagliata la manovra dei poliziotti col soggetto in posizione prona e viso e torace schiacciata a terra. Non è mai indicata e può essere letale perché riduce la circolazione d'aria nei polmoni. L'uso dello spray urticante in faccia ha aggravato la situazione, aggiunge Balzanelli, che sottolinea come bastasse togliere la persona dalla posizione prona con un intervento medico di sedazione che secondo Balzanelli avrebbe salvato la vita di Fakir, ma il medico, anche se la polizia sapesse fosse un caso psichiatrico, non c'era e tutto ciò che lo avrebbe salvato non lo si vede accadere. Su questo la procura ha dovere di andare a fondo per non collaborare all'impunità.
0: Da destra, dove da giorni si cavalca il caso, i toni sembrano più cauti sull'inchiesta. Meloni ha chiesto il massimo rigore nell'accertare la verità, ma continua ad alzarli sul piano politico. Il pretesto stavolta sono la rabbia di ieri di una parte della piazza di Bologna che ha portato ad una notte di cariche e scontri con la polizia e per i quali c'è stato un arresto e una ventina di identificati. Il sindaco di Bologna ha diviso invece in buoni e cattivi la giornata di ieri. Solo una delle due piazze rappresenta la città, ha detto Matteo Lepore. Ma il sindaco è stato proprio il bersaglio della Presidente del Consiglio. In un lungo post sui social, Meloni da un lato prende le distanze dal video con l'AI in cui Vannacci ordina la condanna a morte dei leader dell'opposizione, ma dall'altra attacca proprio il sindaco per la piazza di ieri. Ha indagini in corso, delegittima la polizia e offre un pretesto ai violenti, scrive Meloni. Chiedere verità non delegittima le divise, ha replicato il sindaco. Ascoltiamo Sandra Zampa, deputata del PD.
2: Invece che esprimere solidarietà massima alla famiglia, a chiedere tutti quanti insieme che sia fatta la luce su come sono andate le cose, siano stabilite le responsabilità, cosa oltre la quale la politica dovrebbe fermarsi. Se tu cominci a dividerti, la tifoseria che sta con i poliziotti, che sta contro i poliziotti, sempre Bignami oggi alla Camera ha detto, rivolgendosi all'opposizione, siete dei vigliacchi. E se la Meloni pensa di correre dietro a questa roba, vuole dire che noi siamo in una condizione molto molto grave.
0: Macelleria messicana, la più grande sospensione dello Stato di diritto. Quella tra il 21 e il 22 luglio 2001 è la notte della Diaz. L'irruzione della polizia nella scuola di Genova che ospitava i manifestanti e non solo durante il G8. Un massacro nel sonno su persone inermi, pianificato e voluto dai vertici dello Stato e della polizia che nonostante le condanne continuarono a fare carriera. E giustificato goffamente con una serie di prove false. Le molotov portate dai poliziotti, il finto accoltellamento, il materiale edile fatto passare per armi dei manifestanti. 91 i fermati, molti dei quali poi subirono anche le torture nella caserma di Bolzaneto, una macchia indelebile sullo Stato e sulle forze di polizia. Stasera a Genova la ricorderà con una fiaccolata dalle 22 davanti alla scuola. Lorenzo Guadagnucci era allora cronista del Resto del Carlino ed era una delle persone che dormivano alla Diaz.
3: Oggi più chiaro forse che nell'immediato. All'inizio potevamo pensare che si trattasse di una caduta gravissima ma in qualche modo rimediabile. Oggi sappiamo per il comportamento che hanno tenuto le istituzioni che invece è stato proprio l'inizio di un nuovo percorso, di una nuova stagione. I fatti di Genova dal punto di vista delle forze dell'ordine fanno curriculum, sono un episodio nel quale le polizie italiane hanno detto alla cittadinanza, al potere politico di essere pronti, di avere gli strumenti, anche la sfacciataggine, no? Di negare lo Stato di diritto, di accantonare la Costituzione. Questo è il messaggio che ci arriva, ed ovviamente è un messaggio anche per il futuro. Ma intanto ha lasciato un messaggio a chi lavora in polizia, ed è paradossale questo messaggio, perché è un messaggio di impunità che si è riusciti a trasmettere nonostante le condanne inflitte a questi dirigenti nel processo Diaz, anche nel processo Bolzaneto, e poi le condanne inflitte all'Italia alla Corte Europea per non avere fatto vera giustizia su questi fatti. E quindi questo messaggio di impunità ovviamente va nella direzione di non avere mai ripudiato gli episodi.
0: Alle ore 20 ci sarà qui su Radio Popolare un microfono aperto sulla notte della Diaz. E ora la guerra in Medio Oriente. Poco fa Donald Trump ha minacciato nuovi attacchi contro l'Iran. Non hanno ancora visto niente, ha detto il presidente statunitense, che ha aggiunto di non volere per ora nuovi incontri con Teheran. Trump ha anche sminuito l'ipotesi della chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'ingresso al Mar Rosso, che gli Houthi dello Yemen potrebbero avviare nei prossimi giorni. Se bloccano il Mar Rosso ce ne occuperemo, ha detto. Ma nonostante i toni, Trump è in uno stallo da cui non sa uscire. Michele Migone.
4: I 10 giorni di raid americani contro l'Iran non sono stati sufficienti a convincere il regime di Teheran a cedere il suo stretto di Hormuz. Anzi, gli Houthi, alleati di iraniani, hanno minacciato di chiudere il Mar Rosso bloccando il flusso internazionale del greggio dalla seconda porta a disposizione dell'Arabia Saudita per esportare petrolio. Se dovesse succedere, ce ne occuperemo, ha detto Donald Trump. La situazione in realtà è sempre più complicata. La rottura della tregua e questi giorni di conflitto a bassa intensità non hanno portato a una soluzione. Con i nuovi bombardamenti gli USA pensavano di convincere gli iraniani a tornare al tavolo delle trattative con il capo chino. Il regime, a dispetto dei gravi danni subiti, non l'ha fatto. Siamo di nuovo allo stallo, in un limbo dove c'è più guerra che pace e dove l'uso della forza non sembra però essere in grado di convincere l'altro ad alzare bandiera bianca. Per quanto più debole dal punto di vista militare, con il controllo di Hormuz e le minacce Houthi, l'Iran è strategicamente ancora in una posizione di forza. E Donald Trump a dover fare le scelte più difficili. Deve decidere se dare spazio a delle trattative con un nemico che rischiano di essere solo molto sterili, oppure puntare a un'escalation militare. Secondo l'agenzia Axios, i prossimi giorni saranno decisivi. Ma anche se gli USA dovessero riprendere la guerra in grande stile, Trump sa che sconfiggere il regime con i raid aerei sarà impossibile. Un nuovo blocco navale del petrolio iraniano, la distruzione delle infrastrutture civili, come più volte minacciato, la conquista con le truppe speciali delle isole chiave per il controllo di Hormuz. Donald Trump è consapevole che una volta ripresa la guerra tutte queste opzioni sono sul tavolo. Se e quando se le giocherà è la grande incognita. Nelle prossime settimane, dopo le elezioni di midterm, oppure mai, i tempi possono essere lunghi. Quella con l'Iran è pur sempre una guerra che non riesce a vincere, ma che non può certo perdere.
0: E Trump ha imposto dazi del 50% su una vasta gamma di merci importate dal Canada. Tra i beni colpiti il vino, le mazze da hockey, ma anche prodotti industriali come il cemento. Il presidente ha giustificato la decisione con ciò che ha definito un trattamento iniquo nei confronti di automobili, prodotti lattiero-caseari e alcolici statunitensi. Senza di noi il Canada non può sopravvivere, ha detto Trump. In risposta il premier canadese Mark Carney ha dichiarato che i negoziati sulle questioni commerciali con Washington si intensificheranno nei prossimi giorni. Non ci sarebbe comunque solo il Canada tra gli obiettivi di Trump. In vista della scadenza venerdì delle tariffe al 10% decise mesi fa, il presidente americano starebbe preparando una nuova ondata di dazi nei confronti di altri paesi. Il servizio di Roberto Festa.
5: La bocciatura della Corte Suprema non ha fermato Donald Trump. Dopo che i giudici hanno dichiarato alcuni mesi fa illegali i dazi levati dal presidente contro decine di paesi, Trump ricorre ora infatti ad una oscura legge commerciale del 1930, mai utilizzata prima, che conferisce al presidente il potere di imporre dazi fino al 50% quando un altro paese discrimina i prodotti americani. Non è chiaro in che modo il Canada abbia discriminato gli Stati Uniti. I due paesi infatti erano sinora legati dallo United States Mexico Canada Agreement e non sono chiari gli effetti che i dazi potranno avere. In questi mesi infatti il premier canadese Mark Carney ha viaggiato instancabilmente dall'Asia all'Europa per rafforzare alleanze economiche e strategiche alternative a quelle con Washington. L'annuncio dell'amministrazione, che si lega anche alla possibilità di nuovi dazi nei confronti confronti di diversi altri paesi, rivela comunque che Trump non ha rinunciato all'idea di usare i dazi come strumento di pressione e di negoziato politico. La mossa preoccupa comunque anche molti economisti all'interno degli Stati Uniti. La legge cui si ispirano i nuovi dazi, in particolare si tratta della sezione 338 della Smoot-Hawley del 1930, appunto questa legge ebbe effetti disastrosi sull'economia americana, aggravando pesantemente allora la Grande Depressione.
0: 144 persone risultano morte o disperse al largo delle coste della Mauritania, lo hanno detto oggi le Nazioni Unite. L'imbarcazione di migranti era partita dal Gambia e diretta verso la Spagna ed è stata soccorsa questo sabato dopo quasi un mese trascorso alla deriva nell'Oceano Atlantico. Valentina Bosoni.
6: 25 giorni alla deriva nell'Atlantico fino all'epilogo a largo delle coste della Mauritania. È la tragedia di una piroga partita da Buffalo in Gambia nel tentativo di raggiungere la Spagna e soccorsa solo sabato scorso dopo quasi un mese in mare. Le Nazioni Unite hanno definito la vicenda un tragico incidente marittimo. 144 persone risultano morte o disperse e solo 38 migranti a bordo sono stati salvati. Tra i sopravvissuti ci sono anche due bambini che nella tragedia hanno perso tutta la famiglia. Le testimonianze dei superstiti ricostruiscono una storia drammatica iniziata con un guasto al motore che avrebbe lasciato la piroga in balia delle correnti dell'Atlantico. Senza carburante, GPS e cibo a sufficienza, la situazione è peggiorata giorno dopo giorno. La rotta atlantica dell'Africa occidentale verso le isole Canarie resta uno dei corridoi migratori più pericolosi al mondo, ha dichiarato l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, citando tra le principali cause le lunghe distanze, le condizioni imprevedibili dell'oceano e i soccorsi spesso tardivi.
0: Electrolux, di fatto nessun passo avanti nel quarto incontro al Ministero dell'Industria dopo l'annuncio della multinazionale di licenziare oltre 1700 persone e chiudere uno stabilimento in Italia. Il governo ha chiesto di nuovo all'azienda il ritiro definitivo del piano, ma senza mettere sul tavolo altri strumenti, anzi buttando la palla in Europa, annunciando un documento da presentare a fine settembre al Consiglio europeo sulla competitività. L'azienda dal canto suo resta ambigua. Da un lato la partecipazione ai tavoli, dall'altra continua a sviluppare all'estero produzioni analoghe a quella italiana. Gli incontri riprenderanno a settembre. Barbara Tibaldi è della segreteria nazionale della FIOM.
7: Da qui a settembre per certo non arriviamo a nessun punto di incontro. Intanto vedremo se l'azienda rispetterà l'impegno.

0: mondo sarà sciolto oppure avremo perso una grande occasione.
1: Le notizie tornano alle 22.30, in redazione Massimo Alberti, Alessandro Principe, Valentina Bosoni, Roberto Festa, Michele Migone e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.
4: RBE, vicina a te.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

Sono stanco, piccola. Tutta la notte a pensarci. Ma così non va. Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un tassì, io non verrò. Forse

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte.
1: Una sera ben ritrovati in nostra compagnia, il traffico si presenta regolare su strade e autostrade regionali. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Y a mi vida te voy a hacer la canción con tres.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: È tempo di 5x1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5x1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5x1000.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
14: Yo, yo. Hey.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: 25 anni fa la notte della Diaz, la più grande sospensione dello Stato di diritto. La polizia pestò a sangue i manifestanti, i giornalisti e gli attivisti che passarono la notte nella scuola durante il G8 di Genova. Ci collegheremo in diretta con la fiaccolata in memoria di quel massacro. La procura di Bologna verificherà se i poliziotti che hanno ucciso Abderrahim Fakir abbiano rispettato le linee guida del Viminale. Oggi ha parlato in Senato la nipote di Fakir. Quello che è successo non può essere ridotto a errore o fatalità. La destra intanto alza i toni dello scontro politico. Meloni attacca il sindaco di Bologna dopo gli incidenti di ieri. Ha offerto un pretesto ai violenti. Chiedere verità non delegittima le divise, ha replicato il sindaco. Mentre la destra continua a cavalcare il caso di Roggero, l'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce contro i giudici che hanno condannato il gioielliere per il duplice omicidio dei suoi rapinatori. L'Iran non ha ancora visto niente. Trump minaccia nuovi attacchi e per ora esclude nuovi incontri con Teheran. Ma il presidente è in uno stallo da cui non sa uscire. Dopo Hormuz, gli Stati Uniti rischiano di trovare chiusa anche la porta di accesso al Mar Rosso. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Macelleria messicana, la più grande sospensione dello Stato di diritto. 25 anni fa, la notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, la polizia è entrata nella Diaz a Genova e ha picchiato a sangue manifestanti, giornalisti e attivisti che stavano passando lì la notte durante il G8. Un massacro nel sonno su persone inermi, pianificato e voluto dai vertici dello Stato e dalla polizia. Poi giustificato goffamente con una serie di prove false, le molotov portate dai poliziotti, il finto accoltellamento, il materiale edile fatto passare per armi dei manifestanti. In totale ci sono stati 93 fermati, 82 di loro sono stati feriti, alcuni con danni permanenti. Una macchia indelebile sullo Stato e sulle forze di polizia, i cui membri hanno continuato a operare anche dopo, come se nulla fosse successo. In questo momento a Genova sta ricordando i fatti della Diaz con una fiaccolata. Ci colleghiamo in diretta con Lorenzo Guadagnucci, all'epoca cronista del Resto del Carlino, che si trovava nella scuola durante il massacro. Lorenzo, cosa sta succedendo a Genova in questo momento?
1: Sta succedendo che stiamo arrivando alla scuola, siamo poche centinaia di metri, dietro uno striscione che chiede verità e giustizia per Genova, uno striscione del nostro comitato, che è portato da un gruppo delle persone dei 93 che furono vittime dell'irruzione. C'è Michael, c'è Stefania, c'è Christian, c'è Mark, c'è Lena. Sono persone che sono ritornate per questi 25 anni e quindi ritorniamo alla Diaz per ricordare che questo è un, se vogliamo, un luogo della memoria contemporanea. Un luogo che ci parla ancora per tantissime cose, lo avete evocato anche nei vostri titoli parlando della morte di Abderrahim 2 giorni fa a Bologna.
0: Quanta gente c'è? Ci sono anche giovani?
1: Come in tutte queste giornate a Genova per i 25 anni è una manifestazione intergenerazionale. Ci sono quelli che c'erano all'epoca, ma ci sono anche tanti ragazzi che probabilmente non erano neanche nati o erano piccolissimi in quel momento. C'è anche la sindaca Salis che è dietro lo striscione anche lei, quindi è una bella risposta, credo, un segnale di consapevolezza che viene da questa città e che cerca di parlare al resto d'Italia.
0: Anche perché i fatti della Diaz e del G8 si confermano molto attuali, visto tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Grazie mille Lorenzo per questo intervento.
1: Grazie a voi.
0: Quello che è successo non può essere ridotto a errore o fatalità ed è giusto chiedersi il perché. Queste le parole di Yosra Fakir in Senato, la nipote di Abderrahim, l'uomo ucciso durante un fermo di polizia a Bologna. L'indagine della procura intanto prosegue, una svolta potrebbe arrivare dall'acquisizione delle linee guida del Viminale per i cosiddetti soggetti non collaborativi che dalle immagini sembrano proprio non essere state rispettate. Massimo Alberti.
2: Il comunicato sibillino della Procura di Bologna parla di altro, oltre all'ormai famigerato video, alludendo alla possibile causa di servizio che giustificherebbe la violenza della polizia, quindi l'iscrizione nel nuovo registro istituito dai decreti sicurezza. Ma il problema è che non si può eludere senza indagine approfondita è proprio ciò che succede poi e si vede nel video. La lunga compressione toracica col viso schiacciato sull'asfalto rovente di Fakir che implora di smettere perché sta soffocando sotto lo sguardo inerme dei volontari del 118. I legali dei due poliziotti ovviamente dicono che tutto in regola, ma le linee guida dello stesso Viminale, ora acquisite dalla Procura con una circolare di maggio, indicano proprio che se il soggetto non collaborativo dà segni di malessere, va limitata al minimo indispensabile la posizione di decubito prono e la pressione sul torace, va allentata la presa, si deve posizionare sul fianco e chiamare i medici, palesemente ciò che non si vede accadere. Secondo il presidente della Società Italiana Sistema 118, Mario Balzanelli, è stata del tutto sbagliata la manovra dei poliziotti col soggetto in posizione prona, viso e torace schiacciata a terra. Non è mai indicata e può essere letale perché riduce la circolazione d'aria nei polmoni. L'uso dello spray urticante in faccia ha aggravato la situazione, aggiunge Balzanelli, che sottolinea come bastasse togliere la persona dalla posizione prona con un intervento medico di sedazione che secondo Balzanelli avrebbe salvato la vita di Fakir, ma il medico, anche se la polizia sapesse fosse un caso psichiatrico, non c'era e tutto ciò che lo avrebbe salvato non lo si vede accadere. Su questo la procura ha dovere di andare a fondo per non collaborare all'impunità.
0: Giorgia Meloni mantiene toni più cauti sull'inchiesta, ha chiesto infatti il massimo rigore nell'accertare la verità. Sul piano politico invece i toni sono parecchio accesi. Il pretesto è la rabbia di una parte dei manifestanti di Bologna che ha causato una notte di cariche e scontri con la polizia, per i quali c'è stato un arresto e una ventina di identificati. Il bersaglio di Meloni è stato il sindaco Matteo Lepore, che ieri ha indetto un presidio per chiedere giustizia e verità per Abderrahim Fakir. A indagini in corso delegittima la polizia e offre un pretesto ai violenti, ha scritto la Presidente del Consiglio sui suoi social. Chiedere verità non delegittima le divise, ha replicato il sindaco. Sentiamo Sandra Zampa, deputata del Partito Democratico.
3: Invece che esprimere solidarietà massima alla famiglia, chiedere tutti quanti insieme che sia fatta la luce su come sono andate le cose, siano stabilite le responsabilità, cosa oltre la quale la politica dovrebbe fermarsi. Se tu cominci a dividerti, la tifoseria che sta con i poliziotti, che sta contro i poliziotti, sempre Bignami oggi alla Camera ha detto, rivolgendosi all'opposizione, siete dei vigliacchi. E se la Meloni pensa di correre dietro a questa roba, vuole dire che noi siamo in una condizione molto molto grave.
0: L'altro caso che la destra cavalca è quello di Mario Roggero, il gioielliere che ha ucciso i suoi rapinatori mentre scappavano. Oggi l'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, ha pubblicato un comunicato in cui denuncia il clima d'odio e addirittura le minacce contro i magistrati che hanno emesso le sentenze contro Roggero, sentenze che hanno portato a una condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio. Sentiamo Rocco Gustavo Maruotti, segretario dell'Associazione Nazionale Magistrati.
4: Ci sono state segnalate soprattutto da colleghi del Piemonte, dove questa vicenda si è sviluppata, ha come fatto concreto che a livello giudiziario attacchi, offese e anche minacce sui social network nei confronti dei giudici di primo e secondo grado che si sono occupati della vicenda del gioielliere di Vinzane Cavour. Quel comunicato serve soltanto intanto a esprimere solidarietà a questi colleghi e a ristabilire un po' di verità e chiarezza. I giudici hanno applicato la legge, una legge voluta dal Parlamento, peraltro da quella parte politica che esprime l'attuale maggioranza di governo, e hanno ritenuto che non ci fossero gli estremi per applicare una causa di giustificazione che avrebbe escluso qualsiasi tipo di punibilità, cioè quella della legittima difesa, ma hanno considerato il contesto e hanno applicato una sanzione particolarmente contenuta per un fatto molto grave, due omicidi volontari e un terzo tentato omicidio. E questo non giustifica, ovviamente, non lo giustificherebbe in ogni caso, una gogna mediatica e anche appunto offese, in alcuni casi minacce nei confronti di chi, facendo il suo lavoro, ha applicato la legge ed evidentemente lo ha fatto nel rispetto delle norme sostanziali e processuali, visto che anche i giudici di appello e quelli della Cassazione hanno confermato sostanzialmente il percorso argomentativo del giudice di primo grado.
0: Donald Trump ha minacciato nuovi attacchi contro l'Iran. Non hanno ancora visto niente, ha detto il presidente statunitense, che ha aggiunto di non volere per ora nuovi incontri con Teheran. Trump ha anche sminuito l'ipotesi della chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta d'ingresso al Mar Rosso che gli Houthi dello Yemen potrebbero avviare nei prossimi giorni. Se bloccano il Mar Rosso ce ne occuperemo, ha detto. Nonostante i toni, Trump è in uno stallo da cui non sa uscire. Michele Migone.
5: I 10 giorni di raid americani contro l'Iran non sono stati sufficienti a convincere il regime di Teheran a cedere il suo stretto di Hormuz. Anzi, gli Houthi, alleati di iraniani, hanno minacciato di chiudere il Mar Rosso bloccando il flusso internazionale del greggio dalla seconda porta a disposizione dell'Arabia Saudita per esportare petrolio. Se dovesse succedere, ce ne occuperemo, ha detto Donald Trump. La situazione in realtà è sempre più complicata. La rottura della tregua e questi giorni di conflitto a bassa intensità non hanno portato a una soluzione. Con i nuovi bombardamenti gli USA pensavano di convincere gli iraniani a tornare al tavolo delle trattative con il capo chino. Il regime, a dispetto dei gravi danni subiti, non l'ha fatto. Siamo di nuovo allo stallo, in un limbo dove c'è più guerra che pace e dove l'uso della forza non sembra però essere in grado di convincere l'altro ad alzare bandiera bianca. Per quanto più debole dal punto di vista militare, con il controllo di Hormuz e le minacce Houthi, l'Iran è strategicamente ancora in una posizione di forza. È Donald Trump a dover fare le scelte più difficili. Deve decidere se dare spazio a delle trattative con un nemico che rischiano di essere solo molto sterili, oppure puntare a un'escalation militare. Secondo l'agenzia Axios, i prossimi giorni saranno decisivi. Ma anche se gli USA dovessero riprendere la guerra in grande stile, Trump sa che sconfiggere il regime con i raid aerei sarà impossibile. Un nuovo blocco navale del petrolio iraniano, la distruzione delle infrastrutture civili, come più volte minacciato, la conquista con le truppe speciali delle isole chiave per il controllo di Hormuz, Donald Trump è consapevole che una volta ripresa la guerra tutte queste opzioni sono sul tavolo. Se e quando se le giocherà è la grande incognita. Nelle prossime settimane, dopo le elezioni di midterm, oppure mai, i tempi possono essere lunghi. Quella con l'Iran è pur sempre una guerra che non riesce a vincere, ma che non può certo perdere.
0: E sempre Trump ha imposto dazi del 50% su una vasta gamma di merci importate dal Canada. Tra i beni colpiti, il vino, le mazze da hockey, ma anche prodotti industriali come il cemento. Il presidente ha giustificato la decisione con ciò che ha definito un trattamento iniquo nei confronti di automobili, prodotti lattiero-caseari e alcolici statunitensi. Senza di noi il Canada non può sopravvivere, ha detto Trump. In risposta, il premier canadese Mark Carney ha dichiarato che negoziati sulle questioni commerciali con Washington si intensificheranno nei prossimi giorni. Non ci sarebbe comunque solo il Canada tra gli obiettivi di Trump. In vista della scadenza, venerdì, delle tariffe al 10% decise mesi fa, il presidente americano starebbe preparando una nuova ondata di dazi nei confronti di altri paesi. Il servizio di Roberto Festa.
6: La bocciatura della Corte Suprema non ha fermato Donald Trump. Dopo che i giudici hanno dichiarato alcuni mesi fa illegali i dazi levati dal presidente contro decine di paesi, Trump ricorre ora infatti ad una oscura legge commerciale del 1930, mai utilizzata prima, che conferisce al presidente il potere di imporre dazi fino al 50% quando un altro paese discrimina i prodotti americani. Non è chiaro in che modo il Canada abbia discriminato gli Stati Uniti. I due paesi infatti erano sinora legati dallo United States Mexico Canada Agreement e non sono chiari gli effetti che i dazi potranno avere. In questi mesi infatti il premier canadese Mark Carney ha viaggiato instancabilmente dall'Asia all'Europa per rafforzare alleanze economiche e strategiche alternative a quelle con Washington. L'annuncio dell'amministrazione, che si lega anche alla possibilità di nuovi dazi nei confronti di diversi altri paesi, rivela comunque che Trump non ha rinunciato all'idea di usare i dazi come strumento di pressione e di negoziato politico. La mossa preoccupa comunque anche molti economisti all'interno degli Stati Uniti. La legge cui si ispirano i nuovi dazi, in particolare si tratta della sezione 338 della Smoot-Hawley del 1930, appunto questa legge ebbe effetti disastrosi sull'economia americana, aggravando pesantemente allora la Grande Depressione.
0: 144 persone risultano morte o disperse al largo delle coste della Mauritania. Lo hanno detto oggi le Nazioni Unite. L'imbarcazione di migranti, partita dal Gambia e diretta verso la Spagna, è stata soccorsa questo sabato dopo quasi un mese trascorso alla deriva nell'Oceano Atlantico. Valentina Bosoni.
7: 25 giorni alla deriva nell'Atlantico fino all'epilogo a largo delle coste della Mauritania. È la tragedia di una piroga partita da Buffalo in Gambia nel tentativo di raggiungere la Spagna e soccorsa solo sabato scorso dopo quasi un mese in mare. Le Nazioni Unite hanno definito la vicenda un tragico incidente marino.

Per oggi è tutto, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
4: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
5: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: prendato.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.